Per la rubrica Solo avete ascoltato di Franz Schubert, sonata in si bemolle maggiore D960 per pianoforte. Ha eseguito Alfred Brendel. E per concludere il Rondò veneziano.

Con la musica dei Rondò Veneziano si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera, seconda di due puntate dedicata al grande flautista Jean-Pierre Rampal, scomparso nel 2000, era nato a Marsiglia nel 1922. La prima puntata era dedicata al suo rapporto con Bach e abbiamo visto come le interpretazioni degli anni 50 fossero diverse da quello che è oggi il modo di interpretare la musica antica in generale, quella di Bach in particolare. Anche la registrazione, anzi le registrazioni di oggi sono degli anni 50, della prima metà degli anni 50, ma il repertorio è molto diverso e quindi sono sicuro che anche l'impatto sonoro sarà molto diverso. Ad iniziare dal primo brano di oggi, la sonata per flauto, alto e arpa di Claude Debussy.

Jean-Pierre Rampal flauto, Odette Le Dentue arpa, Pierre Pasquier viola per questa sonata per flauto alto e arpa di Claude Debussy. Il primo brano di un repertorio francese eseguito oggi da Jean-Pierre Rampal, e allora dopo Debussy non poteva mancare Maurice Ravel, del quale ascoltiamo la introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi. Gli interpreti con Jean-Pierre Rampal sono Lily Laskin all'arpa, Ulysse Delecleuze al clarinetto e il quartetto Pascal.

Abbiamo ascoltato introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi di Maurice Ravel nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal flauto con Lili Laskin all'arpa, Ulysse Delecleuze al clarinetto e l'Equator Pascal che faceva la parte del quartetto di archi. Un ascolto, quello di oggi, dedicato a Jean-Pierre Rampal, alle prese con autori francesi. E allora un brano davvero molto bello, particolare, poco conosciuto forse, la serenata per flauto, arpa e trio d'archi di Albert Roussel. È il prossimo brano. Albert Roussel, vissuto tra il 1869 e il 1937, è forse meno conosciuto di Ravel, che era morto lo stesso anno, ma c'è una renaissance di Roussel che per fortuna viene eseguito più spesso di prima e che merita appunto anche attraverso brani come questa Serenade davvero di essere inserito nelle stagioni concertistiche. Allora, questa Serenade per flauto, arpa e trio d'archi è in tre movimenti, allegro, andante, presto. Con Jean-Pierre Rampal c'è Lili Laskin all'arpa e il trio Pasquier

Abbiamo ascoltato Jean-Pierre Rampal al flauto con Lili Lasquin all'arpa, il trio Pasquier, trio d'archi, per questa serenade per flauto, arpa e trio di archi di Albert Roussel. E questa nostra puntata della musica cameristica francese e con l'interpretazione del grande Jean-Pierre Rampal va avanti con il concertino da camera per flauto, corno inglese e orchestra d'archi di Arthur Honegger, anche questo in tre movimenti, allegretto amabile, andante, vivace. Con Jean-Pierre Rampal, Pierre Pierlot al corno inglese, mentre l'orchestra è l'Association des Concerts de Chambre de Paris, diretta da Fernand Houbradou. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il concertino da camera per flauto, corno inglese e orchestra d'archi di Arthur Honegger. Con Jean-Pierre Rampal al flauto c'era Pierre Pierlot al corno inglese e l'Association des Concerts de Chambre de Paris diretta da Fernand Houbradou. E allora Jean-Pierre Rampal per un momento cede i riflettori a Fernand Houbradou, che oltre ad essere stato direttore d'orchestra è stato anche fagottista e insegnante e musicologo, insomma una carriera compositore, una carriera grande e importante quella di Fernand Houbradou. Tra le altre cose, l'orchestra che abbiamo ascoltato poco fa, appunto la Association des Concerts de Chambre de Paris, è in realtà la trasformazione della Société des Instruments à Vent, che fu fondata nel 1879 da Paul Taffanel. E della collezione di Houbradou fanno parte gli ultimi tre brani in programma oggi. Si tratta di tre brani che ascolteremo senza soluzione di continuità: Arthur Honegger, Romance, Amable Massy, Pastorale, Harry Gagnebin, Marche de Gay Luron. Stavolta con Jean-Pierre Rampal al flauto c'è Françoise Goubet al pianoforte.

0: François Goubet al pianoforte ha accompagnato Jean-Pierre Rampal in questi ultimi tre brani del programma di oggi, tre pezzi dalla collezione Fernand Houbradou e vale a dire Romance di Arthur Honegger, Pastorale di Aimable Massy e Marche de Gay Louronne di Henri Gagnebin. E con questi tre brani si chiude questa puntata e questa seconda puntata anche dedicata all'arte di Jean-Pierre Rampal, flautista vissuto tra il 1922 e il 2000, un flautista dalla grandissima tecnica, dalla grandissima capacità espressiva e interpretativa, e come abbiamo ascoltato anche oggi è stato anche il beniamino di tanti compositori a lui contemporanei, e quindi vale a dire un nome da ricordare anche quando, come abbiamo sentito nella puntata precedente, le sue interpretazioni magari sono meno attuali di quello che si potrebbe pensare oggi rispetto soprattutto alla musica antica. Molto molto più efficaci sono quelle della musica del Novecento in poi, e comunque resta questa grande musicalità, questa grande tecnica e anche appunto nell'interpretazione, non soltanto nella tecnica spicciola di Jean-Pierre Rampal, ed è il motivo per cui resta uno dei beniamini dei flautisti di tutto il mondo ancora oggi studiato e amato e apprezzato. E allora grazie a tutti per queste due puntate dedicate a Jean-Pierre Rampal. La musica da camera torna tra 7 giorni, ma Marco Di Battista vi saluta e vi ringrazia. A tutti un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a collegarsi con me, come promesso, i Rapsodia Trio, ovvero ad Alberto Ferrari. Grazie per essere qui, ad Alberto.
2: Ciao a tutti, grazie a te, grazie a tutti.
1: Luigi Maglione, grazie per essere qui.
3: Ma grazie a voi.
1: Nonché Nadio Marenco, grazie Nadio per essere qui.
4: Grazie a te di averci rinvitato.
1: Per continuare la presentazione del loro album di visioni musicali pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, che cosa è Divisioni Musicali?
2: Dunque, Divisioni Musicali, intanto è un disco, è il nostro nuovo lavoro discografico e il titolo si presta a tante interpretazioni. Può essere visto come divisioni musicali, cioè la parola intera, e ognuno gli dà un senso, oppure divisioni musicali, e allora si può dargli tutta un'altra interpretazione, o anche semplicemente uno può lasciare perdere il D e leggere soltanto visioni musicali, che può avere anche altra interpretazione. Quindi in realtà è una specie di segno di apertura, ecco, mettiamola così, anche perché secondo noi la musica racconta tante storie e ognuno può vedere la sua storia personale all'interno della musica, e la storia può cambiare ad ogni ascolto, quindi c'è molta, molta apertura in questo senso.
1: E torniamo ad ascoltare il vostro album. Cosa proponiamo?
2: Allora, direi che proponiamo un doppio brano originale che si intitola da una parte La Maschera Rosa, seguita da Ballata da Teatro. E direi che della Maschera Rosa forse Luigi ci può dare delle informazioni più precise, perché è una sua composizione, non musicale in questo caso, ma è una sua composizione. Mentre Ballata da Teatro che segue è in realtà una mia composizione, di cui magari poi vi parlo.
3: Sì, dunque, La Maschera Rosa è un po' il preludio al brano successivo di Adalberto, che si chiama appunto Ballata da Teatro. E già la ballata da teatro esprime un po' il teatro come metafora della vita. Ci sono, diciamo, questi artisti di strada che girano, vagano e raccontano la loro vita, si esprimono, interagiscono con la gente dei luoghi. E La Maschera Rosa è un po' il preludio, perché appunto, interpretando proprio il teatro come metafora della vita, il mondo è il palcoscenico fisico e la vita è il palcoscenico esistenziale, dove molti di noi, non sapendo bene come muoverci, improvvisiamo anche. Infatti a un certo punto il testo dice: eccola la mia vita, vernice buttata a caso su fogli di strada. Ecco proprio il senso dell'improvvisazione, riflette anche poi l'improvvisazione musicale, ma soprattutto l'improvvisazione del vivere, perché noi ci prefiggiamo delle mete, però succedono tante cose nella vita, per cui a volte si è costretti veramente a improvvisare. E poi l'ineluttabilità del vivere, cioè, infatti a un certo punto il testo dice: si va in scena come tutti i giorni e le ore, e quindi dobbiamo in qualche modo metterci la maschera per apparire in questo mondo teatro. E il testo appunto aggiunge che ci sono passi falsi e passi indovinati per caso, perché a volte nella vita a nostra insaputa facciamo delle cose pensando di far bene e sbagliamo, e viceversa. E comunque mi sono un po' ispirato al mondo musicale del brano, perché Adalberto mi aveva chiesto se potessi scrivere. Io scrivo poesie, testi, racconti, per cui mi aveva chiesto se potessi fare qualche cosa inerente alla musica. Io non riesco a fare cose su commissioni, ma solo su ispirazioni. Però mi sono impegnato un po' perché, insomma, volevo aderire, ecco, ad Alberto me l'aveva chiesto e quindi ho provato a fare questa cosa, che poi abbiamo visto tutti insieme che funzionava benissimo e quindi possiamo presentarla. Ballata da teatro preceduta dal monologo, un frammento di questo monologo, La maschera rosa.

Già, è l'ora di punta della mia messa in scena. Studio recitazione tutte le notti, eppure ad ogni albeggiare mi sento sempre impreparato. Eccola la mia vita, vernice buttata a caso su foglie di strada, note appese per la gola sui pentagrammi dei giorni, a battere il tempo. E il mio corpo dalle mille sfumature di sole, di pioggia, di cielo, di città, di fiume, mare, carne, carne obbediente, carne oscena, in giro tra i balocchi del mondo. Il teatro è già pieno, si va in scena, come tutti i giorni e le ore, i minuti, i passi falsi e quelli indovinati per caso. È una triste e allegra ballata, il valzer della nostalgia di un tempo non ancora vissuto. E le luci sono perfette per le occasioni mancate.

0: Ed era La maschera rosa, ballata da teatro dei Rapsodia Trio. Siamo in compagnia appunto di Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadio Marenco per presentare questa novità discografica pubblicata da Sensible Records edizione Ishtar, ovvero Divisioni Musicali. Che ruolo gioca l'estemporaneità nelle vostre performance? Come vi muovete a livello di arrangiamenti? Quali sono insomma i colori del trio? Che suono cerca il trio?
1: Questa è una bellissima domanda, credo. Questa proprio è una domanda importante che va a toccare tante cose. La risposta potrebbe essere lunghissima, ma stiamo nei tempi radiofonici, diciamo. Quindi direi questo: quanto gioca l'estemporaneità? Tantissimo, tantissimo, soprattutto nei concerti, perché se pensiamo alla composizione scritta, cioè a quanto di materiale scritto c'è in un brano tradizionale, ma anche tutto sommato in un brano di quelli originali nostri, il brano durerebbe 2 minuti, 3 minuti forse. Teniamo conto che un nostro brano live dura 7, 8, 10 minuti. Quindi tutti gli altri minuti in aggiunta ai 2 o 3 di scrittura sono di improvvisazione, sono di interplay fra noi tre, sono di momenti magari decisi parzialmente, decisi soltanto in alcuni aspetti. Faccio un esempio: dopo il tema scritto c'è solo di Luigi, ma sul solo di Luigi io e Nadio decidiamo di intervenire con dei suoni gravi, che so, ecco, ma non sappiamo né quali sono i suoni, né quando interverremo, né se davvero interverremo, perché dipende per esempio molto da quanto Luigi e da come Luigi improvviserà nel suo assolo. Può essere che magari quel tipo di intervento che avevamo pensato in quel caso, in quel tipo di improvvisazione di quel momento, non ci stia. Quindi anche gli arrangiamenti sono molto elastici, molto, molto legati al momento. Poi quanto conta e che tipo di colore, quanto conta l'arrangiamento? Anche qui molto, perché tutto sommato guida, dà la direzione al tipo di intervento, no? Che si fa durante i brani. Il colore del nostro trio è un colore molto variegato, è un colore che anche qui molto cangiante, no? La chitarra di Luigi, per esempio, ha molti aspetti espressivi che può trasformare attraverso anche l'elettronica e attraverso anche un suo modo molto personalizzato di agire sulle corde, per esempio. Per quanto riguarda Nadio Marenco, anche lui ha diversi registri sulla fisarmonica e ogni registro ispira modalità diverse di intervento proprio personale, musicale. Io utilizzo una serie di strumenti abbastanza numerosa, utilizzo tutta la famiglia dei clarinetti, alcuni sassofoni, alcuni flauti etnici e alcune cose rumoristiche, più una piccola parte di elettronica che arricchisce ancora di più. Quindi il colore è davvero molto, molto variegato e questo ci dà modo di agire sulla tavolozza, diciamo, della tipologia dei suoni, come se fossimo tutti e tre insieme, quindi l'individuo trio, diciamo, come se l'individuo trio fosse un pittore, quindi con la possibilità di creare tantissimi colori e quindi di intervenire sulla tela bianca.
0: Luigi, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Bene, no, confermo quanto detto da Alberto, anche perché questo concede molta libertà espressiva al singolo musicista. Tutto poi si lega alla sensibilità collettiva, perché c'è una disposizione, una predisposizione, una volontà di interagire senza danneggiare il brano, insomma, e senza reprimere la volontà espressiva di ogni singolo musicista, ecco. A volte delle cose vengono durante le prove e poi magari al concerto ne vengono altre, però suonare insieme significa proprio questo, anche se al momento ti vengono delle cose, quando è maturato questo insieme automaticamente ti adegui spontaneamente.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, io direi che possiamo andare su un altro brano originale, che forse ne vale la pena, ed è un brano di Luigi, quindi magari ce ne parla lui. Io punterei su Zapping, se Luigi è d'accordo.
2: Sì, Zapping è un brano, lo stesso stesso titolo fa intendere un po' che balza di qua e di là, non c'ha, diciamo, senza soluzione di continuità. È proprio il titolo, ricorda proprio il cambiare il canale di una TV. È un brano che parte in tempo dispari con vari colori, varie suggestioni dall'urban, dal groove funky, anche dalle sfumature mediterranee, dal Latin jazz. C'è una parte improvvisativa in cui appunto io e Adalberto interagiamo. Poi interviene anche un momento rocco dove si sente la chitarra distorta, ma sopra si svolge anche una melodia un po' popolare. Ecco, è uno zapping musicale e anche di visioni.
1: Sì, è un po' come avere in mano un telecomando che cambia canale, anziché cambiare canale cambia genere, no? È un po' questa cosa, quindi è anche molto, sì, è molto bello, devo dire. Vabbè, Luigi parla da compositore, nel senso colui che ha scritto questo brano. Io in questo caso posso parlare da ascoltatore, no? Vabbè, oltre anche da musicista che partecipa all'esecuzione del brano di Luigi, ma anche da ascoltatore, no? La prima volta che l'ho sentito mi ha proprio colpito questa parte. Tra l'altro, devo svelare un segreto, no? All'inizio Luigi questo brano convinceva sì, ma anche no in certi momenti, no? Era convinto di questa composizione, ma in qualche modo la sua proposta diceva sì, però forse non so se è il caso. Ma in realtà io dal primo ascolto ne sono rimasto colpito in modo positivo qua subito, perché proprio questo saltare, diciamo, da una modalità, da un genere all'altro, era fatto come dire, con molta grazia. Non so se il termine è giusto, ma in qualche modo i salti e le interruzioni sembrano un ossimoro, ma erano collegati fra loro, no? Cioè, hanno un senso molto di continuità, un senso di continuità, e si passa quindi da un canale all'altro di questa televisione musicale con continuità, come se girando canale, cambiando canale sulla televisione, sul televisore, in realtà incontrassimo dei film che sono diversi, ma che hanno una specie di continuità fra loro, quindi diventa una trama unica. Questa cosa mi è piaciuta molto, quindi io ho insistito tanto perché questo brano ci fosse nel disco.
2: Sì, è vero.

0: era Zapping, brano di Luigi Maglione. Siamo in compagnia del Rapsodia Trio, appunto, che ha eseguito il brano, ovvero ad Alberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco, per presentare questa novità discografica di Visioni Musicali, pubblicata da Sensible Records, edizione Ishtar. Nadio, Luigi e Adalberto, qualche parola sulla copertina dell'album, che incuriosisce parecchio.
1: Io lascerei la parola a Nadio perché l'ha scovata lui dopo tanti tentativi.
2: Allora, ma sì, l'ho scovata io, ma perché ero già in contatto con questo artista che è Narciso Bresciani. E mi ricordavo di aver visto le sue opere, appunto, intitolate Orizzonti, tra l'altro appena concluso una, proprio domenica, una sua mostra a Milano, in cui erano presentati quasi tutti gli orizzonti che sono ancora nelle sue mani, a parte quelli che ovviamente ha venduto o donato. E niente, ho visto in quest'opera il nostro modo di pensare, quindi le visioni, le divisioni, il gioco di parole, quindi qua c'è un gioco cromatico, un gioco di fatto da spessori, anche di, non c'è solamente di disegno, ma è anche scultura, ma è un quadro su scultura, non so, è difficile da spiegare.
1: Ci sono delle crepe anche ci sono delle crepe, immagini di poter intravedere qualche cosa in quelle crepe.
2: Esatto, e mi ha sempre affascinato Narciso Bresciani, perché lo reputo un ottimo artista moderno, e io sono stato ospite anche nel suo atelier qualche anno fa, e mi ricordo i primi tentativi di Orizzonti, che erano delle, se non vorrei sbagliarmi, Narciso mi punirà per questo, ma mi ricordo queste sue fasce di tessuto in garza con sopra anche altri elementi di spessori diversi. Ho detto, cioè, con una cosa così semplice, come può essere appunto la musica popolare, la musica folcloristica, c'è però un messaggio così grande, no? Punti di vista. E io ho proposto, quando si stava pensando alla copertina, ho proposto così questo orizzonte, questa bozza che avevo fatto io con i miei mezzi modestissimi, e ho detto, mi sembra perfetta, l'ho proposta, e a quanto pare è piaciuta molto. Poi abbiamo avuto occasione di incontrare Narciso, tutti e tre, e di suonare con l'opera. Tra l'altro c'è questo video molto carino. Cosa aveva suonato? Firen, sì, penso, però. Sì. Abbiamo suonato Firen, che tra l'altro Firen, secondo me, è il brano che ha creato il nuovo suono nostro. Perché, come diceva Adalberto prima, all'inizio abbiamo fatto un po' di tentativi, cioè ovviamente si cercava di mettere le nostre visioni musicali tutte insieme, c'eravamo, ma non eravamo soddisfatti al 100%, e casualmente suonando Firen e Miser Lu, poi pian piano si sono uniti altri brani. Ma mi ricordo chiaramente, durante questa prova è scattata una scintilla, che è stato il suono che adesso abbiamo, ma perché forse prima io e Luigi eravamo troppo abituati da anni a un tipo di suono, ed era difficile per noi slegarci da quel modo di fare musica. E ad Alberto chiaramente intanto è un altro strumentista, è un'altra persona, ha un'altra storia, e forse abbiamo dovuto noi, io e Luigi, fare un passo in direzione di Adalberto, e lui l'ha fatto nella nostra direzione, e poi ognuno ha creato il suo suono. E quello, secondo me, è stato il brano che ha dato il là al disco. Quindi grazie a Narciso per l'opera e noi per le nostre differenti visioni musicali è uscito questo disco che secondo me vale la pena di ascoltare perché è un'opera d'arte. Ecco.
1: Ma anche scusate se posso intervenire?
0: Certo.
1: Anche in Der Gastnigun è successa la stessa cosa, perché era una melodia eseguita dal violino, era un ritmo cadenzato, però un po' più veloce. Quando Adalberto ha proposto di farlo con il
2: Vero.
1: clarinetto basso, l'abbiamo ulteriormente rallentato, più rarefatto, più slacciato, più dilatato, dove si è avuta la possibilità di inserirci dei colori che prima non avevamo avuto modo di farlo perché il brano aveva un altro andamento, ecco. Quindi sarebbe stato un'operazione inutile quanto impossibile replicare lo stesso andamento con lo stesso suono e la stessa atmosfera quando poi il violino ha una sua struttura e un suo canto preciso come il clarinetto. Poi Adalberto, suonando diversi tipi di clarinetti, ha adattato, secondo la sua visione, anche qui nasce il fatto di visioni musicali, che ognuno ha proposto la visione della propria cultura, della propria formazione all'interno del trio, mettendola a disposizione del trio. E tutte le tre formazioni hanno creato un unico sound. Quindi questa rivoluzione, diciamo, è avvenuta un po' in tutti i brani, perché all'inizio devo dire che abbiamo cercato di eseguirli come le eseguivamo prima, ma con il suono e con diciamo, il modo di suonare di Adalberto non c'entrava niente, cioè sentivamo che era un'operazione forzata, quindi abbiamo detto assorbiamo il passato, ma dimentichiamolo nel momento in cui stiamo affrontando un nuovo percorso. E quindi da questo è nato un nuovo sound che rispecchia, diciamo, le radici del klezmer e di tutto il resto, però è diventato una world music molto più ampia, con molti più colori e un'espressività multiforme, insomma, ecco.
0: Cosa ascoltiamo adesso? Nadio.
1: Yazoo e Papi Rossi.

0: Ed era Vyazovi Papirossen del Rapsodia Trio, siamo in compagnia di Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadio Marenco per presentare questa novità discografica, appunto Divisioni Musicali. Adalberto, Nadio e Luigi, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per il Rapsodia Trio? Insomma, se poi volete dare anche indicazioni social, internet e quant'altro, insomma, siete liberi di farlo.
1: Allora, dunque, per quanto riguarda la nostra prosecuzione del trio, ora siamo in un momento di, diciamo, di studio, perché chiaramente appena si finisce un lavoro discografico importante come questo, di una ricerca così profonda, c'è un momento di fermo, no? Alla fine di questo percorso che è frenetico in qualche maniera, in qualche misura. C'è tutto un lavoro di costruzione del disco, c'è un lavoro diciamo, di progettazione dei brani, un lavoro di progettazione del disco, un lavoro di produzione in studio del disco, un lavoro di post-produzione, quindi di montaggi e strutturazioni varie del prodotto, e quando si arriva al termine di questo lavoro c'è bisogno di un momento di, diciamo, riflessione, un po' per dimenticare il lavoro fatto, dimenticarlo in senso positivo, non dimenticarlo, quindi cancellarlo, ma come dire, per creare delle situazioni nuove bisogna dimenticare un po' quelle vecchie, no? In qualche modo, lasciare, diciamo, accostare quelle vecchie. Ed è quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi stiamo pensando a un periodo di nuove costruzioni. Sicuramente il discorso di visione musicale continua e sarà arricchito nei prossimi concerti che arriveranno nella seconda parte del 2026. Alcuni li abbiamo già definiti come date, altri sono in programmazione, e avremo quindi una prosecuzione, quindi un secondo episodio di Divisioni Musicali, non un episodio discografico, un episodio concertistico, che è la conseguenza di questo lavoro discografico. Per quanto riguarda i social, abbiamo una pagina Facebook, che è chiamata appunto Rapsodia Trio, chiunque ci può contattare e raggiungerci, chiunque avesse bisogno di informazioni rispetto al disco, rispetto ai concerti, rispetto anche a notizie sui brani, anche un semplice colloquio può farlo scrivendoci appunto su Messenger, dalla pagina potete farlo. Abbiamo anche un profilo su Instagram, quindi con lo stesso nome, e per cui anche lì è possibile contattarci per qualsiasi cosa. A noi fa piacere comunque, in qualsiasi caso, sia che si tratti di contatti di tipo professionale che invece di contatti, diciamo, umani, no? Che forse è la cosa che in questo periodo storico e di società stiamo un po' perdendo. E in realtà a noi interessa molto anche parlare della musica che facciamo, del nostro modo di fare musica, se a qualcuno interessa.
0: Luigi, Nadio e Adalberto, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Sì, direi che l'ultimo brano potrebbe essere proprio quello di cui parlava Nadio Marenco prima, cioè quello che ha dato un po' il là alla nostra visione sonora, insieme a Der Gazan, che già abbiamo ascoltato, alla nostra, diciamo, visione contemporanea, cioè del trio, della Rapsodia Trio, che è quindi Fearn, direi, che tra l'altro anche questo è un medley, perché poi il secondo brano è Misir Lou, che è un brano molto famoso, era nel film Pulp Fiction, lo si trova, lo si ascolta, lo si sente, per esempio, e chiude questo medley con un altro brano molto molto conosciuto, che è Muyo Kuya, insomma. Quindi è
0: Personale.
1: anche qui un viaggio tra la tradizione, brani legati alla tradizione paesi dell'est, ma con una visione, una rivisitazione assolutamente personalizzata da Rapsodia Trio.

0: E con l'album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar, del Rapsodia Trio, Luigi Picardi, ma soprattutto il Rapsodia Trio, ovvero
1: Alberto Ferrari,
2: Luigi Maione
1: e Nadio Marenco,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Jean-Baptiste Lully Ballet d'Alcidiane et Polexandre, 1658, in un prologo e sei entrées. Esegue la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon.

0: Avete ascoltato di Jean-Baptiste Lully, Ballet d'Alcidian et Polexandre, 1658, in un prologo e sei entrées. Ha eseguito la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità».
2: Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo. E noi, divisi, facciamo una ferita a Cristo. La Chiesa infatti è il corpo di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore di Gesù che i suoi discepoli rimanessero uniti al suo amore. Basta pensare alle sue parole riportate nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. La preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della Passione. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Questa unità era già minacciata mentre Gesù era ancora tra i suoi. Nel Vangelo infatti si ricorda che gli apostoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande, il più importante. Il Signore però ha insistito tanto sull'unità nel nome del Padre, facendoci intendere che il nostro annuncio e la nostra testimonianza saranno tanto più credibili quanto più noi per primi saremo capaci di vivere in comunione e di volerci bene.

0: tutte le nazioni verranno e adoreranno il tuo nome, Signore. Alleluia.
1: I nostri occhi vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia.

0: morti vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia.
1: Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia.

0: Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia.
1: Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito.

0: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
1: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
0: Alle fonti della salvezza.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
2: Rendiamo grazie a Dio. In Cristo nostro Signore ci ha dato la vittoria. Alleluia.

0: grazie a Dio, in Cristo nostro Signore, ci ha dato la vittoria. Alleluia.
1: Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Con questa consolante certezza diciamo insieme:
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, per glorificarti con un solo animo e una sola voce.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Fa che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo, per edificare il tuo regno di giustizia e di pace.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Non permettere che siamo travolti dallo spirito del male, ci guidi sempre il tuo Santo Spirito.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Tu che scandagli mente e cuore degli uomini, fa che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero glorioso. Gesù asceso al cielo.

Leggiamo negli Atti degli Apostoli: così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? I discepoli sperano ancora che Gesù instauri il suo regno in un istante. Guardando a loro, siamo consolati. Anche gli apostoli hanno dovuto fare un lungo cammino per accettare che i tempi di Dio sono diversi dai nostri, che le sue vie non sono le nostre vie. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, scrive San Pietro nella sua seconda lettera. Ma Gesù rispose, leggiamo ancora dagli Atti: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. La pagina degli Atti degli Apostoli continua: detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. I discepoli, dopo aver assistito a molte apparizioni di Gesù risorto, ora lo vedono salire al cielo. L'ascensione di Cristo dona una dignità infinita ad ogni istante della nostra vita. Tutto ciò che di vero e di giusto viviamo sulla terra è accolto nei cieli. Il tempo acquista un valore infinito. Anche il più piccolo atto di carità contribuisce a edificare il regno di Dio. Ogni azione che offriamo al Signore protegge tutta l'umanità, guarisce i malati, consola gli afflitti, incoraggia i timorosi, insegna agli ignoranti, scaccia i demoni. Una nube sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli. All'apostolo Giovanni fu concessa, nelle visioni dell'Apocalisse, la grazia di vedere al di là di quella nube. Attraverso la sua testimonianza, anche noi possiamo rivolgere lo sguardo a cosa ci attende nel cielo. Ascoltiamo le sue parole. Ebbi una visione. Una porta era aperta nel cielo, ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Cristo è circonfuso di una luce sfolgorante. Sulla terra essa rimaneva normalmente celata. Ora il Signore appare in tutta la gloria che gli spetta come sovrano dell'universo. È seduto sul trono, detiene, senza alcuno sforzo, il potere sui destini della storia. La visione di Cristo in trono riempie il nostro cuore di speranza. Cristo è il nostro capo. Al suo seguito siamo pieni di fiducia e di coraggio. Egli non ci ha lasciato orfani. In maniera misteriosa ci accompagna, senza abbandonarci mai. Quando siamo riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a noi. Ci sostiene nella lotta contro il peccato. Talvolta rimaniamo atterriti nel vedere il male che sembra trionfare in noi e attorno a noi. Il demonio ci suggerisce: il bene non vincerà mai, la vostra lotta è inutile. Non prestiamogli ascolto, perché mente. Cristo, dal suo trono regale, ci allunga la mano e ci risolleva, ci dona la sua forza. Allora riacquistiamo fiducia. Non siamo soli nel combattimento. Ricominciamo ogni giorno la nostra battaglia contro il male. Indossiamo l'armatura di Dio per poter restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Tutti in cielo si prostrano davanti al trono, cantando: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. In mezzo alla battaglia contro il male, già assaporiamo la gioia della liturgia celeste, dove Cristo siede in trono insieme agli angeli e ai santi. Pregustiamo lo spettacolo delle cose che escono dalle mani di Dio. Guardiamo i colori e ne rimaniamo stupiti. Non si possono descrivere. Le infinite sfumature di verde, l'azzurro del cielo, i fiori bianchi, gialli, rossi, gli usignoli, gli alberi con frutti di ogni specie. Tutto è antico e tutto è nuovo. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, faccio nuove tutte le cose. Pregustiamo la sua vittoria definitiva, quando tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Tutto è come un mare di cristallo, sempre uguale e sempre diverso. Ecco, un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello. Dio si dona a noi in modo sorprendente. Ogni tedio è scomparso. Più accogliamo i suoi doni, più la nostra anima viene dilatata per riceverne di più grandi. Schiere di angeli in festa ci attendono. Tutti suonano all'unisono e ci invitano a prendere parte al loro canto. Domandiamo a Dio la forza di perdonare chi ci ha fatto del male, così da essere in cielo a nostra volta accolti da coloro che abbiamo ferito. Preghiamo ogni giorno per la salvezza della nostra anima e di quella di tutti gli uomini. Cerchiamo di accettare le prove che dobbiamo attraversare offrendole al Signore, affinché nessuno sia gettato nello stagno di fuoco. Qualsiasi sacrificio vale la pena, anche per la salvezza di una sola anima. Nel secondo mistero glorioso contempliamo Gesù che ascende al cielo e siede in trono alla destra del Padre. Lo contempliamo mentre fa nuove tutte le cose, liberandoci dal male e dalla morte. Domandiamo che ogni istante della nostra vita contribuisca a edificare il suo regno. Chiediamo perdono per tutte le volte che ci opponiamo al suo disegno d'amore. Preghiamo il Re dei Re che ci conceda di ritrovarci insieme a godere per sempre della sua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il suo volto e noi saremo simili a lui e canteremo per sempre la sua lode.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità».
2: Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo. E noi, divisi, facciamo una ferita a Cristo. La Chiesa infatti è il corpo di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore di Gesù che i suoi discepoli rimanessero uniti al suo amore. Basta pensare alle sue parole riportate nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. La preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della Passione. «Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi». Questa unità era già minacciata mentre Gesù era ancora tra i suoi. Nel Vangelo infatti si ricorda che gli apostoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande, il più importante. Il Signore però ha insistito tanto sull'unità nel nome del Padre, facendoci intendere che il nostro annuncio e la nostra testimonianza saranno tanto più credibili quanto più noi per primi saremo capaci di vivere in comunione e di volerci bene.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna c'è, madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande e il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore Serafico e Mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano e scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione è in

e Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall, «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può per esperienza affermare «è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre e davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda, «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

E in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede, a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri, ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su di voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge.

Non ho desiderato né argento né oro né il vestito. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quel vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con uno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 20 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: incontro a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente cinese all'omologo russo, imperativa la fine delle ostilità in Medio Oriente e la prosecuzione dei colloqui. Dazi, l'Unione Europea approva l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate di stanza in Europa da 4 a 3. Sud Sudan, la sfida umanitaria di chi cura le ferite della guerra. Un rapporto di Medici Senza Frontiere mostra l'escalation di violenza, fame e attacchi indiscriminati contro il sistema sanitario e di civili. Oltre 760.000 le persone senza cure. Le 8:50 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la missione del presidente russo Putin a Pechino, dove è arrivato ieri sera su invito dell'omologo cinese Xi in occasione del 25° anniversario del trattato russo-cinese di cooperazione. Nel servizio di Roberta Barbi ascoltiamo dunque cosa è emerso dal primo incontro tra i due amici di lunga data, come si sono definiti nella Sala del Popolo.
2: Una o due giorni dal programma molto intenso è quella che il presidente russo Putin ha appena iniziato a Pechino per celebrare il trattato di buon vicinato firmato con la Cina 25 anni fa, un documento che sancisce il sostegno reciproco alla protezione dell'unità nazionale, il rispetto tra i due paesi nella scelta del proprio percorso di sviluppo e il coordinamento delle posizioni sulle questioni internazionali. Ed è proprio sulle questioni internazionali che si entra subito nel vivo con il presidente cinese Xi, secondo il quale una cessazione completa delle ostilità è imperativa in Medio Oriente e la perseveranza dei negoziati è di fondamentale importanza. I due amici di lunga data, così si sono definiti i due leader di comune accordo, hanno ribadito il proprio comune impegno a costruire un ordine mondiale più giusto e democratico. Ma la visita di Putin a una settimana da quella del presidente americano Trump ha anche l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra Mosca e Pechino, piano commerciale incluso. In particolare si parlerà del progetto del gasdotto che dalla Siberia arriverà fino alla Cina, ma nel corso di questo 40° faccia a faccia si prevede la firma di circa 40 documenti di natura economica e strategica in campo industriale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'istruzione e dell'energia atomica.
1: Ci spostiamo sul fronte del vecchio continente perché è arrivato nella notte il via libera dell'Unione Europea all'accordo commerciale con gli Stati Uniti che elimina dazi doganali sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi importati dall'Europa, lasciando al 15% le tariffe per i paesi europei. La decisione, dopo le minacce del presidente americano Trump di alzare le imposizioni doganali del 25% sulle auto europee. I particolari da Paola Simonetti.
3: Il Turnberry Agreement ha trovato nella tarda serata di ieri il consenso tra negoziatori UE ed eurodeputati per la sua applicazione su un terreno controverso. L'intesa, siglata dal presidente USA Trump e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen la scorsa estate, elimina i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali statunitensi importati in Europa, lasciando un tetto del 15% alle imposte doganali per i paesi UE. Un capitolo quest'ultimo criticato nell'Unione perché ritenuto un elemento sbilanciato dell'accordo, ma a sbloccare tentennamenti ci sono state le recenti minacce del capo della Casa Bianca di imporre dazi al 25% per le auto europee se l'intesa non fosse stata applicata entro il prossimo 4 luglio. Soddisfatta di onorare gli impegni presi, la von der Leyen, secondo la quale si può garantire un commercio transatlantico stabile e reciprocamente vantaggioso, tuttavia il via libera dell'accordo non risolve le fragilità nelle relazioni tra UE e Stati Uniti, con Bruxelles che teme l'uso politico delle imposte doganali da parte di Trump anche su altri capitoli cruciali.
1: E domani la Commissione europea presenterà le previsioni macroeconomiche di primavera con i dati sul prodotto interno lordo, inflazione, debito pubblico e deficit. L'aspettativa è di un taglio della crescita europea, un aumento dell'inflazione causati dallo shock energetico prodotto dalla guerra in Medio Oriente. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari di una situazione di conflittualità permanente, ma crescono i costi di vite umane, ambiente, fragilità delle relazioni internazionali e restrizione delle libertà personali. Di questo Roberto Paglialonga ha parlato con Vittorio Pelligra, professore di politica economica all'Università di Cagliari.
4: è cambiato il modello di business, per cui non si opera più all'interno della logica della deterrenza, per cui io mi armo per prevenire, o meglio per mandare un segnale ai potenziali avversari che i costi di un attacco sarebbero per loro elevatissimi, perché io ho grandi capacità di risposta, ma si basa su quella che gli esperti chiamano la preemption, cioè una sorta di azione preventiva, in corrispondenza della quale le guerre si devono anticipare.
5: Quindi un'insicurezza geopolitica diventa quasi un moltiplicatore della crescita, sia del numero degli armamenti, ma non solo.
4: Sì, diventa un moltiplicatore, soprattutto diventa una forma di capitale dalla quale stiamo diventando dipendenti, no? E per cui alla fine tutta l'industria della difesa quasi non serve più a produrre maggiore sicurezza, ma ha necessità di uno stato di insicurezza permanente.
1: In un mondo che assiste alla recrudescenza dei conflitti, come abbiamo sentito, con la pace minacciata su più fronti, l'Unione Europea deve farsi interprete di quello sforzo creativo di armonia indicato da uno dei padri fondatori, Robert Schuman, per il quale è in corso il processo di beatificazione, lo ha affermato il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, intervenendo ieri al Parlamento europeo a Strasburgo per la cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito europeo. Il riconoscimento, il primo di questo tipo conferito da una istituzione dell'Unione Europea, premia personalità che hanno contribuito all'integrazione e all'unità del vecchio continente. Un aggiornamento sui dialoghi Stati Uniti e Iran e sui punti ancora in discussione: la possibilità che la Russia prenda possesso dell'uranio iraniano arricchito non è attualmente nei nostri piani, lo ha annunciato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di un briefing con la stampa, parlando altresì di progressi nei colloqui con Teheran. Ed il Pentagono, restiamo sempre sulle posizioni statunitensi, ha annunciato la sospensione dell'invio di ulteriori truppe in Polonia nell'ambito della riduzione complessiva delle forze americane in Europa prevista dall'amministrazione Trump 2. La misura rientra nel programma America First e prevede il passaggio da 4 a 3 brigate da combattimento, ciascuna con circa 4.000 soldati, carri armati e ingente equipaggiamento. Ci spostiamo in Africa, dove gli attacchi contro civili e infrastrutture, inclusi bombardamenti contro ospedali, il reclutamento forzato e le violenze anche fisiche ed il progressivo restringimento conseguente dello spazio umanitario, sono una realtà quotidiana per la popolazione del Sud Sudan. È quanto descritto nel nuovo rapporto internazionale di Medici Senza Frontiere. Ce ne parla Marco Guerra.
6: Gli attacchi condotti dal governo, dalle forze di opposizione e da altri attori armati stanno causando sempre più danni alla popolazione, compromettendo l'accesso alle cure. Da gennaio 2025 a aprile 2026, Medici Senza Frontiere ha curato oltre 6.000 persone per traumi legati alla violenza. Si tratta di ferite d'arma da fuoco, lesioni da esplosione, violenze sessuali. Nello stesso periodo l'ONG ha registrato 12 attacchi contro il suo personale, le sue strutture, tra cui saccheggi e rapimenti, che hanno lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel complesso sono stati condotti 138 attacchi aerei nel paese rispetto ai soli due del 2024. L'assistenza umanitaria viene inoltre utilizzata come strumento per perseguire obiettivi militari e politici da tutte le parti in conflitto.
1: E ieri a Castel Gandolfo, nella consueta giornata di riposo e lavoro, il Papa ha abbracciato i fedeli tra canti e preghiere all'uscita da Villa Barberini. Numerosi fedeli hanno infatti salutato il pontefice con cori e canti, e Leone XIV ha salutato tra gli altri una coppia che ha perso il figlio 22enne. Diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock a Londra. Sarà trasformato in percorso museale il palazzo legato all'ultimo concerto dal vivo dei Beatles. Ce ne parla Fabio Colagrande.
7: Tetto, il vento di Londra, quattro musicisti e l'ultimo lampo dei Beatles. Il 30 gennaio 1969, al numero 3 di Savile Row, sede della Apple Corps, John, Paul, George e Ringo tennero il loro ultimo concerto dal vivo, entrato nel mito come Rooftop Concert. Dal 2027 quel luogo diventerà uno spazio espositivo ufficiale, materiali d'archivio, ambienti ricostruiti, installazioni immersive e accesso al tetto reso celebre dal film Let It Be e dal documentario Get Back di Peter Jackson. McCartney ha ricordato i tanti momenti speciali vissuti lì per Ringo Starr e come tornare a casa. E per una band che a quasi 60 anni dallo scioglimento continua a generare milioni, quel tetto londinese si prepara a tornare ciò che è sempre stato, un luogo dove la musica non si è mai fermata.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordo che potete ascoltare il nostro radiogiornale anche in podcast. Ringraziamo Damiano Caprio in regia, un saluto da Francesco De Remigis, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
8: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Stefania.
1: Marina, Bruno Orti in regia, tutti voi all'ascolto, 335-1243-722, il modo per mettervi in contatto con noi, già in tanti lo hanno fatto,
2: sì,
1: Marina.
2: Sì.
1: Cioè chi ci manda, in questo caso è Filomena che è veramente...
2: che carina.
1: È veramente vulcanica,
2: sì.
1: In questo caso ci ha mandato addirittura la foto della Luna in congiunzione con Venere nella costellazione del Toro. Che
2: ecco.
1: Meraviglioso spettacolo, devo dire, una foto molto
2: bellissima,
1: scura, molto nera, però si vede quel puntino,
2: vede quel...
1: della Luna.
2: Bella, bella, bella, grazie Filomena, grazie.
1: Ed è strano parlare di Luna oggi che c'è un sole splendido, qui siamo
2: sì.
1: A Piazza San Pietro come ogni mercoledì, infatti,
2: esatto, esatto, siamo in Piazza San Pietro come ogni mercoledì, una Piazza San Pietro che si sta riempiendo sempre di più, il sole che ormai comincia a diventare quasi estivo, quindi inizia a fare caldo, i primi caldi, e di questo siamo molto contenti perché dopo tanto freddo,
1: sì.
2: Un mese di maggio abbastanza piovoso, siamo veramente felicissimi.
1: Felici anche per coloro che sono qui e
2: sì.
1: Saranno qui ad aspettare Papa,
2: esatto.
1: Leone che arriverà come
2: sì.
1: Sempre intorno
2: sì.
1: Alle 10.
2: Anche perché è proprio piacevole come temperatura oggi,
1: sì.
2: Devo dire, è proprio bello stare sotto quel bel sole, ti fa proprio piacere, ti rimette in vita.
1: E speriamo che il sole sia anche nelle nostre case. Filomena, grazie, salutiamo anche Luca, salutiamo Mario, salutiamo tutti coloro che hanno scritto e ci scriveranno ancora al 335-1243-722. Allora Marina, per cominciare quest'oggi,
2: ecco,
1: come sempre cominciamo?
2: Oggi cominciamo con una bellissima canzone.
1: Non a caso l'hai scelta tu.
2: Sì, questa sì.
1: Lana Del Rey, buon ascolto.
2: Ciao.

0: anche se qui si parla di tristezza, tristezza estiva, beh, perché qui c'è una storia di amore, certo, che sono finiti,
1: è andata male.
0: Però si parla anche di ballando con un vestito rosso al chiarore della luna, quindi, esatto, in qualche modo la luna ritorna,
1: ecco.
0: Così come ritornano e arrivano i vostri messaggi, vogliamo salutare Michela, che sperando che lei ci riesca ad ascoltare, perché ci scrive che ha qualche problema di ricezione, ecco, e dice: oggi mi sento orfana perché non ci siete.
1: Oh, povera.
0: No, però c'è sempre il podcast.
1: Esatto,
0: però
1: c'è il podcast, quindi poi ci potrei riascoltare del podcast, dove ascolterai anche i nostri affettuosi saluti.
0: Affettuosissimi a te e a tutti voi che siete all'ascolto.
1: Esatto.
0: E vorremmo estendere questo saluto a tutta la piazza che è qui e che si sta riempiendo sempre
1: tantissimo,
0: di più. Tantissimi. È bello vedere, no, i volti di quelli che arrivano, belli, fiduciosi, con l'attesa nel cuore.
1: Felici,
0: naturalmente, come sempre, ci scrive la nostra ascoltatrice, noi saremo i vostri occhi e le vostre orecchie,
1: esatto,
0: grazie alla Radio Cronaca, che ci sarà come sempre con Orazio Cogniti
1: e Eugenio Buonannata. Non dimentichiamo anche che poi la piazza entrerà qui dentro,
0: tra poco entrerà pure dentro
1: il nostro
0: box,
1: racconteremo, speriamo, qualcosa di bello a questo giro.
0: Allora, prima di tutto però andiamo a vedere chi è il santo del
1: giorno. Esatto, andiamo a vedere a chi dare gli auguri.
2: Oggi 20 maggio la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote francescano. Ascoltato da papi e analfabeti per il suo stile di predicazione senza bizantinismi, Bernardino da Siena è uno dei santi francescani più noti e un grande riformatore del suo ordine nel XV secolo. Viene proclamato santo da Niccolò V nel 1450, appena 6 anni dopo la sua morte. In questa data si ricorda inoltre Sant'Aurea, martire di Ostia.
1: E allora, tanti auguri a coloro che portano il nome di Bernardo, perché poi è quelle che si chiamano Aurea,
0: che è un nome un po' particolare, però bello.
1: Sì.
0: Allora, Marina, vediamo, abbiamo già detto delle 10 l'udienza generale di Leone XIV da Piazza San Pietro, come sempre seguiremo la Radio Cronaca in diretta a partire dalle 9:50 circa, e poi 2 appuntamenti consueti, quello alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: E invece andiamo avanti, alle ore 16 nella nostra Sala Marconi di Palazzo Pio ci sarà la conferenza stampa di Sua Santità Aram I Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
0: E oggi è l'anniversario della convocazione del Concilio di Nicea, primo concilio ecumenico, era il 20 maggio del 325, e lo scorso anno fu anche il primo viaggio, no, di Papa Leone,
1: esatto,
0: in occasione dei 1700 anni della ricorrenza di quel importantissimo appuntamento.
1: Esatto. E alle ore 18 presso l'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco si svolge l'incontro Africa, la mia vita, Don Luigi Mazzuccato e l'avventura del Kuam, che ripercorre la vita del piccolo grande prete attraverso lo sguardo di alcuni giornalisti amici, le tappe di un'avventura, quella del Kuam, che è diventata tutta la sua vita e che resta come la sua più preziosa eredità.
0: Andiamo all'estero, a New York, riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dei civili nei conflitti.
1: E sempre a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una bozza di risoluzione sui cambiamenti climatici presentata da Vanuatu.
0: Mentre a Tokyo conferenza stampa del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.
1: A Strasburgo dibattito del Parlamento Europeo sul futuro dell'Unione Europea con la Premier della Lettonia Evika Silina.
0: E poi ricordiamo, oggi sono 2 giornate.
1: Sì, molto belle.
0: Sì, perché una è la giornata mondiale delle api, mentre
1: infatti,
0: l'altra meravigliosa è la giornata
1: europea del mare. Che bello. E quindi ci sono queste 2 bellissime giornate.
0: Speriamo che siano fonte di riflessione tutte e 2 da proteggere, sia il mare che le api.
1: Assolutamente.
0: No? E allora siamo in collegamento, come sempre a quest'ora, con il nostro collega che ha appena redatto il primo appuntamento con l'informazione, quello delle 8, Francesco De Remigis. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, raccontiamo di che cosa si è parlato in questo primo appuntamento dell'informazione, con cosa abbiamo aperto.
3: Abbiamo iniziato il nostro radiogiornale dando conto del primo della serie di incontri che il presidente russo in missione a Pechino ha avuto con l'omologo cinese Xi Jinping, un presidente cinese per cui è imperativa la fine delle ostilità in Medio Oriente e la prosecuzione dei colloqui. Il tema delle crisi internazionali è stato al centro del colloquio tra i due, secondo l'agenzia russa RIA Novosti è durato circa 90 minuti, quindi un'ora e mezza, un colloquio privato, e al termine del bilaterale si è svolto poi un altro incontro in un formato più allargato. Naturalmente tra Russia e Cina il tema economico nei rapporti bilaterali resta centrale, ma ci siamo concentrati soprattutto su ciò che è emerso finora in merito alle due crisi principali odierne, quella in Ucraina e quella in Iran. Sull'Iran proprio il presidente cinese Xi Jinping ha parlato di una inaccettabile ripresa del conflitto, cercando ancora una volta di riportare tutte le parti in dialogo alla ricerca di una stabilità. E su questo punto è intervenuto anche dall'altra parte del globo, negli Stati Uniti, il vicepresidente americano J.D. Vance. J.D. Vance che ha parlato di un aspetto da questo punto di vista presente nei punti del piano in discussione, e cioè sull'arricchimento dell'uranio. Si era parlato nei giorni scorsi di una ipotesi che l'uranio arricchito iraniano potesse essere trasferito in qualche misura anche in Russia. J.D. Vance, il vicepresidente americano, ha invece escluso questa ipotesi in un briefing con la stampa, parlando comunque di progressi nei colloqui con Teheran. Dunque staremo a vedere come si evolverà questo scenario. Naturalmente è stato centrale anche il confronto tra Putin e Xi Jinping sull'Ucraina, Ucraina dove nelle ultimissime ore un raid russo ha causato due morti ed almeno sei feriti nella regione di Dnipro. Dunque continuano gli attacchi da entrambe le parti, c'è un confronto tuttora militare particolarmente acceso, ma anche su questo punto si attendono dei passi in avanti sul fronte diplomatico. Non dimentichiamo che nei giorni scorsi lo stesso presidente russo Putin aveva aperto anche a delle interlocuzioni con l'Unione Europea, da cui si attende anche una iniziativa diplomatica che parta innanzitutto dall'indicazione di un nome che possa fungere da mediatore o comunque da interlocutore a quel tavolo diplomatico avviato ormai dallo scorso agosto dagli Stati Uniti. Questo il primo punto. Poi c'è da segnalare oggi che la notizia è davvero freschissima, siamo riusciti a realizzare un servizio grazie alla collega Paola Simonetti che riguarda in parte l'economia, ma più in generale un confronto che ormai va avanti dallo scorso anno tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi. Come sappiamo il tema è di interesse collettivo perché va a impattare non solo sulle aziende produttrici, sull'import-export, ma anche sui prezzi, e dunque l'Unione Europea ha approvato questo accordo commerciale con gli Stati Uniti, era rimasto in stand-by viste anche le tensioni soprattutto sul fronte retorico che si erano registrate nei giorni scorsi. Saranno lasciati al 15% i dazi, in particolare per i paesi UE. Vedremo se gli Stati Uniti modificheranno invece gli altri accordi con il resto dei paesi del mondo. Come ricordiamo, insomma, il presidente americano Trump in uno dei suoi primi documenti firmati

0: inflazione, il debito pubblico ed anche il deficit. C'è da attendersi, secondo le prime indiscrezioni, una crescita europea in ribasso ed anche un aumento dell'inflazione. Perché vi diamo conto di questa indiscrezione? Perché è strettamente connessa a una possibile iniziativa già richiesta da vari paesi europei alla Commissione europea, tra cui l'Italia stessa, di allentare un pochino le maglie del patto di stabilità e crescita, non solo per quanto riguarda le spese per la difesa, come già l'Unione europea ha decretato sostanzialmente, ma anche per far fronte alla crisi energetica. Il commissario all'economia Dombrovskis aveva detto nei giorni scorsi: finché non ci sarà recessione, non ci sarà una crisi dunque consolidata, non faremo passi in questa direzione. Invece nelle scorse ore è arrivato qualche spiraglio di apertura a questa possibilità di sostanzialmente derogare su alcuni punti al patto di stabilità e crescita. Appaiono temi particolarmente tecnici, ma ne diamo conto perché non lo sono e vanno ad impattare poi anche sui prezzi delle bollette, dunque su ciò che ogni giorno famiglie e imprese vanno a spendere. Se gli stati non possono sostenere alcune iniziative per far fronte alla crisi energetica, diventa naturalmente tutto molto più complicato. Questo sul fronte internazionale. Poi possiamo anche dar conto di quello che è stato un servizio realizzato dal collega Fabio Colagrande, che ci ha fatto respirare un po' in questa giornata ricca di appuntamenti economici e di crisi internazionali, parlandoci dei Beatles. Esattamente, ci ha dato davvero una nota di speranza. Ricordiamo anche l'aspetto dell'ascito musicale del gruppo britannico, e ci ha raccontato con tanto di musica l'appuntamento di Londra, dove uno dei luoghi simbolo della storia del rock sarà trasformato in un percorso museale. Stiamo parlando del palazzo legato all'ultimo concerto dal vivo dei Beatles,
1: quello sul terrazzo, che sì, iconico terrazzo si direbbe adesso, no?
0: Hai detto bene, Stefania, iconico, e noi lo prendiamo come un segno di speranza e anche di prospettive positive per quanto riguarda l'evolvere di quelle che continuiamo a raccontarvi, e cioè delle crisi internazionali. Non siamo riusciti ancora ad approfondire la giornata, in giornata, l'evoluzione di ciò che sta accadendo a Gaza e in Israele, dove la marina israeliana ha intercettato tutte le imbarcazioni dirette a Gaza. Stiamo parlando della flottiglia, circa 77 sono le navi coinvolte nell'ultima missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che punta a rompere quello che è un blocco navale nella striscia di Gaza. E insomma, dopo oltre 24 ore dall'inizio delle nuove intercettazioni marittime da parte di Israele, sono arrivati a intercettarle sostanzialmente tutte. E siccome ci sono a bordo attivisti di varie parti del mondo, soprattutto provenienti da paesi europei, abbiamo anche delle reazioni di governo. Ho dimenticato di segnalare, a proposito dell'incontro e del colloquio che c'è stato di un'ora e mezza tra Xi Jinping e Vladimir Putin, che resterà a Pechino e dunque ci sarà modo anche di avere altri elementi da questo confronto. Arrivano le prime spinte europee, a partire da quella del cancelliere Merz, che chiedono di sfruttare in qualche modo questo incontro con Putin da parte di Xi Jinping per porre fine una volta per tutte alla guerra in Ucraina. Come sappiamo c'è un rapporto privilegiato, rivendicato peraltro tra i due leader, tra Russia e Cina, e sappiamo che l'elemento energetico resta centrale, dunque potrebbe anche legarsi all'interno di questo ampio dibattito e colloqui diplomatici che ci sono per cercare di uscire dal conflitto. Qualche spiraglio c'è anche il pressing da parte di alcuni leader europei, e vedremo se in queste giornate l'Unione Europea potrà trovare una voce comune per sedere al tavolo e magari fare anche qualche proposta alla Russia per cercare davvero di addivenire ad un accordo.
1: È quello che ci auguriamo davvero. Allora, Francesco, buon lavoro.

0: tutti i temi trattati. E il prossimo appuntamento alle 9.
1: Alle 9, diciamo soltanto un'ultima cosa che riguarda il nostro amato Papa Leone, perché ieri non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, lasciando Castel Gandolfo nella consueta giornata di riposo e lavoro trascorsa nella residenza, ma uscendo da Villa Barberini anche ieri, come d'abitudine ormai, c'erano numerosissimi fedeli in attesa del pontefice, lo hanno salutato con cori e canti, e c'è un articolo sul nostro sito vaticannews.va con foto, dichiarazioni, e insomma non è soltanto colore, perché ogni volta che vediamo tanti fedeli attendere il Papa è sicuramente un segno di speranza e di volontà di raccogliere quelli che sono i suoi inviti e i suoi appelli costanti alla pace, al dialogo e, non dimentichiamolo mai, al multilateralismo.
2: Grazie
0: Francesco, buon lavoro.
1: Grazie,
2: buon
1: a voi.
2: Buon lavoro, ci risentiamo
0: allora, alle 9. Allora, a proposito di fedeli, ce ne sono tanti, noi abbiamo l'occasione, stando proprio al, quasi di lato, ma insomma possiamo vederle tutta la piazza.
2: Esatto.
0: Quasi vederle negli occhi, ed è veramente una bella esperienza.
2: Poi li avremo anche qui.
0: Alcuni verranno a trovarci.
2: Abbiamo incaricato il nostro Lorenzo, il nostro stagista che sta qui accanto a noi, che noi salutiamo con
0: Lorenzo
2: tanto
0: Giovanardi,
2: affetto.
0: Grazie.
2: Buongiorno Lorenzo. Lorenzo.
3: Buongiorno.
0: Ecco, allora, gli abbiamo dato voce a Lorenzo. Allora, abbiamo appuntamento con tra poco con i primi ospiti che verranno a trovarci.
2: Esatto.
0: Intanto salutiamo i nostri ascoltatori. Ci scrive Paola, ci scrive Augusta da Roma, che dice: quasi sbirciamo l'estate, no? Perché
2: esatto,
0: è veramente una giornata bellissima. E poi un saluto anche a Giovanni Carlo. Allora, la musica, dopo
2: la musica,
0: tante notizie,
2: eccoci.
0: Un po' di musica, ci sono gli Avion Travel.
2: Wow.

0: Avion Travel, ma che bella questa canzone, sentimento, ma veramente penso. Questo era un Sanremo del 2000,
1: Sì,
0: 2001.
1: tantissimo tempo,
0: Era
1: 25 anni,
0: Sanremo
1: 25
0: del
1: anni.
0: 2001, me la ricordo
1: E
0: bene.
1: pare ieri, tanto
0: Sì,
1: per rifarci
0: perché era
1: a uno
0: l'anno in
1: spettacolo
0: cui,
1: questi giorni in scena.
0: sì, era l'anno in cui io mi sono laureata, quindi è il 2001, quindi insomma, facciamoci due conti.
1: Facciamoci due conti.
0: Facciamoci due conti. Allora, invece, cara Stefania, adesso andiamo ad un convegno molto interessante che si è svolto lunedì alla Pontificia Università Lateranense. Il convegno Evangelium Vitae, l'enciclica più attuale del Magistero Morale di San Giovanni Paolo II. E noi ne parliamo proprio con l'organizzatrice, Suor Maria Rosa Loproto, fondatrice e presidente del movimento Figli Spirituali di Giovanni Paolo II. Buongiorno, Suor Maria Rosa, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno carissima, buongiorno. Dimmi.
0: Suor Maria Rosa, l'importanza di questo bel convegno che avete fatto lunedì, ecco, qual è
2: Sì. Ecco,
0: stata?
2: l'importanza è stata quella che il documento proprio di San Giovanni Paolo II compiva 30 anni dalla sua emanazione. E noi come figli spirituali abbiamo voluto prendere questo studio proprio per rilanciare quelli che sono i contenuti molto importanti di questa enciclica e dal Cardinale Sua Eminenza Baldo Reina e tutti gli altri relatori che sono stati alla tavola con me, posso dire che è stato rilanciato veramente, chiaramente. I punti essenziali di questa enciclica e addirittura con rammarico che per 30 anni non si è presa veramente a studiarla, a riflettere, a fare emanare alcuni contenuti di questa enciclica che sono addirittura profetici, perché quello che San Giovanni Paolo II dice in quell'enciclica si sta attuando anche adesso: il bisogno di difendere la vita, ogni vita, di sostenere ogni vita. E purtroppo tutto questo sta mancando e siamo nel caos. Quindi, come figli spirituali, ci siamo sentite non solo in dovere di farla riprendere, ma nello stesso tempo di invitare tutti coloro che sono intervenuti, ma anche quelli che ci ascolteranno attraverso questo intervento, di riprendere tra le mani questa enciclica, riflettere, studiare e fare motivo di educazione e formazione.
0: E questo ricordiamo che l'Evangelium Vitae fu scritta, venne promulgata il 25 marzo del
2: Esatto,
0: 1995 ed era proprio, esprimeva la posizione della Chiesa Cattolica sul valore e l'inviolabilità della vita umana. Ma Suor Maria Rosa, il messaggio di Giovanni Paolo II, quanto è ancora attuale?
2: è attualissimo, no? Attuale, è attualissimo perché adesso ci sono aborti in continuazione, guerre in continuazione, si va incontro all'eutanasia, quindi ognuno decide di quando far morire una persona, quando l'uomo deve, è il dono della vita, è il dono più grande che Dio ci abbia potuto dare. Quindi io vedo veramente momenti terribili se noi non ripristiniamo il rispetto della vita, di ogni vita, così come ha gridato, ha urlato con la vita anche San Giovanni Paolo II. È una cosa molto importante questa. Io proprio la prenderò come impegno anche per tutto l'anno, per vedere cosa si può fare per fare momenti anche di preghiera, oltre che di studio e di formazione, perché è importantissima sia per i ragazzi sia per le famiglie. Sono contenta perché molti mi hanno mandato su dei bei pensieri ringraziandomi di questo momento vissuto. Di studio, di preghiera, di testimonianze che sono state bellissime. C'è stato tra noi anche il nostro assistente Padre Antonio Cocoricchio, c'è stato anche Olimpia Tanza che è del Movimento per la Vita. C'è stato un tavolo veramente importante. Poi l'assessore che rappresentava appunto il comune di Roma Capitale che ci ha sostenuto nel fare nell'attuazione di questo progetto. Quindi io veramente ringrazio di cuore tutti e mi impegnerò moltissimo per fare ancora di più perché tutto sia fatto veramente per la formazione, la divulgazione, l'assimilazione dei grandi contenuti che ci ha lasciato San Giovanni Paolo II, un'eredità veramente veramente incredibile.
0: Suor Maria Rosa, un'ultima domanda. Tu sei presidente del Movimento dei Figli Spirituali di Giovanni Paolo II. Quali sono le vostre attività?
2: Le nostre attività sono innanzitutto incontri di formazione, di preghiera e di esperienza anche di come attuare nella vita la nostra fede. Ovviamente nel nostro cammino ci sono tempi di preghiera, tempi di formazione, tempi anche di ascolto, perché io sono anche adesso messa pure in questa posizione, perché le persone, oltre che ha bisogno di preghiera, hanno bisogno di essere molto ascoltate e guidate. Quindi questo è una cosa molto importante: l'ascolto, la preghiera, la formazione e soprattutto la testimonianza della nostra vita, che sia coerente ai principi del Vangelo e ai grandi insegnamenti di San Giovanni Paolo II. Noi cerchiamo di seguire le sue orme, perché ce le ha date chiare, ma insieme alla fedeltà al Papa attuale. Ogni Papa per noi è l'espressione di quello che fu San Giovanni Paolo II. Adesso camminiamo con Papa Leone, faremo anche un incontro importante pure con lui e cerchiamo di assimilare, anche di rivitalizzare quello che lui ci dice, che poi molte cose lo vediamo somigliante proprio ai principi di San Giovanni Paolo II. Quindi siamo molto felici anche di questo e preghiamo in tutti gli incontri, preghiamo sempre per il Santo Padre, i pastori, le vocazioni, gli ammalati, sono tutti presenti nella nostra preghiera.
0: E allora grazie mille a Suor Maria Rosa Loproto e buon lavoro naturalmente.
2: Grazie Maria, grazie a te, buon lavoro anche a te, grazie di tutto, buona giornata, il Signore ti benedica.
0: Grazie.
2: Con San Giovanni Paolo II.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: hanno superato la soglia degli 80, però sono in gran forma.
1: Sì,
0: Rolling Stones da poco hanno,
1: hanno
0: annunciato una nuova tournée, nuovi, però non per tutti gli over 70, come dire, la vita è così semplice, così facile, così glamour come quella dei Rolling Stones. È vero, ne parliamo con il professor Fabrizio Massimo Ferrara, che è un professore della Cattolica di Roma e che è l'ideatore di un progetto davvero molto interessante che speriamo diventi virale. Si usa sempre questo aggettivo per parlare di cose non sempre piacevoli. In questo caso ce lo auguriamo, vero professor Ferrara? Benvenuto.
2: Grazie, innanzitutto buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito e dell'interesse a questa iniziativa.
0: È un interesse che riguarda tantissime persone e un po' tutti, perché insomma è una popolazione che sta invecchiando, quindi tutti prima o poi, no, avremo bisogno di magari di una mano, di un aiuto. Anziani ma più soli, questa è l'idea, per Sara Insieme. Vero?
2: Esattamente, Sara sta con un acronimo che indica proprio solidarietà, accoglienza, rete ed assistenza, che sono poi i quattro punti su cui ci siamo concentrati praticamente, cerchiamo di dare un aiuto e un supporto alle persone. E nasce dall'idea che esiste tutta una fascia di anziani che non sono ancora completamente non autosufficienti, ad aver bisogno di un supporto giornaliero e continuo, ma al tempo stesso hanno psicologiche, principalmente psicologiche come solitudine, ma anche fisiche, anche difficoltà logistiche e così via, che punto in questa fascia intermedia in cui non c'è nessun supporto formalizzato, stabilizzato e organizzato. E in questo senso abbiamo cercato appunto di intervenire, di proporre un'organizzazione che si basa quindi su un assistente che è dipendente, diciamo, dell'associazione e quindi in grado di garantire una continuità, diciamo, una tempestività del servizio quando occorre, mettendolo insieme con le forze di volontariato del quartiere. Quindi questo,
0: ecco perché non l'abbiamo ancora detto, questo esperimento è nato in un quartiere di Roma, in particolare il quartiere Concadoro, Monte Sacro, diciamo, tanto per geolocalizzare il luogo dove è nato questo esperimento, che noi dicevamo speriamo diventi virale, insomma che nasca ovunque un badante di quartiere, possiamo dire così?
2: Certamente sì, diciamo, l'obiettivo è, diciamo, ovviamente noi siamo concentrati qui su Concadoro, anche perché siamo in una fase iniziale e rendiamo la macchina, oliamo la macchina, la rendiamo operativa, però anche nello statuto noi abbiamo previsto che di collaborare con altre associazioni in altri quartieri che siano interessati a implementare lo stesso modello.
0: Quindi spieghiamo, Ferrara, come funziona, è molto semplice, no?
2: Sì, è molto semplice, cioè abbiamo l'associazione ha assunto un collaboratore, chiamiamolo il badante del quartiere, della zona, può garantire, essendo assunto, può garantire la possibilità di intervenire di intervento sicura, nel senso senza le aleatorietà che ci possono essere da parte di un volontario che può avere qualche imprevisto.
0: Però i volontari ci sono, perché anche loro garantiscono.
2: Infatti, e quindi l'anziano, l'interessato può telefona all'associazione e esprime un'esigenza che può essere accompagnato a fare una visita, essere accompagnato a fare una passeggiata, avere un supporto anche banalissimo in casa, dice vuole farsi la doccia, se la fa da solo però ha paura di scivolare, quindi vuole che ci sia qualcuno in casa veramente, per cui se succede qualche cosa questo possa intervenire.
0: E anche districarsi nelle nuove tecnologie, perché io mi chiedo sempre, no, tra poco lo speed è indispensabile praticamente per fare qualsiasi cosa ormai, la carta elettronica, la carta d'identità elettronica tra poco sostituirà in modo definitivo quella cartacea. Mi chiedo, ma le persone che magari hanno qualche anno in più e sono meno avvezzi a utilizzare queste tecnologie, che fanno? Restano fuori?
2: Esatto, no, questo fa uno dei punti più richiesti praticamente da parte di tutti, quindi a cui pensiamo di diciamo, dare una risposta, sia ovviamente con l'intervento diretto da parte dell'assistente ovviamente, che può dare una mano a risolvere il problema contingente, che può anche essere parlare oltretutto con il medico di base, ricevere le ricette elettroniche ovviamente, che arrivano per posta elettronica, quindi questa è una cosa ancora più diciamo importante diciamo a una certa età, e sia anche fare una sorta di librettino delle piccole pubblicazioni che aiutino e che spieghino come si fanno certe cose in maniera più semplice praticamente. Quindi cerchiamo di
0: tutto questo di gratuitamente. Come vi sovvenzionate?
2: Dunque, noi questa l'associazione è nata, questa idea è nata inizialmente con una donazione che ci permette di procedere in maniera che almeno per quest'anno e forse i primi due mesi dell'anno prossimo ovviamente in modo completamente gratuito. E è chiaro che noi durante questi mesi che raccoglieremo, perché siamo anche in collaborazione appunto con l'Università Cattolica, stiamo facendo anche in parallelo anche uno studio per misurare con degli indicatori la validità di questo approccio, contiamo di avere diciamo dei numeri delle evidenze della validità da un punto di vista sociale ma anche dal punto di vista della salute, per cui veramente poter interloquire con le istituzioni per avere ulteriori finanziamenti, certo, per il prossimo anno.
0: È quello che auguriamo, come auguriamo davvero, professor Ferrara, che questa sua idea contagi altri quartieri, non soltanto di Roma ma insomma un po' in tutto il paese.
2: Ringrazio.
0: Grazie professor Ferrara, grazie per questa bellissima idea, grazie per averla messa in piedi, buon lavoro, davvero il caso di dire, grazie, viva il badante di quartiere.
2: Grazie a voi per l'interesse, grazie, buongiorno,
0: buona
2: grazie.
0: Giornata, buongiorno, buon lavoro,
2: grazie. Buongiorno, grazie.
0: Allora, bella questa idea,
1: allora,
0: vero,
1: ma bellissima, bellissima,
0: semplice come spesso sono le cose,
1: ma poi
0: belle,
1: utilissima, perché ad esempio pensavo, mentre il professore parlava, pensavo al mio quartiere, e dove ci sono tantissime persone anziane. A volte mi capita, quando vado a messa nella mia parrocchia, di vedere tante signore sole, anziane, e penso, dico, ma chissà se hanno degli aiuti,
0: certo,
1: chissà,
0: non tutti hanno una rete familiare,
1: no, ma anche nel mio stesso palazzo ad esempio, pensandoci, c'è una signora che abita mi sembra al secondo piano, e lei è sola effettivamente, è ancora attiva, però magari fra qualche anno potrebbe avere bisogno.
0: Ma
1: queste
0: anche
1: cose
0: le persone
1: succedono,
0: attive, ci spiegava il professor, sì, Ferrara, pur essendo attive magari sono semplicemente sole, la solitudine
1: questo,
0: è brutta,
1: sì,
0: la solitudine,
1: sì,
0: ci scrive Filomena, è un male sociale,
1: è un male,
0: insomma,
1: poi che soprattutto sugli anziani è veramente
0: soprattutto
1: brutto.
0: Nelle grandi città, sì, dove, sì, spesso, sì, non si conosce il proprio vicino di casa.
1: Sì, ricordiamo ad esempio tanti anziani che muoiono e che uno si accorge che l'anziano è morto dopo alcuni giorni,
0: sì,
1: per il cattivo odore, ed è una roba
0: tremendo,
1: terribile, terrificante.
0: Allora andiamo un po' a consolarci da questa brutta immagine,
1: ecco,
0: che ci hai regalato,
1: sì,
0: con quella di una luna che splende.
1: Dai,
0: che
1: va,
0: dici,
1: bene.
0: Moulin Shadow?
1: Ok.
0: Arriviamo all'appuntamento con le notizie.
1: Con le notizie, va
0: poco.
1: Bene, dai.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon ascolto.

9 l'informazione della Radio Vaticana, Dazi, nuovo accordo provvisorio tra Consiglio Europeo ed Europarlamento sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Nell'accordo si specifica che la Commissione è autorizzata a sospendere le concessioni relative ai prodotti in acciaio e alluminio verso gli USA se entro il 31 dicembre di quest'anno l'America continuerà ad applicare un dazio superiore al 15% sui prodotti derivati da acciaio e alluminio importati dall'Unione Europea. È un attacco russo su Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato la morte di 2 persone ed il ferimento di almeno altre 6. Secondo il Financial Times, l'Unione Europea sta valutando i nomi della ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier italiano Draghi per fungere da mediatori con Vladimir Putin. Gaza, sono stati trasferiti in Israele tutti i 430 membri della nuova flottiglia che ha provato a raggiungere la striscia per portare aiuti alla popolazione. E tutto, l'informazione torna alle 11, alle 10, la diretta da Piazza San Pietro dell'Udienza Generale di Papa Leone.

0: Oasis con Stand By Me, bellissimo brano. Splendida. Che ci accompagna in quest'altra seconda parte della sì. trasmissione. Ricordiamo, intorno alle 9.30 lasceremo i microfoni.
1: Esatto, Eugenio, buonannata.
0: Per la radiocronaca dell'udienza del Santo Padre qui in Piazza San Pietro. Piazza San Pietro che ormai è gremita,
1: è
0: totalmente
1: gremita, esatto.
0: Tutti i posti sono stati presi, quelli a sedere sono
1: pienissima.
0: Stati presi.
1: E noi abbiamo portato un pezzettino di Piazza San Pietro sì. qui, naturalmente, nel nostro studio di Piazza San Pietro. In particolare c'è con noi Sonia D'Addario, studentessa della LUIS, rappresentante di Sport LUIS. Buongiorno Sonia, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Grazie mille.
1: Sonia, tu sei rappresentante di Sport LUIS e oggi siete qui con una rappresentanza, con una serie, con un gruppo di sportivi. Ecco, allora ci racconti, ci spieghi cos'è Sport LUIS e che sport fai?
2: Allora, io faccio nuoto e Sport LUIS comprende tantissimi sport che grazie a questi gli studenti LUIS possono portare avanti una carriera sia accademica che sportiva, comunque nel proprio percorso di studi.
0: E come mai siete qui?
2: Oggi siamo qui perché da quanto ho capito ci sta un'area di sport per accogliere anche i bambini delle elementari, dove ci sta un campo di basket, non so bene, però ecco, ci sta un'area sport qui
1: sì.
2: in piazza.
1: Sì,
2: dietro.
1: L'abbiamo vista sì. proprio entrando poco prima dell'obelisco, stanno allestendo un'area sport dove poi farete delle dimostrazioni.
2: Sì, faremo delle attività.
1: Ok, quindi poi i bambini, subito dopo l'udienza di Papa Leone, i bambini, i ragazzi saranno portati di lì, voi vi porterete dall'altra parte della piazza dove farete delle naturalmente delle dimostrazioni. Papa Leone si è dimostrato molto vicino allo sport, ricordiamo anche la bellissima lettera che ha fatto in occasione delle Olimpiadi invernali e dove proprio ha sottolineato il messaggio positivo dello sport e anche questa fraternità che c'è spesso, che si deve creare, che non è uno scontrarsi, un lottare, un chi arriva primo, ma in realtà è l'arrivare insieme. Ecco, allora in che modo anche mettete in pratica questi insegnamenti del Papa nelle vostre attività sportive?
2: Allora, spesso Sport LUIS organizza dei giochi anche tra varie squadre per unirci tra compagni, tra colleghi universitari e per farci conoscere. Comunque ci insegna sempre che ovviamente c'è la competitività dello sport, però la cosa importante è comunque le amicizie, il sostegno reciproco e esattamente ciò che ci insegna Papa Leone.
0: Senti, sei emozionata ad essere qui tra
2: sì,
0: poco
2: molto.
0: Vedere
2: il sì.
0: Santo Padre vicino a te.
2: Molto, è la prima
0: sì.
2: volta.
0: È la prima volta.
1: Bene, e allora ti ringraziamo moltissimo per la tua testimonianza e salutaci naturalmente tutti i tuoi colleghi sportivi che sono con te in piazza e poi ricordiamo le attività che farete subito dopo alla fine di Piazza San Pietro.
2: Grazie mille.
1: Grazie Sonia.
2: Grazie
1: Sonia.
2: Grazie.
1: Thank you.

0: Ebbene, dai Police al nostro nuovo ospite.
1: Esatto, esatto.
0: Anzi, la nostra nuova ospite,
1: perché la Fondazione Nel Tuo Mondo, ente del terzo settore, ha promosso un progetto di rinnovo degli spazi della Repubblica dei Ragazzi a Civitavecchia, con un intervento che ha previsto un arredamento completo di circa 850 metri quadrati per gli ambienti in cui vivono questi ragazzi della struttura. E noi abbiamo in collegamento telefonico Elisa Carrosi, amministratrice unica della Fondazione Del Tuo Mondo. Buongiorno Elisa, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi dell'invito.
1: Elisa, la Repubblica dei Ragazzi è una realtà che nasce nel 1945 a Civitavecchia e che mantiene da sempre come primo obiettivo l'assistenza, la formazione, l'educazione della gioventù attraverso il metodo educativo dell'autogoverno. Allora, come nasce questa collaborazione con voi?
2: Beh, la collaborazione nasce anzitutto per la vicinanza alla città. Noi viviamo a Civitavecchia e la Repubblica dei Ragazzi si trova a Civitavecchia, ma naturalmente oltre a questo nasce anche da un incontro dei valori tra di noi e la Repubblica dei Ragazzi, che sono l'inclusione, l'accoglienza, la comunità e l'altruismo.
1: Ecco, della Repubblica dei Ragazzi, ecco, di che tipo di comunità si tratta? È una comunità, è un ente ecclesiastico, ricordiamolo. Ecco, che cosa si tratta? Quanti ragazzi ci sono attualmente?
2: Attualmente ci sono, nell'area che noi abbiamo previsto di rinnovare ci sono 32 ragazzi, ma la Repubblica dei Ragazzi ha sia un alloggio maschile che uno femminile e quindi credo che siano almeno il triplo.
1: Ok, quindi sono tanti di questi ragazzi. Allora, e in che modo avete aiutato e anche con quali valori poi avete cercato di portare all'interno di questa realtà?
2: Allora, noi crediamo che il benessere passa anche dalla qualità degli spazi, è un po' questo ciò che abbiamo iniziato da cui è iniziato il progetto. Migliorare gli ambienti in cui i ragazzi vivono ogni giorno significa anche dare valore al loro tempo e alle loro prospettive. Ci siamo recati, personalmente mi sono recata nella Repubblica dei Ragazzi a vedere appunto la parte che vogliamo rinnovare, che si divide in quattro case. È anche molto, molto bello raccontare il loro spazio. Sì. Si dividono in quattro case che sono Volpe, Faro, Stella e Tana. È anche bello dirlo per i ragazzi.
1: Certo.
2: Abbiamo l'obiettivo di rendere questi spazi più funzionali e accoglienti. Questo è ciò che vorremmo fare.
1: Anche perché vivere in uno spazio bello e in una casa con mobili nuovi, con delle strutture nuove, e comunque per questi ragazzi è un incoraggiamento anche per il loro futuro.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo proprio ascoltato i loro bisogni andando lì, abbiamo studiato le proporzioni e ridefinito ogni dettaglio, come dico poi spesso io, abbiamo fatto un lavoro silenzioso, abbiamo fatto tantissimi render, disegni, rilevazioni, misure, ci sono stati molti vincoli, valutazioni tecniche, alla fine effettivamente ci siamo resi conto che progettare con cura per noi significa garantire che ogni spazio per questi ragazzi non sia solo arredato con attenzione, ma anche funzionale e in linea naturalmente a ciò alle necessità che poi loro hanno durante la giornata.
1: E questo è importante. E allora grazie mille Elisa Carrosi di averci raccontato questa realtà della Fondazione Nel Tuo Mondo e questo aiuto che avete dato alla Repubblica dei Ragazzi. Grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Rossa.
1: Questo brano di Simona Molinari ricorda il titolo di un bellissimo film di Bernardo Bertolucci, che era Io ballo da sola. In questo caso lei balla da sola e balla sola.
2: Una allora, giovanissima Liv Taylor,
1: esatto, che bellissima,
2: film meravigliosi ambientati in Toscana che non trasmettono mai, tra l'altro.
1: Sì. Allora, noi non siamo soli, anzi qui siamo in grandissima compagnia, perché la piazza è strapiena, e così come voi che siete all'ascolto, c'è Antonella, e in questo modo ci colleghiamo all'ospite che è in collegamento con noi, che ci manda la foto di una rosa e dice: come l'ape raccoglie il succo dei fiori senza danneggiarli, così il saggio dimori il mondo.
2: Che meraviglia.
1: Oggi tra l'altro è il giorno delle api.
2: Esatto. Stiamo sentendo un enorme boato che viene dalla piazza. C'è un rullio di tamburi enorme, però noi continuiamo la nostra trasmissione, voi lo sentirete in sottofondo, perché si è ufficialmente insediato il Comitato Scientifico Nazionale di Acliterra, un organismo strategico nato per offrire ai dirigenti dell'associazione un confronto diretto con accademici di alto profilo su temi cruciali dell'agroalimentare italiano. L'iniziativa risponde alla necessità di affrontare il cambiamento climatico della situazione globale, che sta pesando sensibilmente sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane già provate da anni di politica. E con noi abbiamo Nicola Tavoletta, presidente nazionale di Acliterra. Buongiorno dottor Tavoletta, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito e un caro buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Presidente, questo comitato che si è insediato ufficialmente, che ruolo ha e perché è stato importante costituirlo?
3: Nello scorso mandato di presidenza abbiamo determinato che fosse necessario un comitato scientifico di supporto alla classe dirigente eletta, sia nei termini di assistenza, di consulenza, sia nei termini di formazione. E quindi nel congresso di Bologna a gennaio abbiamo inserito nello statuto l'istituzione di un comitato scientifico interdisciplinare. L'abbiamo deliberato con 18 accademici, appunto provenienti da più percorsi culturali, accademici diversi, che si confrontano nella formazione completa da 18, oppure si rimodulano in più piccoli nuclei tematici e vengono a supporto della classe dirigente territoriale nazionale di Acliterra. In più, questo comitato sarà presentato da Don Bruno Bignami, direttore della pastorale sociale e del lavoro della CEI, proprio per l'abbinamento fede e scienza.
1: Presidente Tavoletta, quanto il cambiamento climatico coincide oggi nella produzione delle imprese?
3: Allora, incide tanto da un punto di vista della qualità della produzione, anche della quantità, ma incide tanto anche sulla qualità del lavoro. Attenzione che i nuovi pericoli per le lavoratrici e i lavoratori arrivano proprio dal cambiamento climatico e dal riscaldamento, quindi delle temperature durante le ore di lavoro. Quindi c'è grande coincidenza e incidenza.
2: Dottor Tavoletta, Acliterra costituisce un ponte tra il mondo della ricerca e la necessità quotidiana degli operatori del settore agricolo, ma in che modo opera?
3: Ha una funzione rappresentativa delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori in agroalimentare, ha una funzione anche di elaborazione di strategie sulle politiche agroalimentari, e poi ha anche il compito di facilitare i rapporti tra imprese. Ad esempio, noi a luglio andremo a firmare un protocollo d'intesa tra le imprese agricole dell'agroalimentare di Acliterra e quelle logistiche di Federlogistica, proprio per far andare più veloci le merci e anche in sicurezza. Quindi, come abbiamo detto, tre funzioni: rappresentativa, di elaborazione politica e di assistenza tecnica.
0: Dottor Tavoletta, se dovremmo fare una diciamo una sorta di paragone, possiamo dire come sta in questo momento l'agroalimentare in Italia? Qual è il polso della situazione che lei sente come presidente e può vedere come presidente di Acliterra?
3: Allora, noi abbiamo comunque, basta vedere le statistiche, un agroalimentare sempre in evoluzione. Evoluzione, miglioramento dal punto di vista qualitativo, quantitativo, anche nei fatturati, anche nei risultati economici, anche nell'esportazione. Ma quali sono le parti deficitarie che mettono in crisi l'agroalimentare? Il primo è di cambio generazionale, perché non c'è un welfare adeguato per tutti i giovani che vogliono entrare in questa area, in questo ambito, e si sentono troppo sacrificati dal lavoro e non possono riuscire a fare famiglia, come si suol dire. Quindi è una questione di welfare su misura. E poi quando diciamo che gli agricoltori, i pescatori sono custodi del creato, gli diamo una funzione sociale, quindi dovremmo dare anche qualche attribuzione in più da un punto di vista del welfare, prima cosa. Seconda questione, ne abbiamo parlato prima, la logistica. L'Italia è mortificata da una logistica inadeguata, sia infrastrutturale sia digitale. Su questo siamo ancora indietro. Da un quartiere centrale di Roma, se ordiniamo del vino da Bordeaux arriva in 2-3 giorni, se lo ordiniamo dalla vicina provincia di Latina arriva in 5 giorni.
0: Quindi sono sempre queste le problematiche.
1: Ci piace ricordare, Presidente Nicola Tavoletta, la vostra presenza al Salone del Libro, questo a dire che insomma l'agricoltura è cultura, l'ambiente è cultura, no? La salute.
3: Beh, noi abbiamo una campagna che si chiama Cultura e Culture, proprio perché seguire delle culture in campagna vuol dire anche promuovere delle culture popolari, e quindi c'è proprio una campagna su questo qui. Poi al Salone del Libro abbiamo incrociato la nostra storia col fioretto di Valentina Vezzali, che sì, è stata una... Noi abbiamo parlato di Marche e quindi quanto lo sport può essere di promozione per quanto riguarda l'agroalimentare territoriale.
0: E allora grazie mille dottor Tavoletta per averci raccontato del comitato scientifico e naturalmente anche dell'agroalimentare in Italia. Grazie mille,
1: grazie,
0: buon lavoro.
3: Grazie della vostra ospitalità.
0: Grazie, arrivederci.
1: E allora ancora musica e poi i saluti, perché
0: e poi i saluti, sì, perché c'è un qui c'è Orazio che imperversa,
1: che si spinge, sì, bussa alla porta.
0: Sì.

0: tempo non torna più.
1: La mamma mia, stavo cantando.
0: Il tempo passa anche questa è passata, questa prima parte della trasmissione di Radio Vaticana con voi.
1: Esatto.
0: Voi tanti ci avete scritto, non abbiamo fatto in tempo forse a salutarvi tutti, Rita ancora, Roberto dalla Baviera, Luciano, insomma in tanti ci avete scritto. Ringraziamo Bruno Orti, fondamentale per la riuscita di questa trasmissione. Sì.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 20 maggio. Secondo i dati diffusi dalla Prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini provenienti, come di consueto, da diverse regioni del mondo e d'Italia. Il Santo Padre prosegue il ciclo di catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, dopo aver trattato la Costituzione dogmatica Lumen Gentium per diverse settimane. Oggi aprirò un nuovo capitolo dedicato alla Costituzione Sacrosanctum Concilium. In particolare, la riflessione odierna si soffermerà sul tema della liturgia nel ministero della Chiesa.
0: E sentiremo tra poco cosa dirà riguardo Papa Leone. Torniamo indietro alla scorsa settimana. Papa Leone XIV, nella sua catechesi, ha ricordato invece l'attentato che Papa Wojtyła subì il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. A Maria il pontefice ha dedicato, come dicevo, la catechesi, sottolineandone la concretezza storica in quanto giovane donna chiamata a vivere una straordinaria esperienza. E alla Madonna il Papa ha affidato il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. Il pontefice ha esortato tutti a volgere lo sguardo al santuario di Fatima, dove la Madonna consegnò ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo così caro alla cristianità si ritrovano oggi, provenienti dai 5 continenti, numerosi pellegrini, e la loro presenza, ha detto, è un segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini del nostro tempo. Questo accadeva mercoledì scorso. Ma per parlare delle catechesi del Papa, e non solo, tratteremo anche altri argomenti, abbiamo invitato questa mattina qui da noi nella nostra postazione Don Dario Vitali, docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Don Dario, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Don Dario, proseguono, come dicevamo, le catechesi del Papa dedicate al Concilio Vaticano II. A più di 60 anni dal Concilio, quale messaggio della Costituzione dogmatica è oggi più urgente per la Chiesa?
2: Ma io direi l'intero documento, perché in realtà noi oggi a 60 anni parliamo di recezione del Concilio. Di solito in ambito di spiegazione dei processi ecclesiali si dice che un Concilio necessita di almeno un secolo per essere compiutamente recepito, quindi siamo appena oltre metà del cammino. Abbiamo la necessità di comprendere fino in fondo che cosa il Concilio ha voluto offrire e che cosa lo Spirito ha voluto offrire attraverso il Concilio. Siamo in questi giorni che precedono la Pentecoste. A me sembra veramente importante sottolineare questo aspetto, che il Concilio è stato un evento di discernimento ecclesiale da parte dei pastori della Chiesa. È il concilio che ha avuto più presenze di pastori lungo tutto il cammino, tutta la storia della Chiesa, ed è evidente che costituisce un atto di ascolto dello Spirito. Se è vero, la stagione che stiamo vivendo, quella della sinodalità, ci dice che dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, quello è stato un evento nel quale la Chiesa ha voluto ascoltare lo Spirito e provare a camminare esattamente nella fedeltà alla evangelica vivendi forma. È una formula che è stata sempre utilizzata per le riforme della Chiesa, il ritorno alle origini, e questo è un elemento che mi sembra veramente significativo da tenere presente. Il disegno della Costituzione dogmatica Lumen Gentium è compiuto, il fatto che abbia trattato ad esempio mercoledì scorso il tema di Maria è di grande importanza, non solo per la devozione delle persone ma proprio per la comprensione della Chiesa. Capitolo primo e capitolo ottavo, il primo e l'ultimo si corrispondono. Il primo ci dice che cos'è la Chiesa, mistero di comunione che si manifesta poi nel cammino della storia del popolo di Dio, il capitolo secondo, ma i capitoli 7 e 8 ci dicono che c'è una Chiesa del cielo con cui noi siamo continuamente costantemente in comunione, che è manifestata, questa Chiesa del cielo, in Maria, e Maria è modello della Chiesa, non solo modello del cristiano, e così noi possiamo comprendere la Chiesa non soltanto rispondendo alla domanda che cos'è la Chiesa, ma chi è la Chiesa guardando a Maria. Veramente la Costituzione ci offre una comprensione della Chiesa di una profondità che prima non c'era mai stata.
0: Ha anticipato due temi, la Pentecoste e Maria, ne parleremo più tardi, io continuerei a parlare del Concilio. Con il Concilio la Chiesa ha sentito il bisogno di parlare all'umanità di oggi con un linguaggio più facilmente e comprensibile, senza tuttavia venire meno alle esigenze della verità, Don Dario.
2: Sì, in realtà è la motivazione per cui è stato convocato il Concilio, perché Giovanni XXIII dice: dobbiamo poter dire la verità di sempre in un linguaggio accessibile all'uomo di oggi. Quando nella prolusione, l'allocuzione si dice in termine tecnico, d'inizio concilio, la Gaudet Mater Ecclesia proprio sottolinea questo aspetto, quella dimensione pastorale del concilio che a volte non hanno compreso, perché si è detto una riduzione di livello, in realtà è rimettere in contatto a livello di comunicazione quello che proprio Papa Leone ha spiegato nelle prime catechesi su Dei Verbum, una rivelazione che è parlare agli uomini come ad amici, recuperare quindi una relazione, un dialogo tra Dio e l'umanità, quella umanità redenta che è la Chiesa, che deve poter testimoniare la parola di Dio con una forza straordinaria.
0: Ecco, i padri della Chiesa, è stato fatto notare da molti, non parlavano, scrivevano della Bibbia, ma parlavano la Bibbia, Don Dario.
2: Sì, è vero, è addirittura detto che se noi dovessimo perdere il testo della Bibbia potremmo ricostruire quasi l'intero con un limite, quello della citazione a memoria. E quindi questo significa che chiaramente loro erano imbevuti di Sacra Scrittura e la offrivano esattamente come una ritraduzione nella vita propria, nella vita della Chiesa. D'altra parte è interessante che il Nuovo Testamento è l'espressione di quel consenso delle Chiese che hanno riconosciuto in quegli scritti esattamente la testimonianza apostolica che ci permette il rapporto con l'evento originario, con Gesù. Quindi questo è veramente di una grandezza importante. Il Concilio dalla seconda sessione in poi fa una scelta decisiva, si chiama ressourcement con il termine francese, è il ritorno alle fonti che sono la Sacra Scrittura e i padri che hanno interpretato la Scrittura esattamente dall'immediato tempo subapostolico, immediatamente dopo la fine del tempo apostolico, e quindi ci rendono la forza di una parola di Dio che si traduce nella vita concreta delle chiese.
1: Io volevo chiedere a Don Dario, allargare un po' il campo, e riflettere un po' sulla scelta del Papa di proporre la riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II. Ecco, secondo te come sta andando? Cioè, quali sono fino ad ora diciamo così, i frutti che possiamo cogliere da questa scelta di Papa Leone, di proporre il mercoledì, di dedicare il mercoledì a questi temi, a questa riflessione.
2: Allora, io posso dire che quando ho ascoltato questa scelta, nel mio cuore veramente ho esultato, perché dico, è una indicazione che determina davvero la possibilità che con una pioggia costante, però come se fosse una, quella pioggia, no, che fa fare frutto, i documenti al Concilio possano entrare o possano tornare al centro dell'attenzione. C'è stato un andamento sinusoidale, no, dell'attenzione al Concilio, un'attenzione chiaro, fortissima nei primi anni e immediati dopo. Poi qualcuno ha pensato che a causa di alcune interpretazioni eccessive di carattere sociologico il Concilio aveva portato tutti i mali dentro la Chiesa, si sono creati due fronti, e venendo in avanti, come dire, tutta questa situazione non è che si è ricomposta, però è chiaro che aveva bisogno di trovare, no, quella banda di oscillazione, diciamo, che fosse di carattere come dire, sopportabile al corpo ecclesiale, non tutti questi strappi, no, che sono stati tentati. Si dice, no, qualche volta spiegando il Concilio, che ci sono i fanatici del Vaticano III, no, e ci sono i fanatici del Vaticano I o del Concilio di Trento, no, che naturalmente costituiscono passaggi decisivi della tradizione, e poi però non conoscono il Vaticano II. Conoscerlo e conoscerlo profondamente, questa è la sfida, no, significativa che ci offre come opportunità, come direi con termine come dire, un poco scelto, kairos, cioè tempo opportuno, questa scelta del Papa, che oltretutto si colloca, mi pare, no, di poter dire, in una linea diretta con il processo sinodale. Il documento finale del sinodo di ottobre 24 dice che quel documento è in linea ed è il frutto maturo del Concilio Vaticano II, raccoglie l'eredità, no, e la ripropone in termini di recezione chiara, lineare, chiaramente desidera essere tradotta in vita vissuta. Abbiamo tentato seriamente di mettere in pratica quella Chiesa, ho l'impressione che abbiamo discusso tanto, come dire, poche volte abbiamo provato come dire, a seguire quelle intuizioni, quell'offerta dello Spirito che realmente, no, mi pare sia presente nell'evento conciliare.
1: Che probabilmente, lo dicevamo, c'è bisogno di tempo ancora, però stiamo imparando anche a conoscere meglio, diciamo così, il pensiero, la visione di Papa Leone, il sinodo da un lato, ma c'è anche la nuova enciclica, la prima enciclica che verrà pubblicata lunedì prossimo. Tutto si lega, no? Cioè, questo interrogare i segni dei tempi, cogliere, cercare, è un po' questo, no? L'obiettivo secondo te, di, se così possiamo dire, di Papa Leone?
2: Ma avremo bisogno di tempo per poter comprendere, no, quello che è il disegno di Papa Leone. A me sembra di cogliere alcuni elementi che mi paiono veramente significativi. Uno dei primi è la pacatezza, qualcuno la chiama lentezza nel decidere, ma è chiaro che avevamo bisogno di un tempo nel quale come dire, i processi potessero diventare non così tumultuosi, ma trovare un loro corso. D'altronde, perdonate se faccio un esempio biografico, io vengo dalla montagna, la fonte si traduce in un torrente molto impetuoso quando scende, e poi quando trova il corso, no, come dire, trova anche una maggiore calma. Io credo che proverbio troverà a mettere in atto, no, quelli che, i processi che si sono avviati, durante il pontificato di Papa Francesco soltanto, ma durante tutto il cammino del Concilio. E questo mi pare particolarmente significativo, in uno stile che mi sembra uno stile sinodale. Io ho partecipato al processo sinodale in tutte le sue fasi e chiaramente, no, conoscendo quelli che sono i linguaggi della sinodalità, ho provato a cogliere dove stesse il cuore del suo messaggio. Lui parla di stile, no? E qualcuno dice è una riduzione. In realtà dentro lo stile c'è una persona. Cioè, quando noi vogliamo cogliere la verità di una persona, diciamo qual è il suo stile, qual è il suo modo di offrirsi in una relazione, come dire, con le persone. E il suo è quello della discrezione, quello della delicatezza. Non è il leader, no, che si pone con gesti eclatanti, è quello che si muove in una prospettiva di contenuti, e i contenuti li sta offrendo. Questa scelta di commentare i documenti del Concilio mi sembra di grande, grandissima portata. Dice la Chiesa è questa, no, poi possiamo in uno stile di sinodalità decidere insieme, camminare insieme, cogliere, no, un ascolto di quelle che sono le istanze che salgono dal popolo di Dio, che vengono, ad esempio, la convocazione del concistoro, una prossima convocazione di un altro concistoro, l'ascolto del collegio dei cardinali a fine giugno. E quindi, no, c'è uno stile di ascolto. Se è vero che la Chiesa sinodale è la Chiesa dell'ascolto, lui la sta attuando.
0: Proseguiamo la nostra chiacchierata con Don Dario Vitali, docente, ricordiamo, di ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cambiando argomento, domenica prossima, Don Dario, domenica 24 maggio, la Chiesa celebra la solennità di Pentecoste, che ci invita a riconoscere lo spirito che parla anche per bocca di apostoli inattesi, imperfetti. Ecco, le nostre comunità, Don Dario, sono pronte ad accogliere i profeti del nostro tempo, a riconoscere i nuovi messaggi dello Spirito?
2: Ma in realtà prima e più che ricevere i profeti del nostro tempo, ci sarebbe la necessità di riconoscerli, e per riconoscerli ci sarebbe la necessità di riconoscere lo Spirito. Noi sappiamo che la Chiesa Latina ha avuto per tanti secoli un deficit pneumatologico, perché chiaramente si è continuato a trattare dello Spirito dentro quelli che erano i manuali della Trinitaria, ma quello che si realizza concretamente nella vita della Chiesa, questo non mi sembra che sia accaduto, no, con continuità. È interessante, no, che proprio al Concilio un vescovo libanese, un signor Ignatius Siade, fece risuonare un appello, ma di quelli forti, che hanno fatto tremare l'aula: Chiesa Latina, che cosa ne avete fatto dello Spirito? È chiaro, c'è una storia dietro che è legata a Gioacchino da Fiore, che è legata agli spirituali, che è legata a quella contestazione della gerarchia, per cui si è tentato di opporsi a questi profeti di quel tempo, esattamente mettendoli sotto silenzio, ma anche restringendo la presenza e l'azione dello Spirito attraverso una azione soprattutto di carattere istituzionale. E il Concilio ha offerto questo recupero significativo della pneumatologia, e noi stiamo pian piano andando verso quella che sarebbe una ecclesiologia pneumatologica, che non significa cancellare Cristo, ma significa tenere presente proprio il mistero della Pentecoste. Cioè, abbiamo celebrato domenica scorsa Cristo che ascende al cielo per donarci lo spirito dei figli, per camminare esattamente come figli di Dio che dicono Abba Padre. In questo recupero dello spirito ci sarà anche la capacità di recuperare e di riconoscere i profeti del nostro tempo, ma dobbiamo abituarci ad ascoltare lo spirito.
1: Orazio, sono le 9.52, il Papa proprio da pochi istanti ha iniziato il consueto giro in automobile scoperta nei vari settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro, momento iniziale, no, della udienza generale che si svolge, ricordavamo, alla presenza di almeno 20.000 pellegrini provenienti come di consueto da diverse parti d'Italia e del mondo. C'è un bel sole, una bella mattinata, un ambiente piacevole, rumoroso come sempre, no, Don Dario? È l'abbraccio del popolo di Dio a Papa Leone.
2: Sì, prima abbiamo visto entrare un gruppo di sbandieratori, no, quindi così, è anche una realtà che mostra forse la volontà di ricollegare l'istituzione con la vita del popolo di Dio. Immediatamente dopo il concilio c'era la tensione tra carisma e istituzione, adesso mi sembra, no, che ci sia una modalità nella quale un papato è espresso con una vicinanza al popolo di Dio. È la caratteristica dei papi, sempre ciascuno con il suo profilo nel post-concilio. Da questo possiamo vedere forse un desiderio. È chiaro che questo è un momento bello e deve trovare riscontro nella vita di tutti i giorni, nel cammino delle chiese, perché altrimenti il rischio è quello di fare un episodio, un momento,
1: una gita.
2: Forse anche la gita, ma un momento sicuramente di grande valore emotivo, come una rondine non fa primavera, un'emozione non fa una vita di fede, quindi è necessario, no, che tutto questo passi in maniera significativa dentro la vita della Chiesa. Guarda qui che
1: si alzano i telefonini, si alza anche il tono della voce, quindi segno, sì. Ecco che sta passando proprio in questo momento dalla nostra postazione Papa Leone, che si sofferma a benedire una bambina, insomma tanti bambini che gli vengono avvicinati dagli uomini della sicurezza. Il Papa non si sottrae, scambia qualche parola, una carezza, e dunque questa è l'udienza generale in Piazza San Pietro.
0: E lo spettacolo a cui assistiamo ogni mercoledì, ogni impegno pubblico del Pontefice. Don Dario, io adesso le faccio una domanda che si fanno in molti. Con la Pentecoste termina il tempo di Pasqua. 50 giorni celebrati nella gioia e nell'esultanza, come un solo giorno di festa, anzi come una grande domenica. E la Chiesa, come buona maestra, come buona madre, per farci entrare con gradualità nel mistero che si celebra, ce lo fa rivivere per 50 giorni. Infatti le domeniche del tempo pasquale non si chiamano domenica dopo Pasqua, ma domeniche di Pasqua. Perché?
2: Perché esattamente è un unico evento, no, i 50 giorni ci dicono esattamente, potremmo dire, il dritto e il rovescio della stessa medaglia. Pasqua, no, ci dice l'evento originario, originante, e Pentecoste ci dice l'esito ultimo, e la liturgia ci offre con un passaggio pedagogico esattamente questa partecipazione a quello che è interessante da questo punto di vista. Concilio ci rioffre come mistero pasquale. La particolarità, potremmo dire, la novità del Concilio, soprattutto di Sacrosanctum Concilium, presenta questa realtà del mistero pasquale di passione, morte, resurrezione, ascensione al cielo, evidentemente in relazione con il dono dello Spirito, presentando anche una novità straordinaria, no, che colui che agisce è il Cristo risorto che dona lo Spirito. E questa è una differenza sostanziale, potremmo dire, rispetto a una percezione della liturgia precedente tridentina, che era tutta focalizzata sull'evento del sacrificio e quindi della morte. Così la celebrazione, ad esempio, di tridentina riguarda propriamente quel ripetere il sacrificio, e la celebrazione del Vaticano II, che della riforma liturgica, ci offre invece la presenza del Cristo che agisce, no, che continuamente, no, presente alla sua Chiesa, determina che quello che si celebra è il mistero pasquale nello spirito per Cristo al Padre. Quindi è un passaggio di grandissima novità.
0: Allora, prima di proseguire con la nostra chiacchierata, ci fermiamo per qualche istante e restituiamo subito le linee alla regia. Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. Proseguiamo la nostra veramente interessantissima chiacchierata con Don Dario Vitali. Don Dario, lei poco fa anticipato, cioè ha parlato del che domenica scorsa abbiamo, la Chiesa ha celebrato la solennità dell'ascensione del Signore. Gesù, prima di salire al Padre, invita i suoi discepoli e la Chiesa tutta ad essere testimoni e annunciatori della sua resurrezione, del suo messaggio di salvezza. Termina così la presenza visibile in mezzo a noi, ma inizia un nuovo modo di essere vivo attraverso l'azione dei suoi discepoli. Possiamo dire che comincia, Don Dario, il tempo della Chiesa.
2: Inizia il tempo della Chiesa, sì. Mi permetto di richiamare una immagine che è poco conosciuta nell'esperienza nostra, però che nel Medioevo aveva una forza straordinaria e anche presso, no, la tradizione iconografica, quella dell'etimasia. Che cos'è l'etimasia? L'icona che rende la presenza del Cristo assente. E ad esempio sta anche in Santa Maria Maggiore nel quasi logo che sta sopra l'arco, c'è il grande trono del Cristo Re e Signore, ma non c'è il trono, dietro c'è la croce, e sul trono è depositata la scrittura, o sotto il trono è depositato il rotolo della scrittura, e sopra, no, c'è lo spirito. Quindi noi abbiamo a disposizione parola e spirito per essere la Chiesa che continua ad ascoltare il Signore come colui che ci parla. D'altronde proprio il Sacrosanto Concilium ci dice: quando si leggono le scritture è Cristo stesso che parla, no? e abbiamo lo spirito che ce le fa interiorizzare, è quel maestro interiore, giusto per, con il Papa Agostiniano dobbiamo fare la citazione di Sant'Agostino, il maestro interiore, no? Che davvero ci proporziona, ci sminuzza, ci rende capace di comprendere la scrittura, no, fino in fondo, e quindi di attuare la parola di Dio da Chiesa, perché Chiesa noi abbiamo una visione spesso troppo istituzionale, no, e non comprendiamo che è sempre questa realtà così composita, questa folla, no, è lo spirito che la fa popolo di Dio, che la fa corpo di Cristo, che la fa la sposa, sposa del Signore, che realmente, no, vive quella risposta di amore straordinaria.
1: Intanto Papa Leone è sceso dall'automobile, dalla Papa Mobile, sta salutando un gruppo di pellegrini che sono presenti nella parte, diciamo, finale di Piazza San Pietro, quindi un momento, diciamo, di, se vogliamo, di estrema vicinanza, no, con i pellegrini che sono presenti. Dunque si è soffermato a salutare tutti loro, a parlare, a scambiare qualche...
0: Era un gruppo di bambini che, sì, lo hanno chiamato, e lui
1: ha raccolto,
0: è sceso
1: l'invito
0: a salutare,
1: insomma,
0: questi bambini.
1: Con Don Dario avrei una domanda sullo Spirito Santo, no? Che guida la Chiesa. Ma come si invoca lo Spirito Santo? Cioè come si ascolta lo Spirito Santo? Un tema, no, basilare, che anche avete messo a fuoco, diciamo così, provato a proprio quasi a codificare, no, in sede del sinodo sulla sinodalità. Cioè proprio come dire, stabilendo delle fasi. Lo vogliamo ricordare anche a beneficio di chi ci ascolta?
2: Sì, è interessantissimo intanto un cambio linguistico, perché si iniziò, no, parlando della conversazione spirituale, no? E immediatamente poi arrivò una correzione della segreteria del sinodo che parlava di conversazione nello spirito. Perché nel discorso che Papa Francesco diceva costituisce il punto iniziale della sinodalità, lui ripeteva: non l'ho scritto io quel discorso, ma condivido tutte le parole. Diceva: una chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto, dove ascoltare è l'atto costitutivo, e in questo dice: popolo santo di Dio, collegio dei vescovi, vescovo di Roma, tutti in ascolto gli uni degli altri per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, lo Spirito della verità. Allora è chiaro, no, lo Spirito è stato dato a tutti noi. E allora, in una chiesa, diciamo così, costruita in termini piramidali, gerarchici, chi aveva la verità era chi stava vicino al Signore Gesù, proprio perché l'elemento pneumatologico non era fortemente sottolineato. Quando recuperiamo, il Concilio recupera anche la dimensione pneumatologica nella Chiesa della Trinità, allora diventa evidente che lo Spirito è dato a tutti nel battesimo. Quindi ciascuno potrebbe rivendicare come dire, una presenza dello Spirito, ma qui andremmo in una direzione, no, che è quella che ciascuno interprete della Scrittura. È una situazione che ha animato la polemica del Concilio di Trento nei confronti dei protestanti. Invece la teologia cattolica, la dottrina cattolica, conosce il sensus fidei, sensus omnium fidelium, cioè tutti hanno ricevuto lo Spirito e da un ascolto che procede, no, in maniera docile dello Spirito si arriva, no, alla conoscenza della verità. Faccio un esempio che è chiarissimo: il Papa sta arrivando alla al portico, davanti alla facciata,
1: sul sagrato.
2: Dentro il portico ci sono tutti i nomi dei vescovi che hanno partecipato alla definizione della la presenza dell'assunzione. Dentro nel presbiterio di San Pietro ci sono quelli che hanno partecipato alla definizione solenne dell'Immacolata Concezione. Quella è stata, quei due dogmi sono stati definiti in ragione della singularis, la dico in latino, singulari santistitum et fidelium conspiratio, cioè il consenso, il convergere della fede di tutti i pastori e di tutti i fedeli. Questo è ascolto dello Spirito.
0: Allora, in pochissimi secondi, perché il Papa è già giunto ai piedi del Sagrato, io cambierei proprio argomento, parlerei di famiglia, perché il 15 maggio scorso abbiamo celebrato la giornata internazionale della famiglia. Giovanni Paolo II disse: la famiglia è insostituibile, e bisogna fare di tutto perché la famiglia non debba essere sostituita. Ma la Chiesa cosa può e deve fare, Don Dario?
2: Ma a me sembra che debba continuare ad annunciare, no, quella che è la verità che noi troviamo nelle Scritture, che ci viene data dal Signore, provando a cogliere dentro questo contesto esattamente i bisogni, le necessità delle persone, ma sempre riannunciando l'ideale. Da dove siamo partiti andiamo a chiudere, perché se la prima domanda era sul Concilio, la verità di sempre nel linguaggio di oggi, anche in questo caso, no, la verità di sempre nel linguaggio di oggi, la verità di sempre per le situazioni anche drammatiche di oggi, una umanità in tanta sofferenza, dove chiaramente l'affermazione o l'indicazione dell'ideale rimane il dono fondamentale che la rivelazione ci ha fatto, domandando che lo spirito che sa andare oltre le nostre scelte sappia dare luce, consolazione, pace, forza a tutti, no, in qualsiasi situazione si trova.
0: Allora, il Papa è giunto ormai sul sagrato della Basilica, tra poco raggiungerà la sede, con il segno della croce darà inizio a questa udienza generale. Noi velocemente ringraziamo Don Dario Vitali, docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Grazie, le stavo una promessa, ci rivedremo presto.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Noi ci fermiamo perché il Papa, ecco, che è giunto alla sede, ora con il segno della croce
3: da inizio all'udienza generale.
0: Buon ascolto a tutti.
3: Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese. Your Holiness, in these days when we prepare for Pentecost, I invoke the grace of the Holy Spirit upon your pilgrimage to the tombs of the Apostles Peter and Paul, and I invite all those present to pray fervently to the Lord that your visit and meetings may constitute a further step on the path towards full unity. Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East, once again torn apart by violence and war. Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Welcome, Your Holiness. Dear bishops and dear friends, together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narek, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
5: Oh, this is...
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
6: De la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur.
7: A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
1: 恭读圣保禄宗徒之厄弗所人书，天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期已满，就是天上和地上的万有，总归于基督。以上是天主的圣训。
2: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
4: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano, l'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, Egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua Sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve. Diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede, secondo il celebre detto «lex orandi, lex credendi» e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio. Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune. Essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica e al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore, e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 20 maggio. Il Papa ha iniziato una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, cioè la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Bene, di questo parleremo però nella seconda parte, subito dopo l'appuntamento con l'informazione. Restituisco subito la linea alla regia.

Le 11, preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerato dalla violenza e dalla guerra. Così Papa Leone, prima di cominciare l'udienza generale, salutando in inglese Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armeda, sede di Cilicia, Libano, presente oggi sul sagrato. E il pontefice ha invitato a pregare affinché la visita di Aram possa costituire un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. A lui il Papa ha espresso gratitudine per il costante impegno personale per l'ecumenismo, in particolare per il dialogo tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. Fedeli polacchi, Papa Leone ha ricordato che 40 anni fa San Giovanni Paolo II pubblicò l'enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale ricordava che lo Spirito Santo è la luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze e distoglierle dalla guerra. È tutto per ora, l'informazione torna alle 11.59.

0: La sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce, cari amici, nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 20 maggio. Si è trattato della 53esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone. Mentre vi parlo, il pontefice sta salutando alcuni dei partecipanti. E circa 20.000 i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo, per salutare e soprattutto ascoltare le parole del pontefice, che questa mattina ha iniziato una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilio, la liturgia nel mistero della Chiesa. Elaborando questa Costituzione, ha detto il Papa, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce e unisce. Il mistero di Cristo, appunto, e la liturgia, in effetti, ha proseguito il pontefice, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita, e nella liturgia infatti si attua l'opera della nostra redenzione. Questo è quanto ha detto il pontefice nella sua catechesi. Abbiamo ancora circa 50 minuti, 55 minuti circa da trascorrere insieme, che vorrei quest'oggi utilizzare per parlare dapprima della Giornata Internazionale della Famiglia, giunta alla sua 33esima edizione, giornata che abbiamo celebrato lo scorso 15 maggio, e poi incontrare la presidente della sezione di Teramo dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la dottoressa Alessia Palantrani, che stamane, con circa 40 membri dell'Unione, ha partecipato all'udienza generale, quindi ci raggiungerà qui in postazione. Ma entriamo subito nel vivo di questa nostra seconda parte, collegandoci con un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi, parroco a Ro San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, carissimo Orazio, buongiorno.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Don Norberto, come ricordavo poc'anzi, il 15 maggio scorso abbiamo celebrato la 33esima giornata internazionale delle famiglie, un'occasione questa per diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie nel mondo. Ecco, Don Norberto, la vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Bisogna fare molto, anzi fare il possibile, questo lo diceva Giovanni Paolo II, per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, l'alloggio. Ma la Chiesa cosa può e deve fare per la famiglia?
1: La Chiesa può fare molto e deve fare molto, e nello stesso tempo fa davvero molto per la famiglia, perché riconosce esattamente quanto lei stava dicendo, caro Orazio, cioè che la famiglia è davvero la matrice della società di domani, della Chiesa di domani, e continua a trasmettere questa dimensione pubblica della vocazione familiare che oggi passa un po' in secondo piano. Io porto la mia testimonianza come parroco, spesso ho l'occasione di preparare i fidanzati nei percorsi dei fidanzati, piuttosto che anche personalmente o come coppia negli adempimenti che vanno fatti prima del matrimonio, e spesso rimangono sorpresi quando si comunica loro proprio questa dimensione pubblica della vocazione. Per esempio, quando si arriva al momento del processicolo, nel percorso al matrimonio, dove si parla di un consenso che la Chiesa e la società deve dare rispetto alla scelta matrimoniale degli sposi, rimangono un po' sorpresi, come a dire, ma non è solo nostra questa scelta, non è solo nostro questo sì, Sì, certo che è principalmente vostro, però c'è anche una dimensione pubblica. La Chiesa, la società custodiscono la famiglia perché nella famiglia ci sono le radici e le origini della società e della Chiesa di domani.
0: E nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo pellegrinaggio a Cuba, Papa Francesco disse che le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Un'opportunità grande certamente anche per la Chiesa e le comunità cristiane. Da tanti anni si riflette proprio sul tema della famiglia e si riconosce che la famiglia non deve essere semplicemente oggetto delle nostre preoccupazioni pastorali, ma soggetto ecclesiale che lavora per la costruzione della Chiesa. Un'opportunità straordinaria anzitutto di crescita nella fede, perché lo sappiamo, anche se oggi le famiglie spesso non riescono ad essere quello che dovrebbero essere per le fatiche che viviamo in questo nostro tempo, rimane comunque la famiglia il primo ambito dove si passa la fede, dove si è educati nella fede. Quindi è un'opportunità per la Chiesa perché è lì che viene trasmesso il testimone della fede, ma è anche un'opportunità di umanizzazione, perché dove impariamo ad essere uomini e donne se non dalla nostra famiglia? Quello che noi conosciamo lo impariamo, credo, da tante agenzie, la scuola, gli amici, i social, la cultura che ci viene passata. Quello che sappiamo noi lo impariamo da tanti, ma quello che siamo alla fine noi lo abbiamo imparato dalla nostra famiglia, dal padre e dalla madre che abbiamo avuto. La sostanza della persona, l'essere della persona nasce lì. Il resto poi viene anche da fuori, ma ciò che è decisivo viene dalla nostra famiglia. E quindi in questo senso è un'opportunità straordinaria per la Chiesa e per il mondo.
0: Ecco, purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne soprattutto l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario, Don Norberto, un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Eh sì, e anzitutto per far capire a chi vive la vocazione familiare la bellezza dell'andare oltre noi stessi. Chi si sposa in chiesa, a maggior ragione, ecco, a maggior ragione, chi si sposa nel sacramento del matrimonio non promette semplicemente di amarsi o di volersi bene secondo le proprie misure personali. Ma chi si sposa in chiesa promette di amarsi secondo la misura del cuore di Dio, secondo la misura di Cristo, come ci annuncia sempre il Vangelo e la Chiesa. E quindi è chiaro che nella vocazione familiare siamo spinti a un amore che ci rimanda oltre noi stessi. E quindi proprio anche nella fatica, anche nella prova, anche nel momento della difficoltà, lì queste cose non sono il segno che si è sbagliato, come molti, ahimè, fraintendono, ma la fatica, la prova, la difficoltà, sono la caduta talvolta, sono il segno che bisogna ricominciare nuovamente, riaffidarsi nuovamente, guardando la croce, che è un po' l'immagine dell'amore di Cristo e la misura dell'amore di Cristo. Chi vive la vocazione matrimoniale è sempre chiamato a rimettersi in cammino. E io credo che questo, prima di essere un dovere morale, un impegno che ci dobbiamo assumere, dice la grandezza dell'animo umano, cioè Cristo ci invita a un amore così grande e nello stesso tempo ci dice: vedi di cosa sei capace, non fermarti a ciò che è più piccolo, non fermarti a una misura troppo stretta, perché a un amore indissolubile sei stato chiamato, a un amore fedele sei stato chiamato, a un amore fecondo sei stato chiamato.
0: Ecco, come la famiglia di Nazareth fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni, Don Norberto.
1: Sì, credo che questa cosa la si impara un po' anche lì, proprio nella famiglia, una certa dedizione, un certo saper andare oltre il nostro calendario e i nostri piccoli tempi. Io vedo che là, anche dove nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, i genitori insegnano, ecco, ai propri figli, trasmettono ai propri figli una generosità nei confronti del civile, del mondo anche ecclesiale, dei nostri oratori, dell'impegno della carità, della liturgia. E questo è una cosa bella, è una vocazione nella vocazione. Nella famiglia si impara a prendersi cura anche di tutti, perché quando uno vive la vocazione dell'amore non c'è mai un recinto che dice amo fin qui, c'è sempre un qualcosa che ti apre a un amore più grande, e questo lo si impara anche cammin facendo con quei piccoli impegni che i nostri ragazzi hanno e alle quali le famiglie poi li educano fino ad assumere anche responsabilità più grandi.
0: Secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Norberto?
1: Beh, è cambiato moltissimo, ahimè, certo, e anche Papa Francesco e Papa Leone anche ci ricordano sempre ai nostri pastori che non dobbiamo avere in mente una famiglia ideale, ecco, dalla quale parliamo, perché questa alla fine non esiste, nemmeno la famiglia di Nazareth era una famiglia ideale, pur essendo fatta dal Figlio di Dio, da Maria Santissima e da San Giuseppe. Loro stessi hanno vissuto le fatiche che ogni famiglia alla fine vive. Però dobbiamo dire che soprattutto in questi ultimi decenni l'idea di famiglia è mutata, è cambiata anche nel panorama, nella cultura, nel mondo intero. Quanta fatica anche nel pensarsi come famiglia rispetto a un valore di famiglia che semplicemente alcuni anni fa era accettato e un valore consolidato. Oggi, quando si parla di famiglie, spesso si intendono realtà molto diverse e talvolta anche in contrasto con lo spirito del Vangelo e con il magistero della Chiesa, però Papa Francesco ci ha insegnato, ecco, a dire la verità sulle cose come stanno, ma con un cuore largo, con un'attenzione all'umano che diventa accoglienza anche di situazioni particolari.
0: Ecco, come ricordavo in apertura di collegamento, quest'anno abbiamo celebrato la 33esima giornata internazionale delle famiglie. Secondo lei, qual è l'importanza di questa occasione?
1: È un'occasione innanzitutto per riflettere, per incontrarsi. Io ricordo l'esperienza di quando questa celebrazione era avvenuta nella diocesi di Milano qualche tempo fa. Tutta la chiesa di quel territorio si pone in cammino, ecco, rispetto al tema scelto, rispetto al valore della famiglia e il ragionare insieme, il costruire rete insieme. Cioè, il rimettere al centro questo valore della famiglia non è mai abbastanza, non è mai fatto una volta per sempre. Quindi queste occasioni di grandi convegni, di grandi raduni, sono sempre un'opportunità straordinaria per il mondo, per la Chiesa, ma anche lì dove viene celebrata per rimettere al centro questo tema della famiglia.
0: Allora, Don Norberto, adesso vorrei cambiare argomento con lei. Domenica 24 maggio, la Chiesa celebra la solennità di Pentecoste, solennità che ci invita a riconoscere lo Spirito che parla anche per bocca di apostoli imperfetti, inattesi. Ecco, come le nostre comunità sono pronte ad accogliere i profeti del nostro tempo, a riconoscere. E io direi a questo punto a riconoscere i nuovi messaggi dello Spirito.
1: E la Pentecoste è un evento che celebreremo domenica, esattamente perché il calendario liturgico questo ci chiede, ma è un evento sempre in atto, ecco, non è mai conclusa questa Pentecoste, questo dono dello Spirito che sempre dobbiamo accogliere. Giustamente lei diceva, lo Spirito scende su una Chiesa imperfetta, quella di allora e quella di oggi, che è la Chiesa fatta da noi, così come siamo, con i nostri difetti e come allora quegli 11 apostoli furono trasformati, vinti nelle loro paure, nelle loro fragilità e trasformati in testimoni autentici del Vangelo fino al martirio. Ecco, fino al martirio, così oggi lo Spirito, ecco, scenda su di noi abbondantemente, continui a scendere su di noi abbondantemente per vincere le nostre paure, per darci il coraggio di una testimonianza ancora più autentica, per rendere le nostre famiglie quello che devono essere. E quindi lo invochiamo abbondantemente, indubbiamente.
0: Quindi domenica solennità di Pentecoste, e domenica scorsa invece la Chiesa ha celebrato la solennità dell'ascensione del Signore. Gesù è approdato in cielo, in paradiso, là approderemo anche noi, suoi discepoli, perché in Gesù che sale al cielo è la nostra stessa umanità che è trascinata verso la medesima meta.
1: È una delle feste più belle, che più amo, è una festa che ci ricorda che siamo fatti di cielo e per il cielo, l'ascensione che abbiamo celebrato. Noi sempre un po' ritentati di guardarci l'ombelico, di ricordarci che siamo fatti di terra. Ecco, invece questa festa ci annuncia che una parte, la nostra stessa umanità, quella umanità che Gesù Cristo ha assunto dalla Vergine Maria, è nella Trinità, è nella Santissima Trinità. Dio è diverso per certi versi, ecco perché Dio è sempre lo stesso, ma nell'incarnazione Gesù ha assunto quello che a Dio mancava, cioè il nostro limite, la nostra fragilità, la nostra mortalità, e nell'assunzione tutto questo è portato di nuovo nel grembo della Santissima Trinità, ed è una profezia rispetto al destino al quale ciascuno di noi è chiamato. Noi saremo in Dio una cosa sola, risorti con il nostro corpo, la nostra umanità. Dio non ci ama a pezzi, talvolta siamo tentati di pensare che solo la nostra anima, e invece la fede cattolica, lo sappiamo, ci dice: credo la risurrezione della carne. Dio ama tutta la nostra persona e tutta la vuole in paradiso con sé, la nostra stessa umanità che in maniera misteriosa alla fine del tempo sarà chiamata ad essere in Dio e come Dio.
0: Noi abbiamo conosciuto, gli ascoltatori hanno conosciuto Don Norberto Donghi quando era, credo, rettore del santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio. Don Norberto, siamo proprio nel mese di maggio, mese dedicato alla Vergine, che è la creatura che meglio di tutti ha vissuto il Vangelo, facendosi discepola del suo amato figlio. Del resto, tutta la storia di Maria è comprensibile solo alla luce della vicenda di Gesù.
1: Devo dire che nel mio ministero spesso la Madonna mi accompagna, mi prende per mano, perché a Treviglio c'era questo bellissimo santuario della CE, questo bellissimo santuario della Madonna delle Lacrime. Io sono stato parroco di questa comunità pastorale per 9 anni, il vescovo poi lo scorso settembre mi ha chiamato a diventare parroco di Rho, una cittadina alle porte di Milano, una città alle porte di Milano, dove anche qui c'è un famoso santuario dell'Addolorata voluto da San Carlo Borromeo stesso, anche qui un miracolo delle lacrime, ma furono lacrime di sangue quelle che nel 1586 la Vergine ecco, ebbe. E quindi la Madonna mi accompagna, e tra l'altro è bello sapere che proprio in questa festa di Pentecoste, che cadrà quest'anno il 24 di maggio, coincide anche con la festa di Maria Ausiliatrice, Maria Aiuto dei Cristiani, la Madonna così come Don Bosco amava chiamarla. E Maria è dentro nella Chiesa, è insieme agli Apostoli mentre riceve il dono dello Spirito Santo, accompagna il cammino degli Apostoli per incoraggiarli ad essere come Gesù li ha voluti. E quindi devo dire di sì, ecco, che la Madonna è modello di fede, è modello di ricezione dello Spirito, è un modello di vocazione, di trasmissione nella fede, e così noi lo invochiamo.
0: Ecco, per chiudere questa nostra chiacchierata, Don Norberto, lei ha seguito la catechesi di questa mattina di Papa Leone, ha iniziato il Pontefice una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilio, la liturgia nel mistero della Chiesa. Cosa l'ha colpita dalle parole di Papa Leone?
1: Anzitutto le catechesi di Papa Leone sono sempre straordinarie, devo dire che mi piace tantissimo il fatto che il Papa ci aiuti a rileggere in queste sue catechesi i documenti principali del Concilio Vaticano II, ed in particolare la Sacrosanctum, quello sulla liturgia che appunto è quella che sta trattando. Mi è piaciuto il fatto che ci ha fatto comprendere che la liturgia ancora una volta non è solo la liturgia o quel che celebriamo, le rubriche che dobbiamo applicare, ma questo sguardo più ampio che viene dalla radice santa, che è la celebrazione della Pasqua del Signore, che forma la Chiesa ogni domenica. E per riprendere il tema della famiglia che abbiamo trattato all'inizio di questa nostra chiacchierata, è bello per noi sacerdoti ogni domenica radunare le nostre comunità, vedere come anche le nostre famiglie, certo forse non saranno tutte le famiglie dei battezzati, ma comunque un bel numero di famiglie riconosce nella liturgia quel momento essenziale per vivere insieme il rapporto con Dio, ricostituire il rapporto con Dio, rifondarsi sulla Pasqua di Gesù, ascoltare nuovamente la parola del Signore, ed è bello celebrarla proprio con le famiglie e per le famiglie.
0: Don Roberto, io la ringrazio, come al solito è stato preziosissimo, grazie, penso di interpretare anche il grazie dei nostri ascoltatori per quanto ci ha detto, faremo tesoro delle sue riflessioni. Don Roberto, grazie. Si ricordi nelle sue preghiere, come al solito, i nostri amici ammalati, carcerati e le persone sole nelle case di riposo, si ricordi di loro in particolare?
1: Volentieri lo farò, grazie Orazio, grazie a tutti.
0: Grazie a Don Roberto Donghi, parroco a Ross San Vittore alle porte di Milano. Dedichiamo il prossimo brano a Don Roberto. Buona giornata Don Roberto.
1: Grazie.

0: sei per niente piccola.
1: E grazie a Bruno Orti per la scelta musicale. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, ospitando qui in postazione, lo facciamo con grande gioia, la presidente della sezione di Teramo dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la dottoressa Alessia Palantrani, che insieme ad alcuni suoi collaboratori, circa 40 se non vado errato, appartenenti proprio alla sezione, hanno partecipato all'udienza generale di questa mattina. Dottoressa, innanzitutto buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. La prima domanda, ci diamo del tu,
2: è una dottoressa, buongiorno a tutti,
1: è una presidentessa giovanissima, anche se accanto ho il marito. Allora Alessia, innanzitutto una tua prima impressione sull'incontro di questa mattina con Papa Leone, siete riusciti a salutarlo?
2: Siamo riusciti a salutarlo ed è stato veramente molto emozionante. Ci è scappata anche qualche lacrimuccia, perché non è una cosa che capita tutti i giorni. È stato veramente inaspettato e molto bello. Ci tenevamo veramente a venire in udienza.
1: Avete detto qualcosa in particolare? Siete riusciti o eravate così emozionati che non vi è uscita nessuna parola?
2: Io ho chiesto espressamente al Papa, e questa è una preghiera che faccio sempre, di pregare per noi, perché comunque abbiamo delle difficoltà, ma soprattutto di pregare per questa società che ancora non è pronta ad accogliere al 100% i disabili. E gli ho chiesto una preghiera proprio per questo.
1: E invitiamo anche gli ascoltatori a pregare,
2: certo,
1: per questa tua richiesta. Iniziamo la nostra chiacchierata, andiamo nel vivo del nostro incontro. La domanda che molti si pongono: la differenza tra ipovedenti e ciechi.
2: Il cieco è il cieco, colui che non vede nulla. L'ipovedente, questa è una cosa che effettivamente tanti si chiedono, perché non conoscono la differenza. L'ipovedente è quello che ha un residuo visivo non superiore ad un decimo. E poi c'è anche un'al-

0: Parliamo ora della sezione di Teramo.
1: Sì.
0: Da quanti anni opera sezione di Teramo?
1: Sì.
0: Da quanti anni opera e in cosa è impegnata la sezione?
1: Allora, partiamo col dire che l'Unione Italiana Ciechi nasce nel 1920. L'Unione Italiana Ciechi come
0: quindi
1: sede...
0: Quindi ha già festeggiato i 100 anni?
1: Sì, li ha, 106 per la precisione. E la sezione di Teramo da quanti anni è attiva non te lo saprei dire. Però l'Unione Italiana Ciechi a livello nazionale nasce appunto nel 1920 e nasce con lo scopo di abilitare le persone con disabilità visiva. Infatti grazie alle loro battaglie abbiamo ottenuto il diritto allo studio nelle scuole normali, perché prima c'erano le scuole diversificate. Abbiamo ottenuto emolumenti come la pensione di invalidità o l'accompagnamento. E la sezione di Teramo porta avanti quello che è il principio dell'Unione Italiana Ciechi in generale, ossia garantire il diritto allo studio, garantire il lavoro e garantire un'indipendenza economica. La nostra sezione è molto attiva anche sotto tanti punti di vista. Noi per esempio abbiamo in Abruzzo, siamo all'avanguardia per quanto riguarda la trascrizione dei libri.
0: Dei libri.
1: Sì, noi dal 1988 c'è una legge regionale con la quale abbiamo istituito il CRTB, che vuol dire Centro di Trascrizione Braille, proprio a Teramo, e ci occupiamo di garantire ai nostri studenti, ma non solo, il diritto allo studio e alla libertà alla cultura, di accedere liberamente alla cultura.
0: Ecco, qual è il cammino che ti sei proposta di portare avanti per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Teramo in una situazione oggettivamente di grande crisi come quella che stiamo vivendo in Italia? Tu accennavi poco fa, con politiche che spesso infieriscono sempre di più sulla pelle dei più deboli.
1: Sì, io sono...
0: Tu sei da pochissimo presidente.
1: Sono presidente da un anno. Ho compiuto un anno il 23 aprile. E chi mi conosce sa che quando ho intrapreso questa strada il mio obiettivo è quello di rendere i soci quanto più autonomi possibile, perché solo con l'autonomia riesci ad essere libero e riesci comunque ad avere un ruolo nella società. E poi un'altra cosa che sembra banale da dire, però in realtà è così. Oggi noi siamo venuti qui, per i miei soci è come se avessimo compiuto qualcosa di spettacolare. La mia filosofia è quella di far vivere a loro quello che io farei da sola.
0: Certo.
1: Io sono molto autonoma, insomma, mi piace indipendente, mi piace fare tante cose, mi piace andare a cena fuori, mi piace viaggiare, e quello che cerco di fare con i miei soci è proprio quello, fargli vivere una vita normale, quello che fanno tutti. Sembra veramente banale, ma credimi, tanti di loro non hanno né la possibilità né alcuni non hanno voglia, perché a volte si diventa anche non vedenti ad una certa età e quindi vieni colto dalla depressione. Non tutti hanno voglia di uscire e di fare vita comune. Quello che io cerco di fare nel mio piccolo è coinvolgerli nella mia vita, che a volte è anche un po' strana, particolare. Io per esempio da ipovedente mi piace fare le fotografie, ma non con il cellulare, con la macchinetta. E ad alcuni di loro qualche anno fa ho fatto fare un corso di fotografia proprio per non vedenti, che poi è diventato una mostra. Ho fatto fare un corso di teatro, perché io prima di essere presidente sono stata consigliere, e anche lì ho cercato di apportare un po' di qualche ventata di
0: io mi
1: di
0: candido Alessia per organizzare qualcosa di bello nella vostra sezione.
1: Va benissimo.
0: Ecco, tu sei arrivata qui oltre al tuo marito, al tuo angelo custode, ci sono due giovani
1: sì
0: che sono devono

0: volontari, immagino, persone che hanno scelto di dedicare, esatto, parte del loro tempo libero per aiutare le persone non vedenti. Come si diventa volontari dell'Unione? Quali compiti gli vengono affidati? E poi, parlando di volontariato, Madre Teresa diceva che il volontariato è il sorriso del mondo.
1: Sì.
0: E questi sono l'esempio, questi due giovani.
1: Sì.
0: Sempre sorridenti.
1: Allora,
0: è una gioia vederli. Guai a chi parla male dei giovani.
1: No, lei è una volontaria involontaria perché è mia figlia.
0: È una volontaria,
1: quindi,
0: involontaria.
1: È una volontaria involontaria perché è mia figlia. Invece lì accanto a te c'è Giordano. Lui è stato un volontario del servizio civile anno 2024-2025 e si è distinto come volontario, ha dimostrato veramente di essere volenteroso, perdonami il gioco di parole, e io ho deciso e ho fatto di tutto per tenerlo con noi, l'abbiamo assunto come collaboratore, dandogli quindi anche questa opportunità lavorativa. E lui ha molta, lo dico sempre, quando parlo con Giordano gli dico, appena gli dico una cosa o gli propongo qualcosa, la possiamo considerare già fatta. Come si diventa volontari del servizio civile? Ci sono dei bandi. Per quanto riguarda la nostra, associazione, l'Unione Italiana Ciechi, ci sono due bandi ogni anno. Il primo bando è quello del servizio civile universale e l'altro giorno abbiamo fatto proprio le selezioni. E due ragazze che abbiamo selezionato sono venute oggi qui con noi. Abbiamo chiesto loro proprio di fare questa esperienza perché se tu non tocchi con mano la situazione non sai, hai fatto la domanda per il servizio civile, ma effettivamente non sai se questa cosa ti può piacere o meno. Quindi ho chiesto loro di venire con noi, di passare questa giornata. E questo è il primo bando. E il secondo bando è un servizio civile ad personam, ossia un volontario segue per 25 ore settimanali un solo non vedente che fa richiesta. Quindi dedicandosi totalmente a lui per 5 ore al giorno.
0: Allora, hai parlato tu di volontariato, hai citato tua figlia che l'hai definita volontaria involontaria. Però ho accanto a me Giordano,
1: sì,
0: che ha ascoltato quanto hai detto, ti ha osannato Giordano.
2: Sì, io.
0: Ecco Giordano, io vorrei chiedere a te come è iniziato questo tuo cammino, cosa ti ha spinto? Prima è iniziato come volontario, adesso invece sei stato assunto, quindi sei entrato proprio nella grande famiglia della sezione.
2: Assolutamente sì, ovviamente ringraziando la Presidente per le parole splendide che mi riserva sempre. Diciamo che il mondo della disabilità l'ho vissuto in prima persona perché mia madre è diventata ipovedente in tarda età a causa di una malattia degenerativa. Però ho capito subito che se c'è, come diceva anche la Presidente, voglia di fare, ci sono persone volenterose, veramente nessuna sfida diventa insuperabile. Secondo me ci si deve approcciare con umiltà, con rispetto e soprattutto con tanta voglia di ascoltare e capire che appunto sono delle disabilità che con gli strumenti giusti si possono assolutamente affrontare. Lo strumento può essere dal più semplice, cioè uno smartphone, a quello che invece può essere, ecco, una chiacchierata magari con una persona che ti ascolta. Quindi sì, credo che,
0: come abbiamo sentito Alessia, c'è tanto bene in giro. Si parla male dei giovani, invece
1: no,
0: ci sono dei giovani che veramente incarnano bene quel passo non del Vangelo ma degli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
1: Certo.
0: E quindi loro lo vivono. Quindi io mi sento di dire a te Giordano, e fatti portavoce anche con gli altri volontari, un enorme grazie per quanto fate. Grazie veramente.
2: Grazie a voi.
0: E anche grazie alla volontaria involontaria che ci guarda dall'altra parte. Alessia, molti non vedenti si sono inventati di guardare in un altro modo il mondo, agli esseri umani. Vedono non con gli occhi, ma con il cuore, ma con il cervello.
1: E con il cuore, aggiungo.
0: Immaginano e costruiscono, Alessia.
1: Sì, sì. Noi... adesso mi dovrei medesimare nei panni del non vedente, perché io l'ho sempre detto, sono veramente molto fortunata perché ho questo piccolo residuo visivo che mi permette di vedere colori, sfumature, persone. Essere non vedente è più difficile, infatti il non vedente di solito è leggermente più diffidente, perché si rifà tanto al contatto umano, alle parole, alle sensazioni, e non è facile. E poi vedere il mondo con gli occhi di un'altra persona, che può essere anche una persona di tua fiducia, non è sempre facile. Sì, ci si costruisce un'altra situazione. Per esempio, io ho conosciuto non vedenti che riuscivano a capire dal calore che i miei capelli assorbivano di che colore io avessi i capelli. Quindi si acuiscono anche altre modalità per vedere, si sviluppano anche altri sensi, soprattutto l'udito. Infatti, quando io e te ci siamo sentiti la prima volta, ti ho detto che la tua voce era una voce conosciuta a me,
0: sì,
1: molto a me nota.
0: Sì. Grazie. Sì. Ecco, Alessia, non ha il timore che l'avanzare della tecnologia in realtà emargini il non vedente invece di aiutarlo a crescere?
1: No, perché la tecnologia per noi è molto importante. Noi ci affidiamo tanto agli smartphone, alle sintesi vocali, ai computer. Anzi, io sono convinta che più andremo avanti, più la tecnologia ci aiuterà anche a svolgere quei lavori che a noi piacerebbe veramente fare, perché non so se lo sai, ma il non vedente di base viene suddiviso in due categorie: o fisioterapista o centralinista.
0: Capitato invece, spesso di sì, incontrare...
1: Sì, questa dobbiamo anche dire che c'è una legge molto, molto vecchia del 1985 mira proprio a collocare come centralinisti non vedenti. Se invece ci aggiornassimo, se invece coinvolgessimo le associazioni di categoria, potremmo anche pensare cose nuove.
0: Certo. Per quanto riguarda invece l'inserimento scolastico, facevi poco fa riferimento, cosa fate e quali sono le maggiori difficoltà da abbattere?
1: Allora, per quanto riguarda...
0: Abbiamo aperto un triste capitolo, immagino.
1: Perché questo riguarda anche un po' la preghiera che io ho fatto a Papa Leone. Certo. Non siamo... Io lo posso dire, ho 43 anni. Sono andata a scuola dal 1989 fino alla laurea, ed erano altri tempi. Il disabile esisteva e non esisteva. Adesso invece mi rendo conto che la disabilità è molto diffusa, però nonostante ci sia questa fortuna della disabilità molto diffusa, il disabile viene visto sempre come una persona da accantonare. Si parte sempre da quello che il disabile non può fare e non si parte mai da quello che il disabile può fare. Quelle che sono, sfruttare quindi quelle che sono le capacità residue, e si fa tante volte confusione tra il disabile sensoriale, al quale si affibbiano anche disabilità cognitive, e non è sempre così. Noi per esempio nella nostra sezione, l'Unione Italiana Ciechi, si occupa anche dei cosiddetti pluriminorati, quindi le persone che hanno delle disabilità aggiuntive, ma non è sempre così. quindi
0: io sai una cosa adesso ascoltandoti, una parola, un termine che abolirei: disabilità. Siamo tutti
1: disabili. Disabili, io lo dico sempre,
0: chi in un modo e chi in un altro, certo. Siamo tutti disabili, aboliamo lo sto termine, ecco.
1: Disabile significa non essere abile a fare qualcosa. Io in un mio discorso l'ho detto, tutti siamo disabili, c'è chi non sa cucinare, c'è chi potrebbe guidare la macchina ma non la guida, c'è chi non è capace di fare qualcosa, quindi io non mi sento molto, ti dico la verità, non mi sento molto diversa dagli altri. Forse ho avuto questa sfortuna o fortuna, perché per me oggi abbracciare il Santo Padre, io sono salita sul sagrato della Basilica di San Pietro grazie alla mia disabilità. Magari se fossi stata normodotata avrei visto il Papa qui in platea come tutti. Invece ho avuto questa fortuna, quindi colgo anche...
0: E io ho avuto la fortuna di incontrare certo. te, i ragazzi e tutti gli altri membri della sezione di Teramo. Ti do un minuto esatto per lanciare un appello. Cosa ti senti di dire ai nostri ascoltatori?
1: Oddio, mi sembra un po' come una campagna elettorale. No, agli ascoltatori mi sento di dire che non devono avere paura delle persone con disabilità, non devono avere paura di rapportarsi con loro, e soprattutto devono fare di tutto per includerle. Laddove non volessero essere incluse, quello diventa un problema nostro. Però a volte il disabile fa paura. Ci sono esperienze che adesso non sto qui a raccontare, che però hanno segnato tantissimo la mia vita, e di persone che ritenevo amiche invece poi avevano paura della mia disabilità e si
0: Ma
1: sono
0: paura di cosa?
1: Ma io per esempio avevo un'amica che usciva la domenica con un'altra mia amica, e io le chiesi: ma perché non mi chiami quando uscite? Lei mi disse in maniera molto candida: perché l'altra ha la macchina, tu no, quindi noi ci alterniamo nel portare la macchina una volta ciascuno, tu invece non lo puoi fare. Ed è grave, perché io avevo 20 anni, anzi forse 20, 23 anni, poi ecco, ci sono persone che ti dicono: perché non mi rivolgi più la parola? Per me è una cosa poi naturale, perché certo. Ti sei selezionata, anzi ti sei esclusa da sola dalla mia vita.
0: Allora Alessia, io ti ringrazio per quanto fai, per il tuo bellissimo sorriso.
1: Grazie.
0: Non abbiamo conosciuto tuo marito,
1: che oltretutto lui è presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi,
0: ecco,
1: della
0: allora.
1: Regione Abruzzo.
0: Ce lo presenti tu. Tra l'altro tu sei una mia collega.
1: Sì, io ho fatto radio per 6 anni, sì, web radio.
0: Quindi ti congedo subito, perché sennò rischio il posto.
1: Va benissimo.
0: No, te lo cedo volentieri. Allora, grazie ad Alessia Panantrani, presidente della sezione di Teramo dell'Unione Italiana Cieche e Ipovedenti. Ti strappo due promesse. La prima è che organizzeremo un grande evento a Teramo e io verrò sicuramente a fare festa insieme a voi, e poi ti rivogliamo in postazione.
1: Va benissimo.
0: Va bene? Salutaci tutti gli altri soci della sezione.
1: Grazie.
0: Ti dedichiamo il prossimo brano. Grazie ad Alessia Parantrani. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

E grazie ancora alla dottoressa Alessia Palantrani, presidente della sezione di Teramo dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E precedentemente abbiamo ascoltato Don Norberto Donghi, con lui invece abbiamo parlato della giornata internazionale della famiglia. Ci stiamo avvicinando al termine del nostro consueto appuntamento del mercoledì. E vi ricordo che questa mattina il Pontefice ha iniziato una nuova serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, il Sacrosanctum Concilio, la liturgia nel mistero della Chiesa. Elaborando questa Costituzione, ha detto il Pontefice, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la Costituzione e unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, sono ancora parole del Papa, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Questo in breve quanto ha detto il Pontefice nella catechesi odierna. Sono le 11:53 minuti. Io, cari amici, mi fermo qui, ringrazio il collega Bruno Orti per il preziosissimo contributo e grazie a voi per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

Le 11.59, preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerato dalla violenza e dalla guerra. Così Papa Leone, prima di cominciare l'udienza generale, salutando Aram I, Catolicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. 25.000 le persone oggi in piazza San Pietro. E nel saluto ai fedeli polacchi, Papa Leone ha ricordato che 40 anni fa San Giovanni Paolo II pubblicò l'enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale ricordava che lo Spirito Santo è la luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. In attesa della Pentecoste chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze e distoglierle dalla guerra per rinnovare il volto della terra, così il Santo Padre. E sono saliti a 19 morti nei raid dell'esercito israeliano che hanno colpito il sud del Libano nelle ultime 24 ore, in particolare nella provincia di Tiro. Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani deceduti nell'esplorazione di una grotta sottomarina. È tutto, l'informazione torna alle 13.

0: alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo il Regina Cieli e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per tutte le famiglie, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazaret. Il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita eterna senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Santo.
1: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'Ascensione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Maria, salve Regina.
1: Madre misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà,
0: Signore pietà,
3: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
3: Signore pietà,
0: Signore pietà,
3: Santa Maria,
0: prega per noi,
3: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
3: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
3: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
3: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
3: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
3: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
3: Madre Purissima,
0: prega per noi.
3: Madre Castissima,
0: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
3: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
3: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
3: Vergine prudente,
0: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
3: Vergine potente,
0: prega per noi.
3: Vergine clemente,
0: prega per noi.
3: Vergine fedele,
0: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
3: Rosa mistica,
0: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
3: Porta del cielo,
0: prega per noi.
3: Stella del mattino,
0: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
3: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
3: Regina della pace,
0: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Preghiamo insieme la preghiera per la pace che si trova a pagina 11. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, Regina della pace, soffri con noi e per noi.

0: misericordia sulla famiglia umana, caso marito la via della pace sulla famiglia umana, caso marito la via della pace, che ha proferito Caino ad Abele, e perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera in casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere, a curare la vita, ogni vita umana, e ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

A Torino ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

ore 13 il Papa all'udienza generale, prima catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, la liturgia si traduca in vita, rendiamo concreto ciò che celebriamo. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al contempo plasma l'identità ecclesiale. All'udienza generale il Papa accoglie il capo della Chiesa Apostolica Armena, Aram I, preghiera insieme per la pace in Libano e in Medio Oriente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, lo riferiscono i media israeliani. Gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate dei soldati americani in Europa, per questo che l'Europa sta investendo molto di più in difesa, ha detto il segretario della NATO Rutte, ma tutto questo è esattamente quello che ci aspettavamo. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale parleremo in quattro appuntamenti settimanali delle sue ricerche e del suo nuovo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per essere qui con me.
2: Grazie a te che mi hai invitato.
1: E ricordiamo chi è il nostro ospite, psicoterapeuta, formatore e professional coach, specializzato in terapia sistemica della Gestalt, in ipnoterapia e terapia mirata. Ha svolto un'intensa attività di trainer e formatore in Germania, Austria e Svizzera, anche in ambito aziendale. Ha lavorato con il Centro Milanese di terapia della famiglia e ha collaborato come docente stabile nell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata di Parma e di Siracusa. Nell'estate del 2022 ha fondato a Milano il suo centro di attività di seminari e master course. Collabora regolarmente con l'ambulatorio Sol Diesis per musicisti presso la Fondazione Dognocchi. Per le edizioni Guerini e Associati ha pubblicato due libri, Posso essere felice e questo nuovo, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, come nasce questo tuo nuovo libro?
2: Ma questo nuovo libro ha una storia molto lunga che comincia negli anni 70 a Berlino, dove ho studiato terapia familiare e dove ho incontrato nel 74 Virginia Satie, la grande fondatrice della terapia moderna e della terapia familiare. E in questo incontro, dopo è diventata la mia formatrice, mi ha toccato questa idea di questa psicologa umanista che parlava di un secondo rinascimento, in senso di enfatizzare nella psicoterapia, nel lavoro con le persone, molto l'autostima della persona, il valore della persona stessa, la sua unicità. In questo senso un secondo rinascimento, perché nel rinascimento gli artisti, le elite, vivevano in un'atmosfera di valutazione enorme del valore della persona, no? Se tu pensi l'uomo di Leonardo, era l'idea di misurare il mondo con le tue misure, come sei fatto tu sei al centro, no, di questo mondo. Allora il libro nasce lì e comincia una esperienza che ha durato 40 anni, che mi ha portato 3 anni fa di, diciamo, concepire un metodo di psicoterapia che ho inventato io. Io vengo anche dalla Gestalt, da altri impatti, diciamo, di concettuale della terapia, ma questo libro è proprio una sperimentazione mia che è nato, diciamo, su tante esperienze, grazie a tanti pazienti, ma anche grazie a tanti musicisti, perché è molto imbevuto anche dall'esperienza con i musicisti.

0: tema di questo primo appuntamento con il dottor Wolfgang Ulrich è il concetto di leggerezza creativa quale elemento vitale della musica e nella vita, da Mozart a Calvino. Perché hai voluto affrontare queste tematiche, Wolfgang?
1: Il libro si chiama La leggerezza creativa, perché ho chiamato così questo libro. Anche questa è una storia, mi piace raccontare le storie. Una parte comincia quando nasco, perché mia madre austriaca ha vissuto duramente la Seconda Guerra Mondiale, e quando nasco io, il suo primo figlio, sceglie il nome Wolfgang, che per lei è una ispirazione grande a Mozart, perché per lei, che è anche vero, tu sicuramente condividi questo, Mozart è l'essenza della leggerezza, in un certo senso, che, e lei voleva chiamarmi così perché voleva un futuro leggero dopo la pesantezza della guerra, tutto questo periodo lì. Allora mi ha in un certo modo innestato questo nome di Wolfgang, che è diventato una piattaforma di leggerezza, di vissuto leggero. Questa è la prima parte della storia, leggerezza. L'altra parte, io nel 89 prendo il volo per vivere, per esempio, per amore a Milano. E un po' prima ho letto già in Germania il libro di Calvino, Le quattro lezioni americane. Bellissimo. Dove nella prima lezione americana lui consiglia a scrittori di questo secolo il principio della leggerezza, che per lui non è solo un principio, è una ottica, un metodo proprio diverso, che lavora con questa polarità: da una parte il peso, dall'altra parte in modo complementare c'è la leggerezza, come il desiderio, la levitazione desiderato, e dall'altra parte il peso della precarietà, della sofferenza, no? E lui ha sviluppato un metodo in questa lezione che io mi sono molto trovato, il mio modo di lavorare con i pazienti, il mio modo di starci in terapia. Allora porto questo bagaglio e vado a Milano un po' come in un senza niente, perché lascio i miei amici, lascio il mio lavoro lì, ho solo la leggerezza tedesca, questa teutonica che è radicato nel mio nome, e incontro a Milano, in Italia, la leggerezza creativa, che è quella italiana, che è la leggerezza che tu trovi nel nome di Brunelleschi, che trovi della grandiosità di questo uomo che ha creato la cupola di Firenze. Sì. Con una leggerezza incredibile. Tutti hanno detto che non funziona mai. Sì. Crearla così, ma ha avuto questa atto creativo di rompere tutte le regole, questa creatività è rompere le regole, e l'ha rotto tutti.
0: Sì, sì, spezzare gli schemi.
1: Spezzare gli schemi, e lui ha creato questa cupola che fino ad oggi sta in piedi, no? Nessuno lo credevo. Allora questa leggerezza creativa è per me una idea di togliere il peso, non solo dal linguaggio, ma dalla vita delle persone. È un concetto anche per Calvino è così, di trovare la tua unicità togliendo peso, di trovare il significato unico, la voce unico, si dovrebbe dire per un musicista, cosa è la tua voce unica nella vita.
0: Sì, no? Sì.
1: Allora questo, diciamo, per leggerezza creativa per me
0: è questo,
1: sì.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. E ricordiamo che il nostro ospite è noto come coach di musicisti che vogliono affrontare paure di performance, distonia focale e quant'altro. Vive e lavora da più di 35 anni a Milano. Ci ha parlato del suo percorso formativo, ma torniamo sul concetto di leggerezza creativa. Leggerezza e creatività. Come fai, sei riuscito a far sposare questi due concetti, di fatto?
1: Parlo subito del come l'ho applicato per i musicisti, così sì. si capisce
0: come no. Sì, sì.
1: Il matrimonio di questi due concetti. diciamo, il Calvino consiglia tre metodi di leggerezza nella letteratura, nelle infrastrutture del linguaggio. Uno è di trovare un incatenamento delle parole, delle frasi, che uno è leggera, innesca nell'altra la leggerezza, allora di cominciare a viaggiare come in un campo magnetico dove si muovono le particelle con delle frasi leggere, primo metodo. Poi ne parliamo della poesia dopo. Il secondo è trovare un'immagine figurativa che ha un significato di leggerezza essenziale. E questo mi ha molto ispirato questo invito di trovare delle immagini di leggerezza. Io ho trovato una bellissima immagine che uso spesso con i musicisti, che è la pentola dell'autostima. Tu devi immaginare una pentola, siamo tutti in Italia, la cultura della cucina, allora che pentola è anche una cosa molto
0: pratica.
1: Molto pratica, no? Allora tu hai tante cose in questa pentola. E soprattutto anche le tue emozioni che galleggiano lì, le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue idee su te stesso. E più tu hai imparato delle regole rigide, non devi arrabbiarti, devi essere perfetto, non devi mai fare un errore. Allora più fai fatica di vivere le tue emozioni dentro. Per esempio, se tu, come spesso molto frequentato dai musicisti, hai imparato la regola non devi mai fare un errore, devi sempre essere perfetto. Cosa fai quando ti succede un errore? Il tuo autostima va giù, no? Ti senti inferiore. Allora, parlando della pentola dell'autostima, vuol dire che le regole che regolano questa pentola, più regole rigide ce l'ho, più la zuppa, il minestrone di questa pentola va giù. Questo è un effetto molto immediato. Se sono triste e ho la regola che non devo mai far vedere la mia tristezza, allora l'autostima va giù perché non posso percepire e vivere questa emozione. Allora, ma queste cose abbiamo imparato, le regole abbiamo imparato, anche il musicista ha imparato le regole che possono essere un grande ostacolo per lui. Per esempio, la regola devo sempre essere perfetto, frequente fra i musicisti, io faccio formulare questa regola, per esempio un musicista che dice io devo sempre essere perfetto, se non sono perfetto lo vivo male, lo vivo malissimo. Allora facciamo un primo passo di cambiamento, per essere molto concreto, con questa pentola io sostituisco la parola devo con la parola voglio e faccio formulare questo del musicista. Allora dal devo a voglio è già un piccolo passo, perché sono io, è più libertà, non sono più costretto perché mi hanno inculcato, nel senso stretto, questa regola. E il terzo cambiamento è, dopo che ho chiesto ma come ti senti con voglio, ci sono musicisti che si sentono già molto spiazzati perché dicono ma allora sono io che decido di farlo. Eh sì, sì, sei proprio tu che lo decidi. E il terzo cambiamento è posso fare dei errori nel prossimo concerto che faccio fra 3 giorni e mi permetto di fare 3. Allora di prendere la regola, cercare il opposto e invitare la persona a sperimentare qualcosa che esce da questa rigidità. E questa è una grande sfida, perché se tu pensi, se tu hai la regola essere perfetto, praticamente non puoi più muoverti, perché qualsiasi movimento che tu fai, se vai sulla bicicletta o qualsiasi cosa, mentre ti muovi, fai piccoli errori. Sì, evitare i grossi errori, ma gli errori fanno parte di qualsiasi movimento. se tu non ti muovi sei morto, catalitico. Non succede più niente, che nella distonia abbiamo questo risultato, no? Ti diventi paralizzato. Allora, di dire va bene, mi do il permesso in un contesto concreto del prossimo concerto di fare un movimento libero e di tollerare tre errori. E spesso i pazienti ritornano con questa esperienza, dopo questa esperienza, dice: dottore, non è successo niente, mi sentivo più libero, no? Allora l'immagine della leggerezza, di introdurre, togliere peso delle regole rigide, può essere un metodo molto efficace di aiutare un musicista di uscire da certi come si potrebbe dire, precetti, no? Sì. Da certi, sono proprio precetti. Sì. Questo è un esempio.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare del suo nuovo libro in più appuntamenti, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, Guerini Associati. Ricordiamo che Wolfgang si occupa anche di musica, soprattutto di musica. Torniamo alle regole al quale il musicista si sente troppo legato, come hai detto tu. Spesso però sono anche indotte dall'insegnante, e a questo punto che bisogna fare?
1: Questo è un tema molto importante. Io ho dei pazienti che hanno intorno a 19-20 anni, che stanno per fanno la tesi, fanno il master, no? E qui è un passaggio molto interessante, perché è una caratteristica dei conservatori di legare, che il maestro lega molto i suoi allievi a se stesso, che lui rimane il maestro per tutta la vita. Ci sono di allievi che adorano,
0: se lo venerano,
1: adorano, sì, il maestro anche quando hanno 40 anni. Io invece penso due cose, non so se sei d'accordo, sei musicista anche tu, che la musica non è un'opera, è una costruzione in formazione, qualcosa che diciamo l'esperienza estetica è processuale, è qualcosa che succede mentre lo fai. La musica è una cosa estremamente astratta, in un certo senso, che succede nel tempo, che esprime emozioni, esprime sensazioni, stati vitali, eccetera.
0: Sì, un continuo corso d'opera, perché mentre un quadro lo finisci e lo vedi, la musica no.
1: E tu non puoi dire adesso è finito, questo è il modo giusto di suonare la musica. No, l'interprete è il compositore. Tu hai un pezzo morto, un spartito, ma devi riempire di vita questo. E questa vita è diverso oggi con il tuo sfondo storico, dove hai vissuto tu con la tua esperienza di 100 anni fa. Allora tu sei un co-compositore, allora devi permetterti questa entrata in un atto creativo, perché anche tu crei, non è sei al servizio del compositore solo, no, tu crei. Questa è la prima cosa. Allora sei un processo di esperienza estetica da una parte.
0: Infatti i musicisti popolari questi problemi non se li fanno,
1: no,
0: ma quello si diceva, a me non importa di aver fatto una nota sporca, basta che sia ritmi, basta che ci sia ritmo.
1: Sì, c'è ritmo,
0: ed è un flamenchista, stiamo parlando,
1: c'è movimento, no? Sì. c'è il flow. E l'altro tema lì, secondo me, per essere co-compositore, io ho sviluppato questo concetto, devi entrare in una dimensione, io ho chiamato il corpo poetico comune, in senso una parte della nostra creatività che si esprime nel linguaggio musicale, perché il linguaggio musicale non è un linguaggio che esprime la tristezza concreta su una morte di qualcosa, ma esprime la coreografia di una tristezza, esprime la coreografia di una arrabbiatura, il modo di emozionarsi, il modo di vivere certi stati vitali, non è concreto, non ha un punto di riferimento, tu canti la tristezza su tua madre, no, è una espressione di qualcosa generico del nostro modo di sentire. E per creare questo come musicista devi attingere alla tua, io l'ho chiamato sfondo poetico comune, che è una capacità molto astratta di ritmo, di melodia, di figure, di intensità, e devi farti una idea, una sensazione di questo pezzo di musica, come vuoi far evolvere questo. E per farlo evolvere ho sviluppato un lavoro molto particolare, perché lo racconto in un caso, se posso. Un musicista, un pianista molto internazionalmente famoso, si è rivolto a me e dice: dottore, mi sento sul palcoscenico solo un tronco, tutti i miei rami, le mie foglie, io ho paura di esprimere, suono sempre nello stesso modo. Allora, cosa abbiamo fatto come un primo passo? Lui aveva un concerto di Debussy, un preludio, e dice: immagina dentro di sé questa musica e poi mi racconti, immaginandola, i colori, i paesaggi che le vengono passando attraverso il flusso di questa musica. E lui cominciava a raccontare, perché i musicisti come te siamo delle persone molto facilmente stimolabile sulla parte espressiva. E lui cominciava a descrivere dei paesaggi di questo pezzo con delle, dei colori, eccetera. Poi il secondo passo che ho fatto, e quello lo faccio spesso, dice: va bene, in questi paesaggi, in questa musica, sono dei movimenti di spingere e di tirare. Di spingere tu o essere spinto, o tirare tu, essere tirato. Adesso entri tu come persona in questo paesaggio e ti muovi. E dove ti muovi spingendo, ti muovi così. O dove ti muovi perché senti che sei tirato, ti muovi così. E lui provava di trasmettere questo movimento di musica in movimenti reali. Poi l'ultimo passo che avevamo fatto è di dire: va bene, adesso lo facciamo più sofisticato, e tu entri in questa musica e ti muovi come ti viene, non più solo movimenti, diciamo, fondamentali di spingere, ma proprio come lo senti, più veloce in certi momenti, più elegante in altri, più spinti in terzi, più volanti. Possono essere tante sfumature, e lui l'ha fatto. E sai che nel concerto lui ha poi abbiamo fatto una simulazione del concerto dove lui è entrato in questa immagine, in questo quello che ha sentito nel movimento. Per quello ho chiesto: ma cosa senti mentre ti muovi così, che sensazioni si creano, che affetti vitali tu ce l'hai? E alla fine ha suonato questo pezzo con tutta questa ricchezza. Io la chiamo la mimodinamicità, di mimare, di fare una mimesi del movimento, del colori, del sentire mentre tu attraversi un pezzo di musica. E ha cominciato a sbloccarsi così. Non so se è una idea di tu parli del no, di sposare creatività e leggerezza, sì. No? E diventava leggera.

0: siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare in più appuntamenti il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Parliamo naturalmente di psicoterapia applicata alla musica, perché Wolfgang è anche musicista, pianista per la precisione.
1: Sì, come te.
0: Quindi com'è stato il tuo avvicinamento alla musica e quanto questa tua seconda anima influenza il tuo modo di lavorare con i musicisti, Wolfgang?
1: Anche qui voglio raccontare una storia, perché quando io ho cominciato con pianoforte a 5 anni e sono arrivato anche a un certo livello decente, diciamo. Ma quello che mi ha influenzato di più nel mio lavoro con i musicisti, a prescindere dalla conoscenza del pianoforte, della musica, dei pezzi di musica, a 9-10 anni cominciavo a mettermi su una sedia a casa con la musica della radio e cominciavo a dirigere. Mi piaceva, mi scatenavo di fare tutto questo movimento. E questo è interessante. Il direttore, se tu pensi bene, il direttore si muove. Musica è il linguaggio del corpo in atto. Senza la esperienza corporea la musica non esistesse. È un linguaggio del corpo. Allora cominciavo a muovermi. E poi, più tardi, quando sono cresciuto, una volta ho fatto un esercizio e mi hanno chiesto: ma la tua identità come psicologa, come psicoterapeuta, come lo vedi? E sai cosa mi è venuto in mente? L'immagine del tuo direttore dell'orchestra. E quello è proprio così, anche quando lavoro con i musicisti, con qualsiasi persona, io non mi vedo come psicoterapeuta, mi vedo come direttore dell'orchestra. Perché cosa fa il direttore dell'orchestra? Tu hai il direttore dell'orchestra, se fosse un direttore, hai una idea della interpretazione musicale, del mettere insieme
0: un montaggio,
1: ma tu non suoni,
0: sì,
1: un montaggio,
0: un
1: no?
0: Sì.
1: È una idea, no? Com'è? Invece le risorse, le persone sono lì, sono i violinisti, tutti che sono davanti di te, e devi ispirare con la tua idea loro, che sono motivati di mettere sul palcoscenico le loro capacità, le loro risorse. Allora io penso che tutti i musicisti, tutte le persone hanno una infinità di risorse, di capacità. Spesso sono coperte, si sono dimenticati o hanno soppresso queste cose. Allora il direttore dell'orchestra, il suo compito è di svegliarli e di convincerli, di ispirarli, di fare qualcosa di bello, di esprimere, espandersi, no? Come dire, e basta il tempo degli inchini e delle prevaricazioni, come si potrebbe dire, sì, della miseria. Siamo nel tempo del sviluppo, della espansione, dell'orgoglio di mettere al mondo le nostre risorse, soprattutto i nostri talenti, no? E i musicisti normalmente hanno dei talenti, no?
0: Siamo in conclusione di questo primo appuntamento dedicato alla presentazione del libro del nostro ospite Wolfgang Ulrich, ovvero La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Un'ultima domanda prima di chiudere, Wolfgang: che cosa vuol dire per te il musicista libero o il musicista che fa un percorso di emancipazione per vivere con autenticità la sua o la propria espressività?
1: Non lo so se tu sei d'accordo. Il senso della musica tu puoi accedere in diversi modi. Uno è entrare, mimare la musica nel movimento, nelle affettività, della vitalità, delle sensazioni, di vivere nel movimento quello che la musica ti propone. Questo, diciamo, è un modo. Un altro modo, secondo me molto importante, un accesso, si chiama ermeneutica, in senso che la musica ha anche un senso oltre la sua struttura immediata. E ermeneutica vuol dire collegato anche con il linguaggio. E dove collegato con il linguaggio? Perché se io incontro la musica sia come musicista sia che come ascoltatore, lo incontro la musica con il mio autocomprensione, con il mio modo di comprendere il mondo in questo momento, in un incontro di significato, no? Io sperimento qualcosa che ha a che fare con la mia storia, con la mia situazione in questo momento. Cosa mi comunica la musica in questo momento? Ha molto a che fare con me e mi parla nel mio autocomprensione nella mia comprensione del mondo, e mi invita in spazi in parte anche nuovi che non ho mai sentito, non ho mai esplorato. Allora la musica è anche un modo di prendermi per la mano e portarmi in spazi non conosciuti, in sensazioni, emozioni, modo di vedere, associazioni, pensieri, immagini che non conosco. Allora l'incontro fra parliamo del musicista e la musica, nella elaborazione anche del pezzo, è sempre un incontro di se stesso anche. Io penso la grande sfida per il musicista, l'incontro del se stesso, è trovare se stesso. Che cosa è questo vero sé? Il vero sé non è qualcosa che è impiantato in te stesso, ma il vero sé, e qui parliamo pure di un famoso teologo, filosofo, che è Kierkegaard, che ha avuto questa intuizione fortissima, è una scelta, è dentro la tua storia, la tua biografia, nelle tue storie, esperienze che hai fatto nella tua vita. E Kierkegaard dice, e sono molto d'accordo con lui, la tua autenticità, la verità del vero sé, tu trovi assimilando la tua storia, recuperando, ricostruendo la tua storia. In qualsiasi momento della tua vita tu puoi distanziarti dalla tua storia e dire, io voglio scegliere questo. Per esempio, voglio scegliere la voce di mia madre che ha cantato già quando avevo 2 anni con me, che mi ha ispirato in una profondità la voglia di esprimermi con la mia voce, che sono diventato cantante perché sentivo questa esperienza. Allora scelgo questa voce di mia madre, questo cosa è successo nell'incontro con mia madre, e lo scelgo. E tu puoi veramente scegliere le cose come vuoi essere, come vuoi diventare. Puoi anche scegliere certe cose che non vuoi avere. Il tuo padre forse era uno che insisteva nella perfezione delle cose, e tu sei sempre lì, sì, devo essere perfetto, studiare fino alla fine, 8-12 ore, no? Abbiamo questi casi anche, e fino all'esaurimento per essere perfetto. Tu puoi anche scegliere, senti, questa regola risostituisco al mio padre perché non ha più senso nella mia vita, posso scegliere di non viverla, come una radio che abbasso questa voce, non lo voglio. Allora per il musicista, come per qualsiasi persona, la scelta di se stesso, tu scegli dalla immensità della tua biografia, delle tante possibilità che tu hai vissuto, come vuoi essere oggi. E per il musicista, di scegliere la propria voce, faccio frequentemente questo meditazione, esercizio con loro, di ritornare nel passato e recuperare dove hanno deciso la prima volta di diventare musicista. Cosa è la motivazione nella loro profondità, nelle loro viscere, proprio nel loro profondo, nel loro cuore? Perché fai il musicista? Cosa vuoi? Voglio comunicare, voglio vivere, voglio sperimentare anche agli altri le emozioni. Ci sono tante motivazioni che possono essere. E recuperando questo, troveresti la tua voce unica. Ma è sempre un aspetto collegato anche con il linguaggio, perché tu devi pensare, formulare le cose, e questo ha un impatto di nuovo anche sul modo di fare musica, no? Sul tuo incontro con la musica.
0: E con questa bellissima conclusione del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e i titoli di oggi. Mercoledì 20 maggio, l'appello di Leone all'udienza generale, sia pace in Libano e in Medio Oriente. Poi l'incontro con Aram I, il capo della Chiesa armena, occasione per rafforzare i legami di unità già esistenti. Vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin, dai due leader anche la condanna contro la guerra in Iran. A Londra diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock, è il palazzo dove i Beatles hanno fatto il loro ultimo concerto dal vivo. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale il Papa ha accolto il Catholicos Aram I, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
2: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
3: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, in piazza San Pietro, durante l'udienza generale di questa mattina. Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate. Un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa cattolica e le chiese ortodosse orientali.
1: La cronaca: sono 20 gli accordi firmati oggi a Pechino dai presidenti cinese Xi Jinping e russo Putin, volato in Cina per celebrare il 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due paesi. In una dichiarazione congiunta a fine giornata, la condanna alla guerra in Iran e la preoccupazione per le ambizioni nucleari di alcuni paesi dell'UE. Roberta Barbi.
4: Cooperazione commerciale e tecnologica, energia, innovazione, media e informazione sono questi i principali temi sui quali si articolano i 20 accordi firmati oggi da Russia e Cina e che costituiscono il bilancio del primo dei due giorni di visita ufficiale del presidente russo Putin a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. In una dichiarazione congiunta, poi, i due paesi hanno affrontato temi di politica estera, condannando l'attacco all'Iran e il sequestro dell'ex presidente venezuelano Maduro, definiti danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale e violazioni della Carta dell'ONU e delle norme del diritto internazionale. Quanto a Gaza, si auspica un cessate il fuoco duraturo che garantisca a lungo termine la stabilità dell'area e l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione, si legge. Preoccupazione invece è stata espressa per i piani degli stati dell'UE non dotati di armi nucleari di acquisire tali armi, secondo i due paesi, come pure per la realizzazione del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica USA, che rappresenterebbe, secondo loro, una minaccia per la stabilità strategica. Infine, Mosca ribadisce il proprio impegno per il principio di una Cina di cui Taiwan sarebbe parte integrante, secondo la Russia, che si oppone così alla sua indipendenza.
1: C'è intesa tra gli stati europei per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro la fine dell'anno Washington continuerà ad applicare dazi superiori al 15% su acciaio e alluminio. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle truppe americane in Europa da 3 a 4 e il segretario della NATO Rutte commenta: mossa prevedibile. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari di una situazione di conflittualità permanente. Pochi però parlano dei costi in termini di vite umane, ambiente, fragilità delle relazioni internazionali e restrizione delle libertà personali. Roberto Paglialonga ne ha discusso con Vittorio Pelligra, analista e docente di politica economica all'Università di Cagliari.
5: È cambiato il modello di business, per cui non si opera più all'interno della logica della deterrenza, per cui io mi armo per prevenire, o meglio per mandare un segnale ai potenziali avversari che i costi di un attacco sarebbero per loro elevatissimi, perché io ho grandi capacità di risposta, ma si basa su quella che gli esperti chiamano la preemption, cioè una sorta di azione preventiva, in corrispondenza della quale le guerre si devono anticipare.
6: Quindi l'insicurezza geopolitica diventa quasi un moltiplicatore della crescita, sia del numero degli armamenti, ma non solo.
5: Sì, diventa un moltiplicatore, soprattutto diventa una forma di capitale dalla quale stiamo diventando dipendenti, no? E per cui alla fine tutta l'industria della difesa quasi non serve più a produrre maggiore sicurezza, ma ha necessità di uno stato di insicurezza permanente.
1: Appello dei cattolici all'UE: tassare i profitti fossili e guidare la transizione globale. A lanciarlo una coalizione di oltre 100 organizzazioni cristiane alle istituzioni europee per fermare il collasso climatico. L'iniziativa è stata presentata nell'ambito della settimana Laudato Si, ma oggi è anche la giornata mondiale dedicata alla tutela delle api fondamentali per l'ambiente. Gianmarco Murroni ha intervistato Lorenzo Domenis, apicoltore che a Torino ha realizzato un particolare progetto di apicoltura urbana.
7: L'idea era anche di replicare, delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè, ci sono alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti: ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa? Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, che servisse così per diffondere il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico.
8: Qual è l'importanza delle api dentro la città?
7: Questo progetto si inserisce su un'idea di biodiversità, favorire la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% delle specie botaniche di cui ci nutriamo.
1: E torniamo all'udienza generale. 25.000 i fedeli in piazza San Pietro oggi. La liturgia è il culmine verso il quale convergono tutte le azioni della Chiesa, anche fede e missione. Lo ha detto il Papa nella catechesi parlando della Sacrosanctum Concilium nell'ambito del ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II. Tiziana Campisi.
9: Nella liturgia si celebra il mistero della Chiesa, ossia la passione, morte, risurrezione e glorificazione di Cristo, il quale nei riti è reso sacramentalmente presente, e dunque nella ritualità che la Chiesa esprime la sua fede, sottolinea Leone XIV.
2: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
9: Genera in pratica una dinamica etica e spirituale la liturgia, conclude il Papa, perciò si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione.
1: Diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock. A Londra sarà trasformato in museo il palazzo legato all'ultimo concerto dal vivo dei Beatles. Fabio Colagrande.
10: Detto, il vento di Londra, quattro musicisti e l'ultimo lampo dei Beatles. Il 30 gennaio 1969, al numero 3 di Savile Row, sede della Apple Corps, John, Paul, George e Ringo tennero il loro ultimo concerto dal vivo, entrato nel mito come Rooftop Concert. Dal 2027 quel luogo diventerà uno spazio espositivo ufficiale, materiali d'archivio, ambienti ricostruiti, installazioni immersive e accesso al tetto reso celebre dal film Let It Be e dal documentario Get Back di Peter Jackson. Paul McCartney ha ricordato i tanti momenti speciali vissuti lì per Ringo Starr e come tornare a casa, e per una band che a quasi 60 anni dallo scioglimento continua a generare milioni, quel tetto londinese si prepara a tornare ciò che è sempre stato, un luogo dove la musica non si è mai fermata.
1: per ora. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è Pop Today e bentrovati da Marina Tomarro, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E oggi è mercoledì 20 maggio, giorno tradizionale dell'udienza generale. Come sempre tantissimi i fedeli presenti in Piazza San Pietro. E oggi una Piazza San Pietro estremamente piena di fedeli arrivati davvero da ogni parte del mondo, sotto un sole che comincia a diventare quasi estate. E allora all'udienza generale il Papa ha accolto il capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, esprimendo gratitudine proprio per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. E poi ancora il Papa, proprio nella sua catechesi, proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, il Papa ha tenuto la prima catechesi sulla Costituzione Sanctum Concilium, in cui ha spiegato che la ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al contempo plasma l'identità ecclesiale, la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune incoraggiano e rinnovano i credenti nella loro missione. E parleremo sia della visita del capo della Chiesa Apostolica Armena, sia naturalmente della catechesi di Papa Leone. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il bollettino della Santa Sede. Il Papa ha nominato vescovo ausiliare dell'ordinariato militare per il Brasile il reverendo Fabrizio do Prado Nuntare, assegnatogli la sede titolare di Tada Mata. E allora queste sono le notizie che oggi ci arrivano dal bollettino della Santa Sede. E allora facciamo una piccola pausa musicale con Nicolò Fabi e Vince Chi Molla.

che mi stringe la gola. Lascio andare la fune che mi unisce alla riva. Il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete. Lascio andare valigie

salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero, per ogni tipo di viaggio.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, la testa torna al suo peso normale.

0: vince chi molla. Vince chi molla.
1: E allora Nicolò Fabi, vince chi molla, ed è proprio vero a volte.

0: Allora, invece entriamo nel vivo della nostra puntata, in quella che è la catechesi di Papa Leone di questa mattina. Papa Leone, questa mattina, proprio all'udienza generale, ha accolto il capo della Chiesa Apostolica Armena, Aram I, sede di Cilicia, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. E di questa visita ne ha trattato su Vatican News il nostro collega Edoardo Giribaldi della sezione Vaticana. E allora, buongiorno Edoardo, grazie di essere qui.
1: Buongiorno Marina.
0: Allora, una visita estremamente cordiale che abbiamo visto durante l'udienza, anche al termine proprio dell'udienza, questo canto che c'è stato. Ecco, allora, se ci spieghi bene il significato importante di questo incontro. Il Papa ha detto ad Aram I: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente.
1: Sì, questo appello per la pace che il Papa, insomma, a cui il Papa ci ha abituati, lo ha reiterato appunto in questi due incontri, perché quello di oggi è il secondo incontro pubblico che il Papa ha avuto con Aram I, perché il primo è avvenuto, ricordiamolo, lunedì in Vaticano, seguito poi da un momento di preghiera nella Cappella Urbano VIII del Palazzo Apostolico. E già in quell'occasione il Pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui cara, così l'ha definita, esprimendo anche profonda preoccupazione, soprattutto quella per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese, come sappiamo, sono minacciate. Ed è appunto un appello che è riecheggiato anche oggi, con appunto la richiesta di pregare per la pace in Libano e comunque in generale nella regione del Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Così ha detto il Papa, che poi, come ha detto te Marina, ha ringraziato personalmente il Catholicos per il suo impegno a favore dell'ecumenismo, ecco, nella prospettiva di una piena comunione tra le due chiese. Un appello, anzi un saluto, che il Papa ha rivolto prima in italiano e poi in inglese, ma come hai detto te, come hai anticipato, alle parole poi sono seguiti i canti dei
0: Sì,
1: vescovi
0: sì.
1: armenici apostolici alla fine dell'udienza generale, che si sono riuniti intorno al Papa e hanno intonato due canti. E una curiosità che ci è stata segnalata dal nostro collega Robert Atariano della sezione armena, che insomma conosce chiaramente molto bene i canti e le tradizioni appunto dell'Armenia, e hanno appunto intonato questo canto con una strofa apposita per il Papa: custodisce, o Signore incrollabile, la santa sede di Roma. Viva, viva per sempre il Signore Papa Leone. E chiaramente ci ha tenuto a specificare come in questo caso quest'ultima ripetizione, Signore, Signore, è una ripetizione formale d'onore che amplifica il rispetto portato alla persona a cui è dedicato il canto.
0: Tra l'altro si intitolavano il primo Cilicia, il secondo Dalle Sacre ed Eccelse Vette,
1: Sì.
0: che di solito viene dedicato, ed è questo appunto che hai citato in questo momento, al Catholicos regnante, che in questo caso è Aram I. Un incontro ecumenico estremamente importante, quello che c'è stato oggi.
1: Sì. E come detto appunto c'è stata la gratitudine espressa per questo impegno a favore dell'ecumenismo, del dialogo, specialmente il dialogo teologico internazionale tra Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse orientali. E a simboleggiare questa comunione il Pontefice ha invocato alla fine di questo benvenuto, possiamo dire, perché è passato
0: Certo.
1: proprio un benvenuto, l'intercessione di alcuni santi che vengono proprio dall'Armenia: San Gregorio Illuminatore, Apostolo degli Armeni; San Gregorio di Narek, sacerdote e monaco; e poi San Nerses il Grazioso, che è stato anche lui appunto cattolico di Cilicia e, come ha ricordato il Papa nell'udienza di lunedì, può essere considerato il pioniere dell'ecumenismo, e la cui recente inclusione nel martirologio romano è un ulteriore esempio di quell'ecumenismo dei santi che già unisce le nostre chiese.
0: E allora grazie Edoardo, perché questo è stato sicuramente un passaggio estremamente importante dell'udienza di oggi di Papa Leone. E invece, mentre stavi parlando, do il benvenuto a Tiziana Campisi che ci ha raggiunto. Buongiorno Tiziana, grazie di essere qui.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Tiziana, oggi il Papa nella sua catechesi ha, proseguendo sempre il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, ha tenuto la prima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, quindi una Costituzione nuova in questo caso, cioè un nuovo documento che andiamo ad analizzare, che il Papa va ad analizzare e a spiegare. Di cosa si tratta?
2: Anzitutto ricordiamo che il primo documento che è stato promulgato dal Concilio Vaticano II è la Costituzione sulla liturgia, quindi il Papa ha iniziato con lo spiegare che cos'è la liturgia, specificando un po' che nella liturgia celebriamo il mistero di Cristo, il mistero della Chiesa, il cuore della fede, insomma. Non è un argomento semplice da affrontare, da spiegare, però il Papa ha usato delle parole molto chiare sotto questo profilo, insomma. E quindi è partito con il chiarire che cosa è il mistero cristiano, ossia la Pasqua, quindi la passione, la morte, la risurrezione di Cristo, il suo essere asceso al Padre nella gloria, e quindi da parte nostra attraverso la liturgia è un vivere questo mistero. Uso questo verbo perché il Papa ha sottolineato che la liturgia è qualcosa che ci consente di essere in comunione con Cristo e di vivere questo rapporto, questa unione, di farne tesoro per poter poi portare nella vita concreta quel tesoro che riusciamo, insomma, a vivere, ad acquisire in un certo qual senso.
0: E allora andiamo ad ascoltare insieme proprio un inserto. Chiedo ad Alberto Giovannetti, al di là del vetro, che saluto e ringrazio naturalmente per la regia, di mandare il primo inserto proprio della catechesi di Papa Leone.
3: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve. Diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione.
0: E allora Tiziana, dice il Papa, la Chiesa che riceve il corpo di Cristo e il corpo del Signore e diventa ciò che riceve, diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
2: Era quello che dicevamo appunto poco fa, no? Sì. Innanzitutto il Papa ha specificato che Cristo è il principio di questo mistero della Chiesa, e qui si è addentrato nello specificare un po' questo mistero, per poi arrivare a chiarire che nella liturgia si realizza questa comunione con Gesù attraverso i riti, attraverso le preghiere, e al contempo il Papa ha evidenziato i due aspetti della liturgia. La liturgia è il culmine verso il quale convergono tutte le azioni della Chiesa, ma è al contempo, in un certo qual senso, la linfa vitale per il cristiano. È nella liturgia che il cristiano attinge la forza, trova la forza per poter sostenere la sua missione, la missione di cristiano, appunto. E quindi c'è questo duplice aspetto che dobbiamo imparare a cogliere e a comprendere nella liturgia.

0: In cui ci si allontana, un momento di distacco, anzi, è un momento di risorse, un momento dal quale attingere le forze per poi vivere concretamente da cristiani, per vivere il proprio credo, per vivere la fede. Quindi, in questo senso. La liturgia diventa anche un'etica che deve guidare l'individuo, il credente, insomma.
1: E allora andiamo ad ascoltare proprio questo passaggio della catechesi. Chiedo ad Alberto Giovannetti gentilmente di mandare il secondo inserto.
2: Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore, e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo.
1: E allora, Tiziana, sono parole importanti quello che pronuncia Papa Leone, perché proprio ci mostra in che modo la liturgia si inserisce all'interno della vita di ogni giorno e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
0: Sì, proprio così, era quello che appunto avevamo anticipato. La liturgia entra nella quotidianità di ogni credente e quindi porta anche alla comunione, cioè ci invita a vivere la comunione perché nella liturgia il credente si ritrova all'interno di un'assemblea, quindi non è un singolo che rimane da solo. Quindi quello che è bello è che il Papa sottolinea queste dimensioni della liturgia, da una parte la ritualità, l'incontro con Cristo, il mistero di Cristo, dall'altro lato il vivere questo mistero nella vita quotidiana, trarre nutrimento, trarre la forza per la missione e quindi per vivere e incarnare il proprio credo.
1: E questo è molto importante. Ricordiamo anche poi i vari saluti che sono stati fatti dal Papa, sia il saluto ai polacchi, dove il Papa ha ricordato appunto la pubblicazione di 40 anni fa della lettera enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale Giovanni Paolo II rimarca che lo Spirito Santo è luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. Da qui l'invito per l'imminente della Pentecoste e a chiedere allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni e distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza, dalla guerra e di rinnovare il volto della terra. E poi ancora nel saluto ai gruppi italiani,
0: C'è stato un momento molto
1: ecco,
0: importante.
1: esatto, questo lo dici tu.
0: Perché? Perché è stato un momento agostiniano.
1: Esatto.
0: Per il Papa che è agostiniano c'è stato l'incontro con le delegazioni di Cascia e Chicago. Ricordiamo che fra 2 giorni si celebra la memoria liturgica di Santa Rita. Quindi a Cascia, città nella quale Rita ha vissuto, è nata a Roccaporena, ma ha vissuto gran parte della sua vita a Cascia, dove poi è entrata nel monastero di clausura e qui poi insomma l'ha conosciuta
1: Eh sì.
0: tutto il mondo. Monastero agostiniano e quindi le monache che proseguono insomma la vita

0: in Cristo, sono agostiniane e il Papa si è recato diverse volte a Qash, quindi questa mattina all'udienza generale era presente una delegazione da Qash e una delegazione da Chicago. Perché? Perché ogni anno Qash istituisce un gemellaggio con una città per poter diffondere il messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace di Santa Rita, per diffondere i valori ritiani. Esatto. E quindi ogni anno viene scelta una città con la quale si crea questo legame. Uh-huh. E una delegazione della città gemellata arriva in Italia e simbolicamente scelta una fiaccola per rappresentare mm-hmm. questo gemellaggio, questo legame, mm-hmm. e la fiaccola è stata benedetta quest'anno da Leone XIV. Sì. È un po' tutto in famiglia, potremmo dire, però è un gesto molto bello. Il Papa ha infatti incontrato in questa occasione alcuni confratelli. Sì. con i quali ha lavorato negli anni passati. Mm-hmm. E così anche le monache agostiniane di Qash e un gruppo di laici.
1: E allora grazie mille, perché infatti dopodomani è proprio la ricorrenza di Santa Rita da Qash, il 22. E allora grazie di cuore a Tiziana Campisi, grazie di cuore a Edoardo Giribaldi. Vi ricordo che gli articoli sia di Edoardo che di Tiziana potete trovarli sul nostro portale di Vatican News. E adesso vi saluto con una bella canzone di Giorgia, L'unica.

0: E allora, dopo aver ascoltato Giorgia con l'unica, ma rimaniamo sempre sul tema dell'udienza, perché come sapete sono moltissimi i gruppi che partecipano all'udienza di Papa Leone la mattina. E allora noi vogliamo rimanere lì proprio per conoscere qualcuno di questi gruppi, associazioni che arrivano da ogni parte d'Italia per poter ascoltare le catechesi del Pontefice. E allora oggi tra i presenti in una piazza San Pietro veramente stracolma di fedeli c'era anche l'associazione Casa Amica, l'organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie i malati e i loro familiari in difficoltà che devono soggiornare lontani da casa anche per lunghi periodi per ricevere naturalmente delle cure nelle varie strutture ospedaliere. L'associazione a Milano gestisce ben sei case di accoglienza, ma ce ne sono anche a Lecco e a Roma. E allora io ho in collegamento telefonico, davvero con grande piacere, Marinella Vedani, vicepresidente di Casa Amica e figlia, tra l'altro, della fondatrice. Buongiorno Marinella, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie invece di cuore dell'invito. Buongiorno.
0: Marinella, com'è andata? Partiamo dall'udienza. Com'è andata questa udienza con Papa Leone questa mattina? Chi eravate? In quanti eravate? E quali sono state un po', diciamo, le vostre emozioni proprio a caldo?
1: Certo, allora l'udienza è andata con la sveglia prestissimo, ovviamente,
0: Certo.
1: e l'occasione per noi era la celebrazione dei 40 anni di Casa Amica. Casa Amica è stata fondata a Milano, come diceva poco fa, dove abbiamo appunto le case più grandi, però anche a Roma abbiamo una casa grande a Trigoria e quindi è stata davvero un'occasione preziosissima perché nel festeggiamento del quarantennale abbiamo pensato cosa c'è di più bello che riunire tutte le case e andare a Roma appunto all'udienza del Papa anche per avere una benedizione per il nostro futuro. E quindi è stato così, è arrivato da Milano un gruppo di più di 50 persone, da Lecco poche persone, ma comunque 5-6 volontari, anche due ospiti. Invece da Roma abbiamo avuto il gruppo più nutrito perché alla fine avevamo 100 posti e abbiamo saturato, diciamo, quella che era la nostra possibilità, tutti vestiti con questi bei berrettini rossi col nostro logo e un bello striscione, siamo
0: Ecco.
1: andati anche, sì, anche in diretta, quindi una grande soddisfazione. Per spiegare, il gruppo era costituito ovviamente da chi si occupa appunto anche della parte gestionale delle case, quindi gli operatori volontari, e per fortuna siamo riusciti a convogliare qui anche tanti ospiti, magari alcuni che non erano alloggiati presso di noi adesso, ma che magari da regioni vicine al Lazio sono riuscite a raggiungerci. Quindi è stata davvero una bella festa, un grande incontro, tanti abbracci tra persone che si conoscevano, si è riusciti a trovare vicini, posti tutti vicini, e quindi è stata davvero una grande emozione sotto un sole
0: Eh
1: meraviglioso
0: sì.
1: e il cielo romano, lo sappiamo, il cielo di San Pietro è incredibile, sarà un ricordo spettacolare.
0: È
1: Ecco.
0: vero, è un ricordo poi naturalmente per tutti quelli che hanno partecipato. Marinella, era il 1986 quando la sua mamma Lucia Cagnacci Vedani, che naturalmente salutiamo perché immagino che ci stia ascoltando,
1: Certamente.
0: ha avuto l'intuizione di creare questa struttura, di creare questa associazione Casa Amica, cioè offrire un alloggio, ma non è solo l'alloggio, ai malati e ai loro familiari. E allora, ci racconti un po' lei come nasce tutto ciò?
1: Racconto, sì, racconto volentieri l'esordio. Tra l'altro oggi la mamma ha avuto anche il piacere di poter incontrare il Papa personalmente,
0: Ecco.
1: ovviamente fermandosi dopo l'udienza, quindi è stato un'ulteriore gratificazione, davvero abbiamo avuto una benedizione diretta dal Papa. La mamma nel 1986 era una giovane signora milanese con quattro figli, come usava un tempo quando c'erano quattro figli, casalinga, quindi stava a casa.
0: Certo.
1: Quando il più piccolo di noi è andato a scuola, noi da Milano abbiamo sempre risieduto vicino all'Istituto dei Tumori al Neurologico Besta, che sono gli ospedali dove purtroppo
0: Sì.
1: vengono curate i casi davvero di grande gravità degli ammalati, e davvero è molto attrattivo per tutte le regioni d'Italia e attualmente anche dall'estero. E quindi quotidianamente, attraversando la piazza adiacente, vedeva persone che dormivano sulle panchine. E questo fenomeno la colpiva tantissimo, la metteva a disagio, e chiese, cercò di informarsi per capire chi fossero queste persone, chiedendo in ospedale. La risposta fu: ma questi sono i parenti degli ammalati o gli ammalati stessi che magari impartito il trattamento, la chemioterapia o la radioterapia, si appoggiano sulle panchine addirittura per dormire la notte, perché non sempre queste persone potevano permettersi un alloggio a Milano. 40 anni fa, figuriamoci ora con
0: Certo.
1: i costi che la città di Milano, con tempo non era turistica, ma adesso invece ha, diciamo, un'attrattività diversa, è davvero inaccessibile per persone che non lo facciano o per business o per turismo. E quindi mia mamma ebbe questo slancio, pensò: questa probabilmente è la mia vocazione. Ognuno ha la vocazione, chi di fare il medico, chi di fare altre cose, ma invece se questa cosa continua a ritornarmi in mente, a non farmi dormire la notte, proprio perché allora vuol dire che io per prima devo prendere in mano questo problema e fare qualcosa. E quindi iniziò con una realtà piccola, si era appena liberata una piccola comunità di sacerdoti molto vicina all'Istituto dei Tumori con 16 posti, e partì con quelli, la ristrutturò, e da lì iniziò un cammino che lei mai avrebbe immaginato sarebbe durato 40 anni. Quindi si rese conto che 16 posti erano certo una soluzione, ma per poche persone. Aveva la fila fuori, persone che gli chiedevano di dormire sulle scale, nei corridoi, pur di non stare all'aperto. E quindi decise una casa dopo l'altra, siamo arrivati ad accogliere circa 200 persone, e adesso abbiamo un progetto molto grande, sempre a Milano, alle porte della città, a Segrate, vicino al Policlinico San Raffaele, che ne accoglierà altre tra i 70 e le 80 persone, una casa un po' più specializzata, quindi con anche degli ambulatori, il salone per la fisioterapia, perché vorremmo proprio celebrare, diciamo, i 40
0: Certo.
1: anni, cercando di mettere tutta l'esperienza fatta all'interno di questa struttura, ovviamente continuando con le altre.
0: Certo. In che modo sono accolte queste persone? Quali sono i servizi che sono offerti loro?
1: Allora, a parte, vabbè, ovviamente una camera dedicata col proprio bagno, il proprio posto letto, dove noi accogliamo molto spesso il parente, l'ammalato, perché gli ammalati non possono viaggiare da soli perché sono in
0: Certo.
1: fase di gravità. E noi abbiamo servizi, vabbè, offerti dagli operatori, quindi l'accoglienza, forniamo tutti i giorni la biancheria necessaria, quindi la base, diciamo, di quello che serve per essere subito attivi in una città dove uno arriva senza niente, solo con una valigetta. E poi la cosa più preziosa che, diciamo, a Casa Amica anima davvero, l'anima di Casa Amica sono i volontari. Abbiamo 120 volontari che stanno a fianco degli ospiti, li vanno a trovare in ospedale, oppure molto semplicemente stanno presso le case la sera, il sabato e la domenica, nei momenti dove magari l'ospedale li mette in pausa, quindi tra un
0: Certo.
1: trattamento e l'altro, oppure i parenti lasciano l'ammalato in ospedale e tornano con il cuore gonfio di angoscia, di tristezza. Trovano sempre un volontario che magari gli faccia semplicemente compagnia per mangiare un boccone, per fare due chiacchiere, per giocare una partita a carte. E quindi si cerca davvero di alleggerire questi momenti di vita in modo che sia un tempo di vita vissuto veramente, ma non un tempo di vita sospeso solo concentrato intorno alla malattia. E poi offriamo anche altri servizi, diciamo, proprio per intrattenere o per umanizzare, diciamo, le nostre case.
0: Certo, ovvio.
1: Attiviamo sempre a servizi tipo la pet therapy, musicoterapia, arte terapia, in modo che davvero attraverso il bello, attraverso, non so, anche il contatto con gli animali, questa sofferenza possa in un certo senso essere un po' minore, cioè riuscire,
0: Sì.
1: diciamo, a trascorrere delle giornate anche piacevoli per quanto si può, anche se in un momento drammatico.
0: Ha avuto contatti, sicuramente ha avuto contatti con le famiglie di queste persone. Quali sono le loro impressioni? Quali sono, i loro umori? Cosa le raccontano? Perché queste persone arrivano un pochino da tutta Italia, ma non solo, alcuni arrivano anche da fuori, dall'estero. Ecco, quali sono un pochino le loro storie? Se ci può raccontare qualcosa.
1: Sì, certamente. Allora, diciamo, di persone ne passano, giusto per farvi capire i numeri, in 40 anni abbiamo accolto 160.000 persone. Ogni anno ne passano circa 6.000, per un totale di 40.000 pernottamenti, però ovviamente ci sono soggiorni brevi, soggiorni lunghi. Quando gli ospiti si fermano a lungo diventano davvero una famiglia, cioè una famiglia anche gli ospiti per gli altri ospiti. Quello che loro riportano è che davvero, dicono, io sono arrivato a Milano disperato, molto spesso quello che viene detto,
0: Sì.
1: anche scritto, perché ci lasciano dei biglietti, proprio era come se non vedessi più, avessi davanti a me solo le lacrime, il dolore, questa angoscia dell'ospedale. Ma veramente aprire la porta, venire a casa amica, trovare i volontari, trovare una stanza accogliente, pur nella semplicità, perché le nostre case sono semplici, vogliono essere davvero molto simili alle case di abitazione che queste persone lasciano, per noi questa fa già parte della cura, fa parte del sollievo. E la cosa più bella è che davvero tra ospiti poi si crea, non solo con i volontari, ma anche tra ospite, un legame di solidarietà infinito, rimangono delle amicizie che durano nel tempo, che durano anni. Addirittura noi abbiamo una volontaria storica che passa l'estate
0: Sì.
1: facendo il giro d'Italia in macchina e viene ospitata dagli ospiti che durante l'anno arrivano a Milano, li va a trovare, torna a casa con l'auto carica di prodotti tipici perché vogliono forse cercare di restituire, no, qualcosa a chi li ha accolti.
0: È certo, e questa è una cosa bellissima che ci sta raccontando, veramente meravigliosa. Marinella, se qualche nostro ascoltatore in questo momento ci sta ascoltando e magari purtroppo si trova in procinto di iniziare una cura, deve spostarsi o c'ha parenti o amici che si devono spostare e non sanno come fare, come possono mettersi in contatto con la vostra associazione e con le varie case che ospitano?
1: Allora, vabbè, molto semplice, ovviamente abbiamo un sito internet che è www.casamica.it, Casamica lo dico con una sola centrale
0: Sì.
1: perché ci sono magari altre realtà simili anche non no profit, e lì viene indicato il numero, noi abbiamo a Milano un centralino unico di prenotazione, quindi si telefona a questo numero è gestito interamente da volontari molto esperti che quindi riescono anche a dare una sorta di priorità, riescono a capire quali sono davvero le urgenze, le emergenze in caso non avessimo posti abbastanza. Oppure all'Ecco Roma c'è un numero di telefono che si può trovare sul sito e viene fatto appunto prima un colloquio telefonico e poi si programma l'arrivo come se uno facesse una prenotazione tradizionale, ma ovviamente con l'attenzione, diciamo, ai casi magari
0: Certo.
1: più urgenti, più gravi, perché ovviamente avendo purtroppo le case con occupazione quasi sempre al 100%, si cerca di dare anche, se si può, una priorità. E devo
0: Ovvio.
1: dire che chi telefonerà può star tranquillo che i volontari si faranno davvero in mille per poter dare una soluzione. In alternativa, magari viene indicata qualche struttura simile con
0: Certo.
1: cui noi siamo gemellati, con cui siamo in contatto, però è davvero molto semplice, non viene chiesto nessun documento, l'unica cosa bisogna dimostrare di essere in carico presso un ospedale nel periodo dell'alloggio, perché ovviamente noi accogliamo solo persone che sono lontani da casa per motivi di cura.
0: Ovvio, non lasciate soli nessuno, questo è sicuro, questa è la cosa bella proprio di Casa Amica. E allora, grazie mille davvero per averci raccontato questa bella realtà dell'associazione Casa Amica. Grazie a Marinella Vedani, vicepresidente di Casa Amica, le chiediamo di salutarci la sua mamma Lucia
1: Grazie,
0: proprio
1: certamente,
0: per
1: sì,
0: questa.
1: qua vicino a me,
0: Ecco, allora la
1: mi
0: salutiamo
1: mando
0: veramente con tanto affetto, la abbracciamo idealmente, signora Lucia, e naturalmente ci risentiremo poi per continuare a raccontare le altre realtà di Casa Amica e
1: ma
0: auguri per i
1: volentieri.
0: 40 anni. Grazie,
1: Grazie, stendiamo
0: grazie.
1: la benedizione del Papa a lei e a tutti gli
0: Grazie,
1: ascoltatori.
0: grazie,
1: Un
0: grazie.
1: abbraccio e
0: Un
1: davvero
0: abbraccio,
1: risentirci presto.
0: arrivederci, grazie,
1: Grazie.
0: grazie.
1: Arrivederci.

E allora, cari amici, siamo giunti alla fine della puntata e allora non mi resta che ringraziare prima di tutto Gabriele Di Domenico al di là del vetro, che ha preso il posto di Alberto Giovannetti, che ringrazio comunque per averci seguito in questa puntata, averci supportato e sopportato, come dico sempre, per questa puntata. E poi però non andate via, perché subito dopo di me c'è prima di tutto il GR Flash con Cecilia Seppia, che è già pronta al di là del vetro, ma subito dopo c'è Dritti al cuore con Suor Emanuela Prisco, anche lei già pronta al di là del vetro. Quindi da parte mia non mi resta che salutarvi e augurarvi buon pomeriggio e una buona continuazione di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao!

Le 15, Cecilia Seppia in studio, l'appello di Leone all'udienza generale sia pace in Libano e Medio Oriente, poi l'incontro con Aram I, capo della Chiesa Armena in Libano, occasione per rafforzare i legami di unità già esistenti, vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin, in una dichiarazione congiunta anche la condanna dei due leader alla guerra in Iran e la preoccupazione per le ambizioni nucleari di alcuni paesi europei. C'è intesa in Europa per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta von der Leyen. Il Pentagono intanto ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3. Il segretario della NATO Rutte, mossa prevedibile. Gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro arrivano al porto di Ashdod, 87 di loro in sciopero della fame. Tutto l'informazione alle 16. 1, 2, 3, 1.

0: Sono le 15.05 qui a Radio Vaticana. Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela
1: ed Emanuela Campanile. Allora, siamo sul pezzo, anzi anticipiamo di qualche giorno la notizia clou, insomma parleremo di una grande donna,
0: una grande santa, la santa delle cose impossibili.
1: Ecco, quindi avete già capito di chi stiamo parlando, Santa Rita nello specifico.
0: Santa Rita da Cascia, che da oltre 6 secoli rappresenta per milioni di fedeli nel mondo un simbolo di pace, di speranza e di conforto nei momenti più difficili. La sua è una storia che è segnata dal dolore, ma anche da una fede straordinaria e dalla capacità di perdonare. Ancora oggi continua a parlare al cuore di tanti e ogni anno, il 22 maggio, appunto il giorno della sua festa, Cascia, la cittadina umbra, diventa meta di pellegrinaggio per migliaia di devoti che raggiungono la Basilica di Santa Rita per celebrare la Santa degli Impossibili e per partecipare a questa festa che unisce spiritualità, tradizione e solidarietà. E oggi ce ne parla il rettore proprio della Basilica Emanuela, che è padre Giustino Casciano, al quale vogliamo dare il benvenuto.
2: Grazie.
0: Padre Giustino, perché la figura di Santa Rita continua ancora oggi, dopo tanti anni, a parlare al cuore di milioni di persone nel mondo?
2: Credo che il motivo principale sia il fatto che lei è stata sposa, madre, vedova e poi monaca agostiniana, cioè ha vissuto le esperienze familiari, per cui molta gente la sente particolarmente vicina, capace di comprendere le loro situazioni. Credo che proprio questo sia uno dei motivi della sua grande popolarità.
0: E Santa Rita è conosciuta anche come la santa dell'impossibile. Qual è il significato più autentico di questo titolo, secondo lei, padre?
2: E ha avuto situazioni umanamente difficili da affrontare. Il fatto che il marito, che aveva un carattere difficile, era inserito nelle lotte politiche circa 15 anni dopo il matrimonio, è stato ucciso e quindi lei si è trovata in difficoltà perché i parenti, i suoceri volevano commettere la vendetta. Lei si è opposta cercando di vivere il Vangelo e si è trovata in situazione molto difficile con i figli che venivano spinti dai parenti proprio a essere loro gli autori della vendetta per difendere l'onore della loro famiglia. Santa Rita è stata molto molto addolorata da tutte queste situazioni, però le ha vissute con una fede grande, un grande abbandono alla provvidenza di Dio. E poi anche non solo quindi una vita difficile affrontata con la fiducia del Signore, ma poi anche le grandi grazie che ha ottenuto, i miracoli che ha ottenuto, che hanno fatto nascere questo titolo della Santa delle cose impossibili.
0: Secondo lei, quali aspetti della vita della Santa sono più attuali nel tempo che viviamo oggi?
2: Ma prima di tutto il fatto che lei è una donna e quindi è un esempio bello, ben riuscito di donna che non si è lasciata rovinare dalle varie circostanze che ha vissuto, ma ha saputo mantenere la sua dignità, la sua bellezza. E questo credo sia un grande valore per la società di oggi. E poi credo sia molto prezioso il fatto che lei è chiamata la santa della famiglia, la santa cioè che porta avanti i valori della fedeltà coniugale, dell'indissolubilità matrimoniale, della famiglia come la base della società e della comunità cristiana. Poi Santa Rita ha anche ha vissuto nella storia del suo periodo, che è quella del 1400, ha anche vissuto un grande amore verso la Chiesa Cattolica, verso il Papa, quindi ha saputo anche vivere un aspetto non facile per un credente all'interno della storia umana.
0: Quanto è importante il messaggio di pace e di riconciliazione lasciata da Santa Rita oggi?
2: È il valore per cui viene più oggi messa in rilievo, donna di pace, vedova di riconciliazione, perché in una situazione come quella dell'assassino del marito, e dalle fonti storiche sembra che lei conoscesse chi erano gli uccisori del delitto, lei ha avuto un grande coraggio evangelico, si è recata a casa di queste persone portando la parola di perdono e di pace, ha cercato di convincere i suoceri, i familiari del marito ucciso a non lasciarsi trasportare dalla legge del tagliore, ha cercato di infondere anche in loro la bellezza di vivere il Vangelo con il perdono a chi ci ha offeso. Credo che sia molto bello il fatto che proprio in onore di Santa Rita noi accendiamo ogni anno la fiaccola del perdono e della pace.
0: Santa Rita vive momenti di dolore, perdono, una grande fede, una fede profonda, e oggi la sua storia tocca ancora tantissime persone, anche diverse tra loro, anche persone che non appartengono alla nostra religione cattolica. Sicuramente tante sono anche le richieste di preghiera che giungono al santuario attraverso i pellegrini. Qual è la richiesta che più spesso i pellegrini affidano alla Santa oggi?
2: La salute, problemi di salute, salute fisica, salute spesso anche di tipo psicologico, di tipo spirituale. Credo che una delle richieste principali sia proprio il desiderio di avere per se stesso, per i propri familiari, per le persone care, per avere la salute, per avere una buona salute.
0: E tra i tanti episodi della vita della Santa, personalmente qual è quello che più la tocca ogni volta che lei lo racconta?
2: Beh, sono molto commosso dal fatto che lei abbia chiesto a Gesù di partecipare alla sua passione, a questo desiderio profondo del suo cuore di aiutare il Signore a salvare una società piena di peccati, piena di vizi. Il fatto cioè che lei ha ricevuto la spina di Cristo e l'ha portata per 15 anni con grande amore e pazienza, questo è uno degli aspetti più commoventi. Ogni volta poi che racconto ai pellegrini che prima della morte, in pieno inverno, lei ha chiesto al buon Gesù di avere una rosa e due fichi, e che questa rosa e questi due fichi sono stati trovati da una sua cugina che era andata a visitarla in mezzo alla neve, e questi episodi vedo che ancora oggi commuovono profondamente, fino alle lacrime, i pellegrini e i visitatori.
0: Adesso in questi giorni Cascia più che mai è meta di pellegrini, no? Che cosa rappresenta per la città di Cascia, ma per anche la Basilica, la vostra comunità, la festa di Santa Rita del 22 maggio?
2: È il momento più forte di tutto l'anno per noi, per la Basilica. E arrivano pellegrini durante l'anno ormai da tutto il mondo. Una cosa che mi ha colpito soprattutto in questi ultimi anni è proprio la grande crescita di pellegrini provenienti, per esempio questa mattina un gruppo dalla Tanzania, pellegrini dal Libano, pellegrini dal Brasile, è diventata una santa, credo, fra le più importanti a livello ormai internazionale. E questo mi colpisce tanto, per il territorio è fonte anche di benessere economico. Ieri sera abbiamo fatto la processione che viene fatta ogni anno, la processione dello Stendardo, con cui le autorità e la popolazione di Cascia, di questo territorio, ringraziano Santa Rita per tutto quello che lei rappresenta per questa città.
0: Quali sono, padre, i momenti più intensi e significativi delle celebrazioni del 22 maggio?
2: Quest'anno è il gemellaggio con la città dove è nato e dove è vissuto il Papa. Quest'anno è la città di Chicago, negli Stati Uniti, ad avere acceso la fiaccola del perdono e della pace. L'abbiamo fatto il 15 di marzo. Domani, dopodomani, mercoledì, il Papa riceverà questa fiaccola nell'udienza con la gente in Vaticano e poi giungerà qui a Cascia la sera del 21 maggio. Sarà una grande festa. Quest'anno è dedicata in maniera particolare al Papa Leone XIV e al suo legame molto grande con la figura di Santa Rita.
0: Infatti è proprio questo che volevo chiedere, no? Papa Leone XIV, estimo anno, nel 2024 è stato proprio lì da voi e anche lo scorso anno doveva essere lì da voi per celebrare la messa del pontificale del 22. Questo suo intenso legame come agostiniano, ma anche come figlio di Santa Rita, qual è il messaggio che lascia a voi personalmente?
2: L'impegno del Papa per una pace disarmata e disarmante trova proprio in Santa Rita un esempio concreto di una santa che la pace l'ha vissuta dentro la famiglia, con il marito, con i figli, con i parenti, di una santa che ha vissuto il grande valore della pace attraverso il perdono nei momenti più difficili. Veramente credo che la figura di Santa Rita è messaggera nel mondo di questo bisogno così grande che il Papa ha voluto sottolineare, insieme poi anche con l'impegno per l'unità della Chiesa, per l'unità delle varie parti che compongono la Chiesa Cattolica.
0: Qual è il messaggio che voi, come agostiniani, come comunità che vive a Cascia, desiderate lasciare ai tanti pellegrini, ai fedeli che arrivano lì in occasione della festa?
2: Ma il messaggio che tutto è possibile se siamo uniti a Dio, se accettiamo l'alleanza con Dio, se viviamo questa alleanza con Dio, con la preghiera, con i sacramenti, con lo sforzo di portare il Vangelo dentro la vita quotidiana. È molto bello pensare che noi siamo figli di Dio, siamo alleati, che Dio è dalla nostra parte. Credo che questo sia un messaggio molto consolante, pieno di speranza e di luce per tante persone oggi che soffrono una specie di smarrimento, di delusione, di paura nella società per tutto quello che sta accadendo e stanno vivendo.
0: Io la ringrazio, padre Giustino, e le chiedo se dovesse riassumere in una sola frase il dono che Santa Rita continua a fare all'umanità oggi, quale sceglierebbe?
2: Abbiate fiducia in Dio, unitevi a Lui, siate fedeli a Lui e non abbiate timore di andare incontro al futuro.
0: Io la ringrazio, padre Giustino, e le auguro una buona festa di Santa Rita.
2: Che anch'io benedico tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. A tutti buona festa di Santa Rita.
0: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ed abbiamo ascoltato questa bellissima testimonianza davvero emozionante di padre Giustino Casciano, che è il rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. E adesso diamo la linea alla regia un attimino e ascoltiamo questa canzone dell'Hillsong, I Will Love.

0: siamo ancora insieme, cari amici del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, e continuiamo a parlare di Santa Rita d'Acascia. Ormai possiamo dire alla vigilia della sua festa. E in questo momento voglio parlarvi di un progetto che unisce inclusione, dignità e diritto alla felicità, dal titolo L'Oasi Santa Rita, una struttura non profit che sorgerà sul mare di Porto Recanati per accogliere persone con disabilità, famiglie e caregiver in un ambiente realmente accessibile e pensato per il benessere di tutti. Ed è collegata con noi in questo momento Monica Guarriello, che è la direttrice della Fondazione Santa Rita d'Acascia. Benvenuta Monica, o meglio, bentornata Monica.
1: Grazie mille.
0: Questo progetto è ispirato ai valori di accoglienza e umanità di Santa Rita d'Acascia ed è sostenuto dalla campagna Il cuore di Santa Rita batte insieme al tuo. Partiamo proprio da qui. Come nasce il sogno dell'Oasi Santa Rita?
1: Nasce dal sogno delle monache, in realtà, perché noi siamo un ente filantropico nato per volontà delle monache della Santa Rita d'Acascia e dal loro sogno, il sogno di realizzare nell'oggi il messaggio di carità. Ci ha fatto arrivare fino a qua. L'esempio concreto può essere proprio la rosa, il simbolo della santa, che rappresenta un modo di concepire la vita che è fatta di bellezza come la rosa, ma che è come tale solo se si sanno affrontare le spine, quindi le difficoltà. Nello stesso tracciato, Oasi Santa Rita nasce come realtà che vuole garantire la piena possibilità di vivere una vita bella anche con tutte le difficoltà a tutte le persone, anche ai più fragili. Da qui nasce il sogno.
0: E nel comunicato che noi abbiamo ricevuto dal vostro ufficio stampa, voi parlate di una rivoluzione culturale. Qual è oggi, secondo lei, il principale limite dell'approccio alla disabilità in Italia?
1: Beh, sicuramente la difficoltà che stiamo recependo, e non siamo gli unici a muoverci su questo fronte per cercare di cambiare il paradigma culturale, la difficoltà è legata a un principio in base al quale accessibilità vuol dire mettere in condizioni le strutture per l'accesso anche delle persone con disabilità fisica o psichica. Noi vogliamo superare il concetto di accessibilità ed è per questo che la struttura sarà riqualificata secondo i principi del design universale. Il superamento del concetto di accessibilità, infatti, consiste nel concepire una struttura che non deve essere adattata per chi non può accedere, ma deve essere concepita a tutti. È questo ciò che noi vogliamo portare come nostro tributo, e quindi concepire una struttura aperta a tutti, universale in tal senso, e che non va riadattata sempre no, secondo i criteri dell'accessibilità. Lei consideri che in Europa solo il 9% delle strutture ricettive sono effettivamente accessibili, e questo ci dice che anche rispettando le norme che esistono rispetto alla materia dell'accessibilità, ci dice che non è abbastanza, ci dice che le strutture andrebbero concepite a monte per tutti, indifferentemente. Ed è quello che cercheremo di fare nella riqualificazione di questo edificio fronte mare a Porto Recanati, per garantire il diritto al benessere, che è un diritto sacrosanto che tutti abbiamo. A volte dimentichiamo che anche le persone che hanno delle fragilità e le persone, i caregiver, come ha detto lei, che si prendono cura dei propri cari con fragilità, e dimentichiamo a volte che hanno le stesse urgenze di vita che abbiamo noi, che abbiamo più facilità di accesso a queste strutture. Ecco, non vogliamo garantire solo il diritto alla dignità di queste persone, noi vogliamo garantire il medesimo accesso alla possibilità di essere felici, e la felicità passa dalla bellezza, passa dal benessere psicofisico, passa anche da paesaggi che sono quelli che abbiamo meravigliosi in Italia, e quindi anche dal mare. Vogliamo dare la possibilità alle persone di stare bene.
0: La vacanza è un diritto per tutti, mi preme sottolineare questa frase, ma perché secondo lei ancora oggi per molte persone con disabilità non lo è davvero?
1: Beh, in Italia sappiamo che la maggior parte dei caregiver corrisponde ai parenti, ai familiari delle persone con fragilità. Quindi spesso che cosa succede? Succede che chi si occupa di un proprio caro con fragilità diventa esso stesso partecipe di questa fragilità, di questa disabilità, non avendo la possibilità di avere un po' di ristoro, di riposo, di avere accesso alla vacanza, per l'appunto. Il concetto di vacanza che sembra, come dire, molto leggero, molto superficiale, ma noi lo dobbiamo pensare inteso in termini di ristoro mentale, da lì il benessere. Quindi tutti i caregiver, così come le stesse persone con fragilità, devono poter riposare, perché il riposo consente poi di prendersi cura.

0: a ottobre con una capienza, una possibilità di capienza che raggiunge le 500 persone, anzi oltre, supera le 500 persone l'anno, e questo sarà il primo passo, ma stiamo già ragionando per predisporre la struttura in modo che possa funzionare tutto l'anno, e da lì il cuore della struttura sarà una sala polivalente, una sala dove anche con il brutto tempo, anche quando non sarà possibile andare in spiaggia, possa diventare il luogo da una parte di confronto, perché queste famiglie, le persone con fragilità e i caregiver spesso sono anche escluse dalla socialità, perché per avere socialità, momenti di socialità, si fanno i conti con appunto le accessibilità quotidiane, no? Che spesso mancano, e quindi la sala polivalente sarà il cuore affinché queste persone possano confrontarsi tra loro, possano svolgere delle attività laboratoriali, quindi dei laboratori che stiamo immaginando attraverso un lavoro che faremo di costruzione di rete sul territorio, perché Oasi Santa Rita non è semplicemente il progetto del monastero Santa Rita che la fondazione ha preso in carico per la realizzazione, sarà un progetto di rete, sarà un progetto che ci vedrà impegnati a costruire sul territorio quei legami che poi consentiranno alle persone ospiti della struttura di accedere a una molteplicità di servizi, ecco, e da lì il ristoro e il riposo psicofisico che si potrà trarre.
1: Il progetto richiede sicuramente un investimento molto grande. Quanto è fondamentale il coinvolgimento della comunità e dei donatori?
0: È indispensabile, infatti questo sogno noi lo stiamo già con la campagna della festa di Santa Rita a cui ho fatto riferimento, lo stiamo già condividendo con tutti i nostri donatori e con tutti i devoti e le devote di Santa Rita da Cascia, perché comunque erano stimati, almeno insomma nel progetto preliminare, per la sola riqualificazione 2.400.000 euro, più circa 350.000 euro per la gestione ordinaria. Abbiamo fatto questo calcolo per i primi 5 anni di operatività, quindi un impegno ingente, importante, dove tutti i devoti e le devote ci auguriamo siano protagonisti insieme a noi per rendere il diritto al ristoro, il diritto alla vacanza, un diritto per tutti.
1: Noi viviamo un periodo in cui spesso si parla di tagli al sociale. Quanto è importante che il terzo settore diventi promotore di nuovi modelli?
0: È indispensabile che il terzo settore si ponga in tal senso, anche perché in Italia spesso il terzo settore svolge anche questo ruolo di compensazione di quei servizi che magari non sono sempre garantiti dallo Stato, quindi è fondamentale il nostro ruolo, la responsabilità che abbiamo come enti del terzo settore è grandissima, ma è una responsabilità che ci vogliamo prendere, e che vogliamo trasformare in aiuto concreto, in benessere concreto, perché il benessere è qualcosa che è la linfa della vita, e quindi noi siamo felici di essere parte del motore che viene dal terzo settore e dove in Italia veramente svolge un ruolo fondamentale.
1: Davvero io la ringrazio perché ha condiviso con noi la visione, il cuore dell'Oasi Santa Rita, per venire incontro anche a queste persone diversamente abili, queste persone che comunque vivono e hanno una propria dignità e hanno comunque diritto a vivere pienamente ogni esperienza, compresa quella della vacanza, del tempo libero, e anche soprattutto il supporto ai familiari, ai caregiver in questo momento. E la ringrazio davvero e spero davvero che questo progetto possa portare molti frutti per venire incontro alle necessità di tanti che ne hanno bisogno.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, e per chi è interessato festadisantarita.org, siamo qui a disposizione per abbracciare tutti coloro che desiderano fare questo cammino con noi. Grazie.

0: Credo negli esseri umani, continuiamo a crederci, no Manu?
1: Meno male, perché altrimenti qui, come si dice, la spinta per riuscire a creare un mondo, anche se piccolo, il nostro, migliore,
2: ce la dobbiamo mettere tutta.
1: Ce la dobbiamo mettere tutta!
2: E proprio per questo parliamo adesso, andiamo un attimo a Catania.
1: Ci spostiamo, noi sì. Viaggiamo, giriamo il
2: andiamo
1: mondo,
2: andiamo un attimo
1: l'Italia.
2: Giù in Sicilia, nella bella Sicilia. E parliamo di un progetto davvero molto bello che parla di povertà, ma di una povertà che non fa rumore, di una povertà che non si vede per strada come siamo abituati a vederla qui a Roma, al centro, nelle grandi città, ma di una povertà che abita nel silenzio.
1: Nei cuori di molti padri che dopo una separazione e ligi al dovere di mantenere i propri figli perdono molto più di una stabilità economica, rischiano di perdere la dignità e di perdere non solo la dignità ma anche il rapporto con i propri figli e persino la speranza. E dove sembra esserci soltanto fragilità, invece può nascere qualcosa di straordinario, e Catania in questo docet.
2: Sì, a Catania infatti è nata una casa di accoglienza per padri in difficoltà voluta dalla Locanda del Samaritano dentro l'Agorà della Carità. Questa casa si chiama Abba Padre ed è curata dalla famiglia Vincenziana. È un luogo che non offre solo un tetto, ma restituisce umanità, ascolto e soprattutto futuro.
1: E poi c'è un simbolo che accompagna questa storia, una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco per il progetto internazionale 13 case.
2: Una chiave che apre non soltanto una porta, ma dà addirittura la possibilità di ricominciare. Di questo vogliamo parlarne con padre Mario Sirica, che è missionario vincenziano ed è il direttore della Locanda del Samaritano. Benvenuto padre Mario.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi dato questa possibilità per raccontare storie di speranza che partono da una fatica personale, da una sofferenza, però poi guardano con speranza ad un reinserimento, un ritornare a vivere.
1: Padre Mario, Abba Padre, questo progetto sembra quasi un abbraccio. Che cosa rappresenta questo progetto e chi sono questi padri?
3: È proprio questo che vuole essere. Abba Padre fa sperimentare la paternità a tutti, indipendentemente dal proprio credo religioso, dalla propria provenienza. Abba Padre si è scelto questo nome perché questa paternità, perché come diceva poc'anzi anche lei, la separazione non solo è qualcosa di un dramma psicologico, ma ancora di più quello che pesa al papà è proprio il distacco dai figli. Quindi Abba Padre vuole essere anche un luogo dove credere nella propria paternità, perché nonostante le proprie fragilità, i propri sbagli, le proprie fatiche, si continua ad essere padri, si può essere padri, si è padri. Quindi ecco, la paternità in generale, ma poi nello specifico con i padri, ecco, questa casa vuole essere un dire: tu sei un buon padre, puoi continuare ad essere padre, a vivere la tua paternità, perché dicevamo che la separazione come dire, incide non solo sul legame effettivamente con la moglie di cui uno si separa, ma poi con i figli, perché il padre separato è colui che dando il giusto mantenimento alla moglie e ai figli fa fatica poi, e parliamo di persone anche di insegnanti, appartenenti alle forze dell'ordine, persone che comunque hanno uno stipendio dignitoso di 1600-1700 che è al di sopra della media, pagandone 1000 di mantenimento, 800, dipende poi dai figli e dalle situazioni familiari, ti ritrovi con 700-800 euro, ti restano 700-800 euro e quindi in quel caso non puoi permetterti una casa, sei in un alloggio provvisorio, chi in garage, chi in macchina, chi a casa di un amico, quindi la difficoltà poi di incontrare i figli in un luogo sicuro, se non al McDonald's o, come nel caso di Catania, alla Villa Bellini, in un luogo qualsiasi. Quindi la fatica del dramma, del distacco dalla propria moglie, che forse quello può essere anche messo in secondo piano, ma la fatica di non poter vedere i figli, stare con loro in un luogo che è casa. E quindi Abba Padre vuole essere anche questo.
2: E quanto pesa, oltre alla difficoltà economica, il rischio di perdere il rapporto con i figli?
3: Assolutamente, se la separazione viene fatta in maniera civile, non utilizzo questo termine, nel senso che il papà e la mamma si separano e non si fanno la guerra, mettendo al centro della loro guerra i figli, allora si può tenere il legame almeno sereno con i propri figli. Ma quando invece la separazione avviene in maniera dove il papà o la mamma dicono ai figli che la colpa di tutto è la mamma e il papà, vicenda a seconda di chi parla, comprendete bene che poi a un certo punto i figli si fermano un attimo e mi dicono: padre, ma chi sono mia mamma e mio papà? Se mia mamma mi dice di mio padre così, mio padre mi dice di mia mamma così, poi si mettono le suocere, la papà, quindi comprende bene che poi i ragazzi sono frastornati, e quando c'è questo clima di tensione, di bugie, di racconti, difficile mantenere anche un rapporto con i propri figli. Infatti alcuni dei padri separati, lo spieghiamo, non nella casa di accoglienza, che poi vi dirò se c'è tempo, hanno completamente, molti loro non hanno rapporti con i figli perché deteriorati a causa dei racconti di padri. Io qui a giudicare da parte della moglie.
1: Abbiamo qualche problema di linea, ma perseveriamo. Padre Mario, accoglienza, dignità e bellezza sono principi importanti per questo vostro progetto. Perché?
3: Assolutamente. E la promozione della dignità sono dei capisaldi del Vangelo, ma anche vincenziani. Innanzitutto, se avete avuto modo di poter vedere le immagini della nostra struttura, non solo della casa Papà-Padre, ma della Casa Lumiere, che abbiamo da poco, da un anno fa inaugurato, perdone, vittime di violenza, un anno grande del Samaritano, curiamo i particolari, la bellezza. Perché questo? Perché la bellezza è importante, la bellezza restituisce dignità a chi viene accolto, dà dignità ai luoghi, quindi questo permette anche un vivere bene all'interno di queste strutture. Dico questo perché mi è stato confermato presso la nostra Casa Lumiere per donne vittime di ogni tipo di violenza. Abbiamo accolto 4 ragazze palestinesi provenienti da Gaza, studentesse universitarie, che sono ritrovate poi a casa nostra. E una di queste ragazze mi diceva: padre, essere accolto a casa Lumière, in una struttura così ben tenuta, in un luogo dignitoso, mi ha dato speranza, ha dato senso di vivere, perché l'orrore che mi ha accompagnato a Gaza, la morte, la distruzione, mi aveva proprio del tutto buttata giù, questo in inglese. Vivere in una casa curata mi ha fatto stare bene. Ecco perché anche Abba Padre, come le altre strutture, sono curate nei particolari. Dare dignità ai luoghi significa restituire dignità a chi accogliamo. E poi promozione proprio per questo, perché le persone che sono da noi non devono starci vita durante, ma il nostro obiettivo è tirarle fuori dalla situazione di povertà. Quindi certo, la promozione, arrivare a quell'obiettivo che è quello di reinserirli nuovamente nel tessuto sociale. Quando è possibile, ci sono situazioni dove veramente è più complicato, come faccio un esempio, come i pensionati minimi che hanno 700 euro, il pensionato minimo oggi guadagna 700, ne guadagnerà anche tra 3-4 anni, quindi con loro, con qualcuno invece vive con noi da molto tempo, proprio perché non riusciamo a fare questo passaggio.
1: Vorrei sottolineare ovviamente che parliamo di uomini che, pur lavorando e pagando il giusto mantenimento, si trovano ad affrontare questa situazione di disagio, partendo dal presupposto di quanto sia tragica una separazione un divorzio. Parlando di bellezza, mi è venuto in mente un antico detto indiano: se hai 2 pani, vendine uno e compra un fiore. Quindi tutto torna, la bellezza aiuta, la bellezza cura.
3: Assolutamente, la bellezza, vivere in un luogo dignitoso ti permette, perché quando vivi in un luogo non dignitoso, quando ho incontrato questo insegnante che vive in un garage prestato da un amico, e mi diceva proprio questo: padre, a volte mi viene l'angoscia tornare a casa, anche se ringrazio Dio di avere un luogo dove stare, però buio, cupo, basso, quindi per correggere i compiti, per fare tante cose, quindi questo mi crea molta angoscia. Invece abbiamo scelto a Papà-Padre un luogo luminoso, pieno di luce, con colori chiari, proprio perché quel buio che è lei dentro, oltre ad essere aiutato attraverso la preghiera e altre, l'aiuto delle scienze umane, anche il luogo fa la sua parte. Ci crediamo padre, molto in questo.
2: Padre periodo. Mario, il tempo scorre. Qual è il significato che ha avuto ricevere una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco?
3: È stato bello perché è stato emozionante aver inaugurato l'altro giorno, il mio pensiero è andato a lui, proprio per la sua grande sensibilità, quella che sta dimostrando anche Papa Leone, verso i poveri, verso gli ultimi, quindi essere stati scelti come un luogo dove sorgerà, dove è sorta una casa per i senza dimora, l'unica in Italia e in tutto il mondo, ci rende anche felici e contenti, sperando sempre di metterci al servizio dei più poveri, come voleva il nostro fondatore San Vincenzo de Paoli.
1: Allora, io direi di chiudere, Padre Mario, anche dando un riferimento, semplicemente googolando sulla tastiera, a chi rivolgersi, cosa fare, come chiedere.
3: Benissimo, noi viviamo di provvidenza, non percepiamo nessun tipo di finanziamento dallo Stato per l'accoglienza che facciamo, quindi farci visita, aiutarci. Pagina Facebook, Instagram o sul sito www.locandadelsamaritano.it e quindi Catania, e troverete tutti i riferimenti necessari per poterci contattare. Non so.
1: Locanda del Samaritano, indimenticabile. Grazie Padre Mario. Grazie, buon lavoro.
3: Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: 15:50, sister.
2: E il nostro appuntamento sta anche oggi arrivando al termine. E quindi ci salutiamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
1: Educatissime, prossima settimana, stessa ora.
2: 15:05,
1: mi raccomando, non mancate. 15:50, una manciata di secondi, linea alla regia. Alla prossima!

0: notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. 430 attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana sono al porto di Ashdod, 87 di loro in sciopero della fame. Polemica per le violente immagini del ministro della sicurezza Ben-Gvir, che li deride mentre sono in ginocchio. La premier Meloni, trattamento lesivo della dignità. Vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin. In una dichiarazione congiunta anche la condanna dei due leader alla guerra in Iran. C'è intesa tra i paesi europei per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3. Il segretario della NATO Rutte, mossa prevedibile. L'appello di Leone all'udienza generale, sia pace in Libano e in Medio Oriente, e poi l'incontro con Aram I, capo della Chiesa Armena di Cilicia, occasione per rafforzare i legami di unità. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes gens.
4: Il Pantheon in semblance de son.
5: La maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Libano, si lavora a una tregua con Israele che garantisca la pace. L'Unione Europea approva il Thornberry Agreement, l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. E poi la giornata mondiale delle api. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di inclusione e territorio. Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione, dal 9 maggio al 13 settembre, dopo gli oltre 8.000 spettatori dello scorso anno, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane, un filo che disegna una geografia emotiva, umana, stratificata, è quello che attraversa per l'appunto le borgate di Roma, le restituisce come luoghi di incontro, luoghi di racconto e di possibilità. Per parlare di questo progetto abbiamo con noi Alessandra Muschella, direttrice artistica del festival. Alessandra, benvenuta.
8: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
7: Allora iniziamo raccontando quella che è stata l'idea di fondo del Roma Borgata Festival, che ha portato poi ecco alla nascita di questo festival.
8: In realtà l'idea di lavorare nelle borgate, nei territori periferici, nasce 10 anni fa con un progetto dal nome La Città Ideale. E lì abbiamo cominciato a lavorare in diversi territori della città con degli eventi spot, e dall'anno scorso abbiamo deciso di radicalizzarci in quelle che sono le borgate con una programmazione più strutturata. Il nostro è un festival multidisciplinare che quindi propone eventi di spettacolo dal vivo, di musica, danza, circo contemporaneo, e teatro, e anche tanti eventi speciali e format particolari.
7: E quindi tanti eventi, tanti appuntamenti dedicati insomma alle periferie, alle borgate, alle persone che abitano insomma le borgate. E allora entriamo un po' anche nello specifico di questa edizione, dell'edizione 2026. Come è organizzato, come è strutturata, Alessandra?
8: Allora, abbiamo inaugurato domenica scorsa a Villa De Santis, Municipio V. Ci muoveremo nelle prossime 2 settimane tra Centocelle, Torpignattara e Alessandrino. Da lì praticamente il nostro calendario di format e eventi si sposta in 3 delle borgate storiche di Roma. Prima Valle, anche con la vicina Monte Spaccato, poi ci trasferiamo al Trullo con una piccola puntatina a Magliana, e chiuderemo diciamo la programmazione estiva a Tormarancia, per poi riprendere a settembre a Torpignattara.
7: Hai detto musica, danza, anche insomma letteratura, cioè quali
8: teatro.
7: Saranno, esatto, teatro, quali saranno un po' i momenti che caratterizzeranno tutti questi appuntamenti?
8: Allora, tutti i nostri eventi sono, chiamiamoli così, dei fuori formato. Noi trasformiamo in palcoscenico a cielo aperto quelli che sono i luoghi del vivere comune. Abbiamo un format che si chiama Bar Campioni, in quell'orario dell'aperitivo diciamo si raccontano le storie dei grandi sportivi o le storie di riscatto attraverso lo sport. Quello è un format che portiamo avanti da tanti anni, abbiamo una programmazione di spettacoli diversi nelle diverse borgate. Oppure Operai all'opera è un format che va avanti da 3 anni e ci racconta i grandi titoli dell'opera lirica in maniera divertente, perché sono gli addetti ai lavori di un retropalco del teatro dell'opera che mettono in scena quello che è il libretto, e diventa uno spettacolo godibile da tutti, anche da chi non frequenta quel tipo di musica colta, chiamiamola così. Quindi i nostri sono tutti format diciamo che hanno un linguaggio universale adatto a tutte le età. Cerchiamo di essere noi a portare la cultura, e non chiediamo alla gente di venire, ma chiediamo alla gente di scendere da casa.
7: Cultura e territorio, con insomma anche appuntamenti, eventi in cui si sta insieme, ci si diverte, però ecco l'obiettivo, il messaggio è anche quello di andare a riscoprire in qualche modo, rivalorizzare queste zone
8: e anche
7: zone.
8: A conoscerle, perché cioè, la programmazione non è solo per i residenti ma anche per chi quelle borgate non le ha mai frequentate. Mi capita tanti anni di fare questo lavoro e di trovare le persone, oh qui non c'ero mai venuta, questo posto non l'avevo mai visto. Quindi non è solo raccontarle ma è anche farle conoscere a chi davvero non ha mai frequentato, che sono poi dei posti bellissimi, perché Roma ha tante città in una città.
7: È vero, e abbiamo visto anche un po' di immagini, vediamo un po' di immagini grazie anche alla regia, tanti spazi anche all'aperto, per cui andare
8: solo
7: forse
8: spazi all'aperto,
7: esatto, andare anche a rilassarsi in qualche modo, vivere delle esperienze che magari a volte la città isola in qualche modo.
8: Sì, lavoriamo tantissimo e da tanti anni, come potete vedere dalle immagini, anche nei cortili Ader, quindi sì, soprattutto visto che la stagione lo permette, vivere davvero anche il mercato rionale dove va a farci la spesa, vederlo trasformato in un luogo di spettacolo la sera, è molto bello, risignifica gli spazi, gli dà un valore in più, la possibilità anche di viverli in una maniera diversa che non si vive dal quotidiano.
7: Abbiamo detto lo scorso anno 8.000
8: sì,
7: spettatori,
8: 8.000,
7: circa
8: sì.
7: 8.000 spettatori, ecco una risposta di pubblico importante, insomma sono eventi partecipati e apprezzati.
8: Sì. Sì, sono eventi partecipati dalle comunità che ci ospitano, perché è importante non parlare delle periferie sempre come luoghi di disagio per mancanza di servizi, di sicurezza, di decoro. Le periferie sono territori molto vivi, c'è una forte rete comunitaria, ci sono tante associazioni che lavorano sul territorio e quindi è anche un modo per noi di farle conoscere.
7: Anche perché Alessandra in qualche modo si parla delle periferie, dei vari quartieri, in questo caso di Roma, alcuni proprio un pochino parafrasando questa frase dicevano quando andiamo a Roma, cioè quando andiamo in centro è come se dicessimo andiamo a Roma, in realtà le periferie sono Roma.
8: Ma le periferie ospitano la vera romanità, la pluralità della romanità, appunto come dicevo prima Roma sono tante città insieme, no? I romani, qualsiasi romano di quartiere dice Roma è questa, Roma è quel municipio lì, è quel quartiere lì, però vedendo il centro che ormai è diciamo in mano al turismo,
7: certo,
8: alla cultura di massa, è importante riscoprire questi territori e dare la giusta importanza e anche la giusta attenzione al recupero di questi territori come luoghi anche di cultura.
7: Ecco, cultura, territorio, lo dicevamo prima, ma anche inclusione in qualche modo, cioè lo stare insieme, un creare, rafforzare anche quel concetto di comunità. Mi vengono in mente le parole proprio di Papa Leone XIV, riferite anche un po' alle periferie in generale, cioè anche quell'andare a intercettare i bisogni delle periferie, quel creare ponti tra centro, periferie, anche ricordando le parole di Papa Francesco, le periferie del mondo in questo caso, ecco è un concetto che può valere anche per questo territorio, cioè andare a riscoprire, a raccontare, a far conoscere.
8: Le borgate sono piene di storia e di storie, quindi sono un tesoro culturale importante per questa città.
7: Alessandra, c'è un momento, c'è stato un momento, ecco, o da qui insomma ai prossimi eventi, appuntamenti che hai vissuto, che vivrai, ecco, a cui tieni particolarmente, che ci vuoi raccontare qualcosa di particolare in merito proprio al festival?
8: Sì, è un nuovo format che partirà a breve, si chiama Scuolabus, quando il viaggio diventa racconto, e insieme a Giuliana Nia e ad ospiti diverse in ogni borgata porteremo il pubblico su uno scuolabus anni 70 a rivivere quelle che sono state le emozioni della gita scolastica e a scoprire gli scorci più inediti e anche iconici delle diverse borgate che attraverseremo e a far conoscere quelle che sono le realtà e le persone che quel territorio lo animano.
7: E allora lo ricordiamo, fino al 13 settembre, sì. Roma Borgata Festival, per i vari appuntamenti c'è anche un riferimento, un sito web.
8: Il sito www.romaborgatafestival.it e tutti i social.
7: E quindi insomma per chi vuole rimanere aggiornato sui vari appuntamenti, sugli eventi, questi sono anche i riferimenti. Grazie Alessandra Muschella,
8: grazie
7: direttrice. direttrice artistica del Roma Borgata Festival. Grazie.
8: Grazie a te.
7: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
1: Sì Gianmarco, c'è stato nelle scorse ore un lungo e drammatico colloquio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lo ha riportato Channel 12, una TV israeliana, dopo la telefonata di domenica scorsa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano. Nessun dettaglio dall'emittente sui contenuti del colloquio, ma solo l'osservazione che il presidente e il primo ministro israeliano sono sull'orlo di una decisione sull'Iran. Sinora nessun commento né conferme né smentite da parte israeliana o americana alle notizie dell'emittente. Intanto sono circolate delle immagini delle persone della Sumud, flottiglia diretta a Gaza, fermate da Israele, derise, inginocchiate e bendate. Il video è stato postato dal ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir, che rivolge loro un ironico benvenuti in Israele. Dure le reazioni del governo italiano: inaccettabile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, dice il governo, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Tra gli italiani fermati, 10 sono recidivi, ovvero avevano partecipato a precedenti missioni della flottiglia. Il Pentagono, in una nota, ha reso noto di aver ridotto da 4 a 3 il numero totale di brigate di combattimento assegnate all'Europa. Questo viene spiegato, riporta il numero di brigate presenti in Europa ai livelli del 2021. Tale decisione, si legge ancora in una nota, è il risultato di un processo complesso e articolato incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, alleato modello degli Stati Uniti, si legge ancora. Il disimpegno USA della NATO non sorprende il segretario generale della NATO Mark Rutte. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più per porre fine in sostanza all'eccessiva dipendenza da un unico alleato, esattamente come ci aspettavamo, dice Rutte. Il Pentagono quindi precisa che metterà gli alleati in condizione di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino 124 rifugiati dalla Libia nell'ambito del programma di reinsediamento, una delle principali soluzioni durature promosse da UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, per offrire protezione a persone particolarmente vulnerabili nell'ambito del programma regionale di protezione e sviluppo del Nord Africa. L'arrivo include persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, 33 famiglie. La maggior parte delle persone in arrivo, spiega l'UNHCR, è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura. L'OMS ha affermato che il rischio di diffusione del virus Ebola in Congo e in Uganda è elevato a livello nazionale e regionale, ma basso a livello globale. L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria pubblica che richiede una risposta coordinata. Finora sono stati confermati 51 casi nelle province settentrionali congolesi di Ituri e Nord Kivu, oltre a due in Uganda, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Oltre a questi ci sono 139 decessi sospetti e quasi 600 casi sospetti, ha aggiunto. Sappiamo che la portata dell'epidemia è molto più ampia, ha precisato. Ci aspettiamo che quei numeri continuino ad aumentare. A Bunia, luogo del primo decesso noto, oggi scuole e chiese sono rimaste aperte e alcuni residenti indossavano mascherine per strada. È tutto, a te la linea.
7: Grazie Michele Raviar. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, lo ha detto Papa Leone questa mattina all'udienza generale, accogliendo Aram I, capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. Ma nel paese dei Cedri anche oggi sono proseguiti gli attacchi incrociati tra Israele ed Hezbollah. L'esercito di Israele ha colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza Hezbollah. 19 vittime invece a seguito di raid israeliani nel sud del paese nelle ultime ore. Nonostante ciò, si aprirebbero degli spiragli di pace in Libano e una tregua sembrerebbe poggiarsi su basi più solide, quanto ci dice Yannick Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per la Huffington Post.
2: In Libano ci sono questi negoziati in atto tra il governo libanese e Israele, propiziati dagli Stati Uniti e personalmente da Trump, che hanno già alla terza sessione negoziale a Washington, ed è fatto nuovo il fatto che il Libano e Israele negozino direttamente. Ora qui il problema ovviamente è che ci sono parecchie questioni in sospeso, nel senso che Israele ha occupato una zona cuscinetto di circa 10 chilometri in seguito all'entrata in guerra di Hezbollah al fianco dell'Iran dopo il 28 febbraio. C'è il fatto che appunto non esistono rapporti diplomatici tra i due, e tuttavia è importante che già questo incontro sia già al terzo, sia stato già fissato le date per inizio giugno, per fine maggio, per i prossimi incontri, e che agli negoziati politici sia stato aggiunto anche un negoziato sui temi di sicurezza. Ora, in questo momento esiste una situazione, diciamo, armistiziale tra Libano e Israele, però Israele all'epoca del governo Barak si è ritirato lungo una linea blu che è riconosciuta dalle Nazioni Unite, però ci sono 13 punti di contenzioso, tra cui le fattorie di Sheba e altri punti, e questi punti di contenzioso sono una delle giustificazioni che Hezbollah ha per mantenere la resistenza armata contro Israele. Se si arrivasse a una definizione del confine di terra, così come si è già arrivati nel 2024 sotto il governo Bennett a una delimitazione del confine marittimo, che ha consentito lo sfruttamento o comunque la ricerca dei rispettivi giacimenti di gas offshore, questo sarebbe un fatto che isolerebbe ulteriormente Hezbollah. La questione grossa è che Hezbollah è molto più forte militarmente dell'esercito regolare israeliano, e anche se gli accordi prevedono che non possa avere attrezzature militari o uomini armati a sud del fiume Litani, e però di fatto continua ad averli, anche la missione dell'ONU UNIFIL non riesce a contrastarli.
7: Certo, Yaniki, si parla appunto di tregua, come ci stavi spiegando, però nonostante questo... Sì, prego.
2: Posso solo aggiungere. Sì. Quindi la questione è che però è necessario anche un processo che dia forza all'esercito regolare libanese, e anche gli dia armamenti, perché gli attuali stanziamenti anche degli Stati Uniti sono del tutto insufficienti.
7: Dicevamo spiragli, ecco, di pace per questa tregua, però continuano gli attacchi incrociati, ecco, proprio nelle ultime ore 19 morti a causa di attacchi israeliani nel sud del Libano, oggi colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza di Hezbollah, quindi insomma sempre delle trattative, dei negoziati che si fanno davanti a queste, poi a questi attacchi.
2: Sì, il problema è che Hezbollah è contrario a questi negoziati diretti, fa di tutto per sabotarli. È necessario ricordare che è stato Hezbollah ad aprire gli attacchi contro Israele dopo l'inizio della guerra con l'Iran, contro il 28 febbraio, contro le città del nord israeliano, e ovviamente Israele non è che potesse aspettare che gli piovessero i razzi addosso senza reagire. Quindi la situazione è complessa e tutta la questione richiede un processo abbastanza complesso e lungo, perché l'attuale dirigenza libanese non accetta la decisione del Hezbollah di entrare in guerra con Israele e vuole negoziare autonomamente con Israele rispetto anche all'Iran, che invece tende ad affermare la sua longa manus sul Libano. Quindi c'è una situazione complessa ma interessante.

0: Cambiamo argomento. L'Unione Europea ha approvato l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. Il Thornberry Agreement, siglato dal presidente degli Stati Uniti Trump e dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen la scorsa estate. Il provvedimento elimina i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali statunitensi importati in Europa, lasciando un tetto del 15% alle imposte doganali per i paesi UE. Un capitolo quest'ultimo aspramente criticato nell'Unione perché è ritenuto un elemento di sbilanciamento nell'accordo. Ma a sbloccare i tentennamenti ci sono state le recenti minacce del capo della Casa Bianca di imporre dazi al 25% per le auto europee se l'intesa non fosse stata applicata entro il prossimo 4 luglio. L'iniziativa però non sembra spazzare le critiche e i timori che questo rappresenti consegnare, ecco, uno strumento di pressione a Trump. Sul peso di questa decisione dell'Unione Europea, Paola Simonetti ha raccolto l'analisi di Gabriele Natalizia, professore di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
1: Ha detto che questo regolamento approvato da Parlamento e Consiglio elimina dazi residui sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale ai prodotti americani. Da parte europea vuole essere un messaggio in qualche modo di distensione da lanciare all'amministrazione Trump nella ricerca di prendere tempo. Ecco, l'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema del trade deficit che gli americani hanno rispetto all'Europa è un problema che ha cominciato a essere discusso già dagli anni dell'amministrazione Obama, perciò negli ultimi 15 anni questo è stato un tema sempre posto sul tavolo. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere un rapporto stabile nel medio termine quantomeno, ma riesce a essere travolto anche nel breve termine. Ricordiamoci che gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno cominciato a percepire il processo di globalizzazione di cui erano stati fondamentalmente i promotori. Perciò l'abbattimento di barriere alla circolazione di uomini, merci, servizi, finanza, come fondamentalmente una truffa che gli Stati Uniti si erano autoinflitti. Hanno cominciato a inquadrare una serie di attori che secondo loro se ne erano avvantaggiati, in particolare tra questi anche gli europei, ma non dimentichiamo i cinesi. L'amministrazione Obama prova a risolvere il problema sempre attraverso i canoni della società aperta. Propone all'Unione Europea il famoso accordo di TTIP, cioè una zona di libero scambio tra Stati Uniti e paesi europei, che però gli europei respingono. Arriva Trump col suo primo mandato e comincia a utilizzare lo strumento dei dazi, che naturalmente era qualcosa di sconvolgente soprattutto tra paesi anche alleati in buona parte. Dazi che però erano molto settorializzati, in particolare il famoso acciaio. Con Joe Biden che elimina i dazi nei confronti dell'Unione Europea, ma ricordiamo li lascia per esempio nei confronti della Cina, comunque ci sono una serie di leggi che vengono varate e che comunque penalizzano l'Europa. Torna Trump e questa volta utilizza lo strumento del dazio veramente a tutto campo su qualsiasi tipo di prodotto. Lo strumento del dazio è diventato uno strumento quasi sistemico che usa l'amministrazione Trump nei rapporti con tutto il mondo, ma purtroppo anche nei rapporti con l'Europa. E nel breve termine non si capisce esattamente se questo ha portato vantaggi agli Stati Uniti, anche perché l'inflazione continua ad essere alta, un riequilibrio del trade deficit ancora non è osservabile. Sicuramente quello che produce nel medio e lungo termine è un indebolimento della credibilità degli Stati Uniti. Ecco, è più difficile stare al tavolo con gli Stati Uniti, però la scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, perché è una scelta consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale, che tra poco più di 2 anni comunque il nuovo presidente americano non sarà Donald Trump, che non significa che gli Stati Uniti non avranno il problema del trade deficit, anzi, ma forse l'elemento imprevedibilità potrebbe essere eliminato, ecco.
2: Però a Bruxelles c'è il timore persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
1: Ma certo, naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Molte delle scelte e delle politiche che Trump annuncia e poi non sempre esegue sono rivolte a un pubblico interno. Siamo in un anno elettorale in cui Trump ha necessità di dimostrare che ha fatto cose promesse nel programma, tra cui il famoso "The Europeans must pay their bill", cioè gli europei devono pagare il loro conto. Con chi? Con gli americani. Ecco, questo sarebbe un piccolo scalpo da presentare all'elettorato americano. americano. Dall'altro, però, quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? È quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti, poi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
2: Sentami, in questo contesto, come si inserisce il capitolo della Groenlandia? Il primo ministro del paese ha dichiarato che saranno costretti a trovare una soluzione con gli Stati Uniti. Un accordo come quello a cui è stato dato il via libera potrebbe in qualche modo inserirsi anche su questo fronte?
1: Io credo che la Groenlandia vada inquadrata non tanto nel campo dei rapporti euroatlantici, ma nel campo dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Indo-Pacifico. L'amministrazione Trump, ma anche le amministrazioni precedenti, si sono convinte del fatto che i prossimi decenni saranno segnati dalla competizione tra grandi potenze, e questa competizione prende forma principalmente tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese nell'Indo-Pacifico. Ecco, l'amministrazione Trump è però convinta di una cosa: se saremo chiamati a competere sempre di più, nella speranza che la competizione non diventi un confronto anche militare, nell'Indo-Pacifico, non possiamo avere punti deboli nell'Atlantico. Non ci devono essere proxy utilizzabili dai cinesi nel momento in cui c'è un'escalation di tensione per distrarci nell'Atlantico. Bisogna mettere perciò in sicurezza l'Atlantico. Così si spiega la politica verso l'area dell'ultimo anno e mezzo, perciò la politica estera dell'amministrazione Trump, che si impegna su Panama, si impegna su Venezuela, sappiamo come si è impegnata adesso su Cuba e come si è impegnata sul caso Groenlandia. Ecco, la Groenlandia viene vista come un po' un ventre molle a nord dell'Atlantico, in cui sia russi che cinesi potrebbero fare in futuro sempre più incursioni, e delle incursioni in particolare dei russi se ne parla sempre di più. Potrebbe essere sostanzialmente anche la Groenlandia utilizzata un po' come regola dell'altro, ossia si punta più in alto di quello che in realtà si vuole colpire, si vuole chiedere probabilmente un impegno sempre maggiore ai paesi europei, in particolare agli alleati NATO, per mettere in sicurezza l'Atlantico, e questo è un modo.

0: comincia a fare operazioni simili che potrebbero mettere in discussione la sicurezza, soprattutto di infrastrutture critiche legate alla connessione ai dati fondamentalmente.
1: Dunque si chiude qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo in diretta perché parliamo della Giornata Mondiale delle Api.

0: Radio.
1: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee, ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto spostandosi su un altro

0: l'altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, che rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
0: Eh sì, è importantissimo, tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, insomma, diciamo le api ma anche tutti gli altri. Quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. E ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
0: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto alcune volte, vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
1: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
2: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, l'apicoltore moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi. Ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele. E quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questo apiario. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di dire moltiplicare, diciamo, delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo di alveari tenuti in città. Cioè, ci sono, diciamo, alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti, ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere, diciamo, il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi, diciamo, ci sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
1: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
2: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo, le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70%, insomma, delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi, diciamo, una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
1: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche in qualche modo la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
2: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella, cioè quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente, ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi, ecco, un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
1: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, far sì, ecco, che alcuni messaggi arrivino, ma anche a livello pratico, per cui, ecco, salvaguardare la terra, lo dicevamo anche poco fa, però passa anche da questi progetti.
2: Sì, sicuramente. Sì, pensando all'importanza delle api, come dicevo prima, non ci sono solo loro, ci sono anche libellule, zanzare, poi dei solitari, però le api effettivamente sono gli insetti che deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
1: Certo, pensando al futuro, quindi, insomma, ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
2: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, beh, noi facciamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori, che sono sempre più meno numerosi, dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
1: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
3: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
1: Esatto, salute degli ecosistemi, del pianeta.
3: Sì, sì, è salute del pianeta.
1: Senti Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
3: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa dalle api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. In più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
1: Quindi sono riusciti anche a salvarle dai nemici naturali, ma anche dall'uomo stesso.
3: Sì, dall'uomo. Il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori. Perciò, specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive, vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
1: Certo.
3: Perciò in primis noi come uomini dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle zone incontaminate, portarle il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
1: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
3: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco, specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove le persone, i bambini riescono a prendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
1: Certo, anche perché Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi l'uomo deve essere amico delle api.
3: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, e anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco. Però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
1: Certo,
3: è insomma... normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
1: ecco,
3: le persone come funziona.
1: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
3: Sì, è proprio così.
1: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, in questa, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
3: Sì, assolutamente sì, perché dobbiamo dire che per noi adesso, sì, oggi è il 20 maggio, diciamo, si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi
1: certo.
3: Ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre, come ho detto prima, a ricercare dei luoghi incontaminati. Proprio per questo siamo in questa zona qua. Io ho scelto di continuare questa attività in questa zona della Sardegna, il Sulcis. Siamo ai piedi, diciamo, di queste colline, che un territorio che abbraccia tra Perdaggio e Narcao, le colline che vanno verso Terraseo, e sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api, e noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori, che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, ad esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche degli virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità,
1: ecco.
3: Penso che fare, diciamo, dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
1: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
3: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto che questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivati anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie, e questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto, molto stress,
1: certo.
3: Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
1: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa. Ci scrive: le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fa l'esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
3: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non si ci pensa, perché magari si abita magari in una città ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
1: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
3: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
1: Grazie.
3: Fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
1: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore. Grazie.
3: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

2017 Cecilia Seppia in studio. Gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina israeliana sono al porto di Ashdod, 87 di loro in sciopero della fame, polemica per le immagini violente del ministro della sicurezza Ben-Gvir che li deride mentre sono in ginocchio. La premier Meloni: trattamento lesivo della dignità, la Francia convoca l'ambasciatore. Vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin. In una dichiarazione congiunta anche la condanna dei due leader alla guerra in Iran. C'è intesa tra i paesi europei per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Il segretario della NATO Rutte: mossa prevedibile. L'appello di Leone all'udienza generale: sia pace in Libano e in Medio Oriente lacerati dalla violenza. Poi l'incontro con Aram Primo, capo della chiesa armena di Cilicia. È tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

tu un uomo sei? Che importa cosa fai? Resta qui con me.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
3: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
2: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti. Dalle parole del presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il primo ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, proprio da Palazzo Chigi, e tutto da Augusto Cantelmi in linea può tornare allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia, rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro della difesa israeliano Ben Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
6: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
7: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
6: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben Gvir sbaglia. Stasera è il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
8: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre SUP domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento. Insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei 5, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena e rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
9: Pray for peace.
10: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro con seduto accanto Aram I, cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita
9: e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
10: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
9: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
11: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
2: Condannati a pene severi due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
12: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atiyah, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
13: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
2: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha accoltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura, l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi

A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento fatto di parole leggere e profonde, capaci di sfiorare il cuore come ali sospese sull'acqua. Questa volta il viaggio ci conduce dentro un piccolo libro che custodisce però una eredità spirituale intensa e delicata. Parliamo de Le tre farfalle del lago. Il testo è di Papa Francesco ed è stato affidato a Thomas Leoncini pochi giorni prima della sua scomparsa. Tra poesia, memoria e consolazione, le parole del pontefice si trasformano in una carezza per chi resta, in una riflessione sul tempo, sull'assenza e sulla possibilità che l'amore continui a vivere anche oltre il commiato. Ad accompagnare questo percorso ci sono le immagini evocative di Alessandro Sanna, che con i suoi acquarelli sembra dare forma al silenzio, alla fragilità, alla luce custodita nelle pagine del libro. È un incontro leggere questo libro, che parla sì della fine, ma soprattutto della permanenza dei legami, della tenerezza e della speranza. Perché alcune parole, come certe farfalle, continuano a volare anche quando le crediamo scomparse.

0: Saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi Thomas Leoncini, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie mille per l'invito.
0: Lei racconta di aver ricevuto questo testo da Papa Francesco quasi come una eredità intima e spirituale, chiaramente. Qual è stato il momento in cui ha compreso che quelle parole non erano soltanto un libro, ma una sorta di vero abbraccio a chi resta?
1: Poi quando l'ho guardato negli occhi, dopo che mi ha parlato di questa cosa, l'ho guardato negli occhi e ho capito che con quel calore umano, con quella forza inusitata, direi, un'onestà e una purezza dell'anima che solo lui aveva, ho capito che stavamo parlando di qualcosa di diverso, di qualcosa che poteva essere davvero una piccola fiaba poetica per accarezzare il mondo una volta che lui non ci fosse più stato. E questo testo mi è stato consegnato dopo una lunga chiacchierata che avevamo fatto sulla poesia, sulle poesie in generale, su come le vive lui, su quali sono i suoi autori preferiti. Lui tra l'altro mi citava Hölderlin, che leggeva spessissimo, e Bernardes, un poeta argentino, quello famoso che dice in una sua bellissima frase: quello che l'albero ha di fiorito lo deve a quello che ha di sotterrato. E lui l'ha usata un po' come la fotografia dell'importanza dei nonni e quindi della nostra discendenza. E poi c'è un incontro dove io avevo chiesto se aveva mai pensato di scrivere una poesia o se comunque ci aveva mai provato. Lui mi aveva un po' smarcato, diciamo, senza dare una chiara risposta. E poi qualche giorno dopo, anzi qualche settimana dopo, c'è stato quest'altro incontro dove mi ha chiamato, come scrivo nella prefazione, e me l'ha consegnata, come dicendo: questa è per dopo.
0: Le tre farfalle del lago ha un tono poetico, lieve, quasi sospeso. Quanto era importante anche nel dolore della perdita preservare questa delicatezza senza trasformare il libro in un semplice documento commemorativo?
1: Esatto, io pensavo tanto, ho sempre cercato di portarlo avanti con l'idea di una delle parole chiave che erano del suo pontificato, cioè tenerezza. Io volevo che arrivasse con la tenerezza giusta, con la modalità giusta, con le immagini giuste, con tutto questo aspetto che poteva veramente farlo sentire vicino. E credo che grazie anche all'aiuto appunto dell'illustratore sia stato fatto un lavoro molto bello per portare avanti la sua anima, quello che lui ancora oggi ci dice, perché ora non è più tra noi ma in terra, ma chiaramente tutti lo possono ancora sentire vicino, perché ha fatto veramente tanto e non è scomparso del tutto, ha cambiato posto, diciamo.
0: Parliamo ora delle illustrazioni di Alessandro Sanna, che dialogano in modo molto giusto, sembrano dialogare con il silenzio e il respiro delle parole di Papa Francesco. In che modo avete costruito assieme questo equilibrio tra testo e immagine, ma anche tra spiritualità e visione?
1: Esatto. Lo vedo forte questo collegamento che c'è stato. Io credo che lui sia riuscito, fin da subito, fin dalle prime prove, ha capito veramente la profondità di questa poesia e l'ha illustrata, secondo me, nel

0: Di Papa Francesco, affidato a Thomas Leoncini, è ancora qui con noi. Ricordiamo l'editore Rizzoli. Grazie davvero, Thomas. Buon lavoro e a
1: Grazie a voi.
0: presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto, stavolta del sacro, attraverso i linguaggi del presente. Il nostro percorso ci conduce a Palazzo Baldeschi, a Perugia, dove la mostra San Francesco, nostro contemporaneo, tra arte e spiritualità, trasforma l'arte in una domanda aperta sul senso dell'esistere, sulla fragilità, sulla natura, sul bisogno della luce.

0: Io saluto e ringrazio il curatore di questa esposizione, Costantino D'Orazio. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Salve, eccomi qui.
0: Questa mostra dà la sensazione di attraversare non soltanto opere, ma vere e proprie forme di meditazione. Quando avete capito che San Francesco poteva essere raccontato meglio dall'arte contemporanea, o comunque altrettanto profondamente con l'arte contemporanea piuttosto che l'iconografia tradizionale?
1: In realtà chi si occupa di arte contemporanea sa che gli artisti nel Novecento e anche negli anni 2000, seppure sembrino essersi allontanati molto dal rapporto con la religione, con la Chiesa, in realtà hanno sempre mantenuto una fortissima attrazione, un fortissimo interesse nel

0: rispetto al sacro. Il sacro inteso come icona della rappresentazione della dimensione spirituale che ogni uomo vive, ogni essere umano vive. E allora è interessante capire quali sono gli elementi della spiritualità di San Francesco, che come sappiamo ha tra le sue grandissime qualità quelle di essersi allargata nel 200 ad un contesto che no, sembrava lontanissimo da quello che la Chiesa professava, tornando all'essenzialità del Vangelo. Ecco, capire quali sono gli elementi di questa spiritualità che si intrecciano, che incontrano la tensione verso il sacro degli artisti contemporanei. E effettivamente il percorso e la scelta degli artisti e delle opere ci ha dimostrato che sono tanti questi momenti di incontro e che tantissimi grandi maestri hanno in qualche modo manifestato una diciamo secolare laica devozione nei confronti della spiritualità francescana.
1: Guardando opere così diverse tra loro, parliamo anche di artisti molto diversi, da Burri, Pistoletto, l'Abramovic, insomma ce ne sono diversi veramente con delle caratteristiche assai distanti e lontane l'una dall'altra, e si percepisce un filo invisibile, appunto il filo invisibile di povertà, di materia, di fragilità, luce. Qual è stata la sfida più difficile nel costruire un dialogo coerente tra artisti, come ripeto, parecchio lontani per linguaggio e sensibilità?
0: Beh, è stata prima di tutto quella di cercare di individuare le parole chiave della spiritualità francescana. Quindi siamo partiti da San Francesco in realtà e abbiamo selezionato, cercato, individuato quelli che sono motivi molto noti anche, no? Alcuni li ha indicati anche lei adesso, quindi il tema della povertà che va di pari passo con l'essenzialità, nel caso di Francesco, dei comportamenti, delle scelte, no? dell'abbigliamento, dello stile di vita. Ecco, però accanto a questo anche il rapporto con la natura, con gli animali. Allora, se posso già fare un esempio concreto, per esempio nel momento in cui abbiamo cercato di raccontare come cambia il rapporto di Francesco, o meglio il rapporto dell'essere umano con la natura grazie a Francesco, per esempio da Giuseppe Penone è arrivata la proposta, perché in questo caso è arrivata direttamente da lui, di esporre un'opera che forse è, io potrei considerare l'opera più riuscita in questo dialogo. Si tratta di Pane Alfabeto, una scultura di metallo in cui l'artista ha scritto appunto con il metallo l'alfabeto, le lettere dell'alfabeto, che è stata letteralmente avvolta da una grande pagnotta lunga più di 2,80 metri. Questa pagnotta è stata esposta all'esterno, è esposta all'esterno di Palazzo Baldeschi, su Corso Vannucci. Palazzo Baldeschi è il museo della Fondazione Perugia, e gli uccelli sono naturalmente invitati a mangiarne. Via via che il pane viene consumato dagli uccelli, emerge, torna ad essere visibile l'alfabeto. Ci è sembrata, per esempio, questa una metafora straordinaria di un rapporto, se volete, leggendario, ma insomma in qualche modo diciamo da parabola, mi verrebbe da dire, di Francesco che parla agli uccelli, che insegna a parlare agli uccelli.
1: Ne accennava poc'anzi di questa spiritualità non religiosa in senso stretto ma profondamente umana, che in qualche modo appartiene anche all'arte contemporanea. Secondo lei però oggi l'arte contemporanea può ancora essere un luogo di ricerca del sacro?
0: Assolutamente sì, perché in realtà l'arte contemporanea come tante altre discipline della creatività contemporanea, capace di affrontare e di interrogare l'assoluto. Gli artisti, i grandi artisti si interrogano sul valore dell'infinito, sulla morte, sulla vita, sulla morte, sulla possibilità di costruire un nuovo mondo e di ed avere la visione di, come dire, maturare la visione di un mondo futuro. Questo è quello che in realtà fa anche la religione. La religione lo fa manifestando delle certezze che la fede ci invita, no, a concepire, in qualche modo disegnare. Ecco, in alcuni casi, in molti casi, queste visioni coincidono. Quindi sì, esiste uno straordinario e profondissimo mondo spirituale, universo spirituale nell'arte contemporanea, che chiaramente ci chiede di accettare forme di espressione diverse dal passato. No, sappiamo benissimo, non serve neanche ripeterlo, molta della storia dell'arte del passato è dovuta proprio allo stimolo, alla sollecitazione che la religione cristiana fondamentalmente, ma non solo, ha sollecitato nei confronti degli artisti. Ecco, in questo caso non si utilizzano le stesse iconografie, le stesse forme, ma i temi sono assolutamente coincidenti. Una dimostrazione è data dai padiglioni che il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede da alcune edizioni promuove e realizza alla Biennale di Venezia.
1: E in ultima battuta, uscendo dalla mostra, io l'ho provato sulla mia pelle, si ha la sensazione che San Francesco non appartenga soltanto alla storia o alla fede, ma in qualche modo continui a interrogare il nostro modo di vivere. E, quale domanda lei vorrebbe che il visitatore portasse via con sé dopo questo percorso?
0: L'arte contemporanea non fa altro che porci delle domande, spesso non ci dà risposte, anzi quasi mai ci dà risposte. Probabilmente la domanda che credo quasi tutte queste opere ci pongono sia come credere, cioè non più, e non diciamo così, si esce fuori con l'idea che non sia più valida la domanda di perché credere o a cosa credere, ma come credere. Ecco, qual è l'atteggiamento più giusto per affrontare una dimensione spirituale che è connaturata in noi, che nella religione cristiana può trovare delle risposte, ma che può raggiungere e condividere gli stessi valori della religione cristiana anche da percorsi diversi.
1: Palazzo Baldeschi, Perugia, mostra San Francesco nostro contemporaneo, fino al 1° novembre, quindi c'è veramente tempo per andarla ad ammirare. E io ringrazio per averci accompagnato sino ad ora il curatore Costantino Dorazio, grazie davvero.
0: Grazie a voi.

A Palazzo Merulana, sino al 5 luglio, le voci dell'arte incontrano il progetto Scuola Italiana, ideato e curato da Gianluca Marziani. È un viaggio nella pittura contemporanea italiana tra memoria, visione e ritorni del passato nel presente. Il primo appuntamento è dedicato all'artista palermitano Nicola Pucci, protagonista di un universo sospeso tra realismo magico, atmosfere oniriche e sorprendenti dialoghi con la collezione Cerasi.

0: saluto e ringrazio per essere qui con noi il curatore di questa esposizione, Gianluca Marziani. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Quando si prova a raccontare l'arte contemporanea, si può rischiare tendenzialmente di perdersi un po'. Lei invece ha scelto un punto preciso, la pittura figurativa italiana. Da dove nasce questa scelta? E soprattutto, è una necessità o una scommessa?
1: Allora, l'idea della pittura italiana nasce dal DNA. Da un DNA italiano che dal 300 ha creato una sorta di linea continua che ha attraversato i secoli, i decenni, le avanguardie, le rivoluzioni, e pensiamo soltanto al 300 di Giotto e Cimabue, al 400 dell'Alto Rinascimento di Perugino, Piero della Francesca, pensiamo al Rinascimento toscano, al Barocco, fino a tutte le avanguardie del Novecento, a cominciare dal futurismo, la metafisica. La pittura è un codice genetico molto preciso del fare italiano, e io ho voluto, in un momento in cui si discute molto sulla pittura come linguaggio, succede di continuo, se è un linguaggio attuale, se si sta rinnovando, di fatto è il vero linguaggio dell'arte, perché è l'evoluzione naturale del disegno, e il disegno è il fare, l'agire primario dell'essere umano per esprimersi, ma di ritorno proprio alla scuola, a quelle che sono le regole essenziali, gli usi, le consuetudini, i modelli, i temi, perché la pittura è un linguaggio sempre attuale, è un linguaggio che decodifica la realtà, la trasforma, la sublima, e quindi è in assoluto, io lo chiamo insomma l'editoriale metafisico della vita, è come se raccontasse pezzi di realtà e di cronaca trasfigurandoli in qualcosa che sia destinato a superare il vincolo dello spazio e del tempo.
0: A proposito di gioco nominale, ma a proposito anche di necessità, nel titolo c'è una parola molto forte, circolare, e, sì. La pittura davvero torna, è il mio primo pensiero, ma vorrei anche sapere se siamo noi in effetti che abbiamo bisogno di ritrovare qualcosa che in qualche modo già conosciamo.
1: Io credo di sì, nel senso, una delle chiavi con cui ragiono sempre è ribadire è importante quanto dire, nel senso, noi viviamo in una cultura molto rapida, liquida, sappiamo bene come funziona l'informazione oggi, quindi più che mai oggi è importante stabilire dei close up, dei momenti di ragionamento lento, proprio di cambiare ritmo, e su quello stabilire delle coordinate proprio di analisi più profonda, di densità, e questo può avvenire soltanto attraverso dei processi di ragionamento, dei processi di sintesi, e su questo la pittura, come dicevo, è un linguaggio universale, ha qualcosa di innato, ha in sé qualcosa anche, se vogliamo, di divinatorio nella sua capacità di ricreare sempre una forma del reale, quindi io credo sia per tutti necessario non ovviamente farla, ma quantomeno guardarla, utilizzare l'osservazione per scoprire dei paesaggi interiori. L'arte è un qualcosa di cui si ha bisogno senza sentirne realmente il bisogno. Agisce un po' sotto traccia, però poi diventa continuamente traccia.
0: Chiedo, entrando a Palazzo Merulana, prima ovviamente di ammirare Nicola Pucci, ci ritroviamo nella collezione Cerasi, quindi ci ritroviamo capolavori bellissimi, De Chirico, Balla, insomma, e molti altri. E, se un visitatore entra senza sapere nulla, che cosa dovrebbe sentire prima, ancor prima di capire?
1: Allora, quella è la condizione ideale per me, lo spettatore che in qualche modo entra e agisce attraverso lo stupore, la meraviglia. La collezione Cerasi l'ho scelta e ho voluto che fosse a Palazzo Merulana il progetto, perché rappresenta la collezione più importante di sintesi sulla pittura nella prima metà del Novecento italiano. Non esiste una collezione così omogenea, così compatta, dove tu puoi vedere capolavori di Casorati, Capograssi, Campigli, De Chirico, quindi davvero penso uno spaccato di figurazione che tiene conto proprio di quei processi legati a una pittura più narrativa. Nicola Pucci, come le mostre anche successive, è entrato attraverso un processo di mimesi, quindi un dialogo ma molto silenzioso. Io non ho spostato nulla della collezione Cerasi e ho agito in quelli che chiamo gli interstizi di dialogo, quindi utilizzando dei margini di bianco, dei punti di vuoto, degli elementi di completamento. Ho proprio agito in modo tale che entrando quasi non si sentisse la differenza tra la collezione Cerati e Nicola Pucci. Poi te ne accorgi, perché c'è, nei quadri di Nicola Pucci c'è sempre uno spostamento del reale, e alcuni di questi spostamenti li abbiamo fatti accadere in relazione alle opere. Cioè, ad esempio, questo bassorilievo di Duilio Cambellotti con questa corsa di cavalli, e ai lati ci sono due quadri di Pucci dove ci sono dei cavalli che entrano in un vagone della metropolitana, seguendo un po' il passo dinamico del fregio di Cambellotti. Ecco, questo è un modo giusto, non forzato, di provare a dare alla pittura storica una continuità, in modo che la pittura produca sempre delle conseguenze, dei nuovi semi, dei nuovi frutti. E Nicola Pucci in questo ha trovato quelli che sono i suoi riferimenti, le sue radici, e con questi ha dialogato, quindi ha cercato davvero di rispondere a una frase che è il quadro dell'artista storico, perché proprio questo fa la grande pittura, continua ad avere un canale aperto di trasmissione, e in questo caso il dialogo è stato bellissimo, i bagni misteriosi di De Chirico e Nicola Pucci che ha creato un lavoro prendendo le cabine da spiaggia di De Chirico e facendola diventare una di queste, una cabina volante. Beh, questo secondo me è il vero senso di un abbraccio tra un artista del presente che guarda le sue radici e impronte il suo futuro, e un artista del passato che ha avuto la capacità di rimanere stabile nella sua forza, diciamo, iconografica.
0: Io ricordo, fino al 5 luglio a Palazzo Merulana, Scuola Italiana, la pittura contemporanea e il suo spirito circolare nel tempo storico, a cura di Gianluca Marziani, ancora qui con noi, al quale vorrei fare l'ultima domanda, una domanda che io tendo a fare a tutti i curatori, a tutti coloro i quali appunto entrano, vivono in questi mondi veramente magici in qualche modo. Se dovesse dire in una frase cosa resta dopo questa mostra, ma non da critico, da spettatore, che cosa direbbe?
1: Allora, da un punto di vista critico, ovviamente ciò che resterà sarà il catalogo, quindi la documentazione. Certo. Da un punto di vista, rispondendo alla domanda, più poetico, quello che spero resti nelle persone è proprio l'incontro, la parola incontro, cioè capire che l'arte non ha una cesura tra un'epoca e l'altra, tra un anno e l'altro, tra un movimento e l'altro. L'arte è un linguaggio continuo, è un linguaggio che non ha soste, è un linguaggio che ha delle frequenze continue. Ecco, far capire alle persone che stanno vedendo una collezione del passato, ma in realtà stanno vedendo opere del futuro. Questo è per me la cosa più bella, capire che la pittura è un linguaggio che riesce a muoversi tra il passato e il futuro, ed è quello un po' che ho cercato di fare in un dialogo con, in questo caso con Nicola Pucci, e che sarà poi il dialogo futuro con altri artisti che ognuno a modo suo cercheranno una via per una conversazione.
0: Gianluca Marziani, grazie davvero, buon lavoro, a presto.
1: Grazie, è stato un piacere.

dalla delicatezza spirituale delle tre farfalle del lago di Papa Francesco, fino alle visioni contemporanee dedicate a San Francesco d'Assisi, per poi approdare ai paesaggi sospesi della nuova pittura italiana, le voci dell'arte continuano a inseguire quel luogo sottile dove poesia, inquietudine e meraviglia riescono ancora a dare senso al nostro tempo e al nostro presente.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. L'appello di Papa Leone all'udienza generale, sia pace in Libano e in Medio Oriente, e poi l'incontro con Aram I, il capo della chiesa armena di Cilicia, un'occasione per rafforzare legami di unità. Edoardo Giribaldi.
1: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
2: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos, della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, in piazza San Pietro, durante l'udienza generale di questa mattina. Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione, il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate. Un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali.
0: Forte indignazione della comunità internazionale per le immagini che mostrano il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir che deride gli attivisti della Sumud flottiglia mentre sono in ginocchio e bendati. La premier Meloni, trattamento lesivo della dignità. Francia e Italia convocano gli ambasciatori, interviene anche l'Unione delle comunità ebraiche, comportamento inaccettabile. La replica del premier Netanyahu: è nostro diritto fermare i sostenitori del terrorismo, ma lui ha sbagliato. Sarebbe vicino l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento di un testo d'intesa potrebbe arrivare entro poche ore. L'annuncio è dell'emittente araba Al Arabiya. Trump conferma: l'Iran vuole chiudere con grande urgenza, non permetteremo loro di avere un'arma nucleare. Vertice Cina-Russia, firmata 20 accordi tra Xi Jinping e Putin. In una dichiarazione congiunta anche la condanna dei due leader alla guerra in Iran. Congo, l'allarme di Medici Senza Frontiere per l'epidemia di Ebola, una situazione caotica e preoccupante, ospedali al collasso. Dal 17 maggio sono più di 300 i casi e 100 i decessi. Per questa variante del virus non esistono vaccini. L'OMS, rischio alto in tutta l'Africa centrale. È tutto, grazie per l'attenzione, buonasera.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra Eucaristia, specialmente quelle che ci seguono tramite TV 2000. Vogliamo celebrare per rinnovare la nostra fede come comunità credente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre siano con tutti voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Dinanzi al Signore nostro Dio, siamo aperti all'ascolto della Sua parola e riconosciamo i nostri peccati. Signore nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, nella Tua bontà dona alla Tua Chiesa, radunata dallo Spirito Santo, di servirti con piena dedizione e di formare in Te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli di Pietro dietro a sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.

0: Dimostra, oh Dio, la tua forza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, oh Dio, nel tuo santuario. È lui il Dio di Israele che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga del mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.
2: È bello ancora nel cammino pasquale trovare questo Gesù, questo gesto di Gesù, questa sua testimonianza, questa intimità con il Padre. Gesù ha pregato molte volte, ma questa volta è differente. Gesù sta lì a pregare, a intercedere per i suoi discepoli, per noi. E ci insegna almeno due cose. Innanzitutto questo atteggiamento di preghiera, di intimità con Dio. Parlare alla familiare con Dio, direbbe Sant'Alfonso. Questo fa Gesù per noi come testimonianza, perché anche noi siamo qui radunati, come facciamo a casa, come facciamo nel Tempio, a pregare innanzitutto per gli altri, a intercedere perché tutta la Chiesa, tutto il gregge sia custodito, liberato dal maligno. Questa è la nostra preghiera. Gesù lo fa per noi, noi lo facciamo per gli altri. Questa è la prima cosa che Gesù ci insegna. E la seconda è che se noi percorriamo questo cammino di relazione profonda con Dio, non è per restare lì, è per coltivare la nostra santità, è il nostro accogliere e rimanere nella parola di libertà, di verità, e rendere testimonianza. Questo vogliamo fare, perché sappiamo che comunità credente, ogni volta che accogliamo la parola, rimaniamo in essa, possiamo rendere testimonianza della forza di Dio in noi. Siamo consacrati a Dio, non per restare solo nella intimità, ma da questa intimità uscire a rendere testimonianza per salvare questo mondo di ogni male, per custodire il gregge. Diciamo al Signore grazie, Signore, perché ci rendi questa testimonianza così bella, questo rapporto profondo con Dio Padre come noi vogliamo avere, perché anche noi siamo figli e fratelli e sorelle e non vogliamo staccarci mai da questo rapporto profondo con il Padre per accrescere la nostra santità, una santità che non ci porta via dal mondo, ci fa santi nel mondo, dal mondo e per il nostro mondo, e così sia.

0: preghiamo insieme perché questa nostra Eucaristia sia gradita a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore diceva ad Abramo: questo sacrificio all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta con tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama alla unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nella testa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo te furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio cantaremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Per rinnovare la nostra consacrazione alla parola di verità, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
5: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare nella tua mensa, ma di soltanto una cosa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Alleluia. Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la Tua forza purificatrice ci tenda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo alla Madonna del Perpetuo Soccorso con la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso,

nella consapevole e attività solidale con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira a una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria, Regina della Pace, il Signore sia ora e sempre con voi. Vi benedica il Signore nostro Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo celebrato insieme l'Eucaristia del Signore. Come fratelli e sorelle, dalla mano di Maria, nostra Madre, possiamo andare in pace. Per tutti noi e per quelli che ci seguono da casa, una buona giornata, una buona settimana. Che Dio vi benedica.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero glorioso. Gesù asceso al cielo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli: così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? I discepoli sperano ancora che Gesù instauri il suo regno in un istante. Guardando a loro, siamo consolati. Anche gli apostoli hanno dovuto fare un lungo cammino per accettare che i tempi di Dio sono diversi dai nostri, che le sue vie non sono le nostre vie. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, scrive San Pietro nella sua seconda lettera. Ma Gesù rispose, leggiamo ancora dagli Atti: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. La pagina degli Atti degli Apostoli continua: detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. I discepoli, dopo aver assistito a molte apparizioni di Gesù risorto, ora lo vedono salire al cielo. L'ascensione di Cristo dona una dignità infinita ad ogni istante della nostra vita. Tutto ciò che di vero e di giusto viviamo sulla terra è accolto nei cieli. Il tempo acquista un valore infinito. Anche il più piccolo atto di carità contribuisce a edificare il regno di Dio. Ogni azione che offriamo al Signore protegge tutta l'umanità, guarisce i malati, consola gli afflitti, incoraggia i timorosi, insegna agli ignoranti, scaccia i demoni. Una nube sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli. All'apostolo Giovanni fu concessa, nelle visioni dell'Apocalisse, la grazia di vedere al di là di quella nube. Attraverso la sua testimonianza, anche noi possiamo rivolgere lo sguardo a cosa ci attende nel cielo. Ascoltiamo le sue parole. Ebbi una visione. Una porta era aperta nel cielo, ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Cristo è circonfuso di una luce sfolgorante. Sulla terra essa rimaneva normalmente celata. Ora il Signore appare in tutta la gloria che gli spetta come sovrano dell'universo. È seduto sul trono, detiene, senza alcuno sforzo, il potere sui destini della storia. La visione di Cristo in trono riempie il nostro cuore di speranza. Cristo è il nostro capo. Al suo seguito siamo pieni di fiducia e di coraggio.

Egli non ci ha lasciato orfani. In maniera misteriosa ci accompagna, senza abbandonarci mai. Quando siamo riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a noi. Ci sostiene nella lotta contro il peccato. Talvolta rimaniamo atterriti nel vedere il male che sembra trionfare in noi e attorno a noi. Il demonio ci suggerisce: il bene non vincerà mai, la vostra lotta è inutile. Non prestiamogli ascolto, perché mente. Cristo, dal suo trono regale, ci allunga la mano e ci risolleva, ci dona la sua forza. Allora riacquistiamo fiducia. Non siamo soli nel combattimento. Ricominciamo ogni giorno la nostra battaglia contro il male. Indossiamo l'armatura di Dio per poter restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Tutti in cielo si prostrano davanti al trono, cantando: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. In mezzo alla battaglia contro il male, già assaporiamo la gioia della liturgia celeste, dove Cristo siede in trono insieme agli angeli e ai santi. Pregustiamo lo spettacolo delle cose che escono dalle mani di Dio. Guardiamo i colori e ne rimaniamo stupiti. Non si possono descrivere. Le infinite sfumature di verde, l'azzurro del cielo, i fiori bianchi, gialli, rossi, gli usignoli, gli alberi con frutti di ogni specie. Tutto è antico e tutto è nuovo. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, faccio nuove tutte le cose. Pregustiamo la sua vittoria definitiva, quando tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Tutto è come un mare di cristallo, sempre uguale e sempre diverso. Ecco, un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello. Dio si dona a noi in modo sorprendente. Ogni tedio è scomparso. Più accogliamo i suoi doni, più la nostra anima viene dilatata per riceverne di più grandi. Schiere di angeli in festa ci attendono. Tutti suonano all'unisono e ci invitano a prendere parte al loro canto. Domandiamo a Dio la forza di perdonare chi ci ha fatto del male, così da essere in cielo a nostra volta accolti da coloro che abbiamo ferito. Preghiamo ogni giorno per la salvezza della nostra anima e di quella di tutti gli uomini. Cerchiamo di accettare le prove che dobbiamo attraversare offrendole al Signore, affinché nessuno sia gettato nello stagno di fuoco. Qualsiasi sacrificio vale la pena, anche per la salvezza di una sola anima. Nel secondo mistero glorioso contempliamo Gesù che ascende al cielo e siede in trono alla destra del Padre. Lo contempliamo mentre fa nuove tutte le cose, liberandoci dal male e dalla morte. Domandiamo che ogni istante della nostra vita contribuisca a edificare il suo regno. Chiediamo perdono per tutte le volte che ci opponiamo al suo disegno d'amore. Preghiamo il Re dei Re che ci conceda di ritrovarci insieme a godere per sempre della sua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il suo volto e noi saremo simili a lui e canteremo per sempre la sua lode.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Charles Ives, compositore americano vissuto tra il 1874 e il 1954. E allora è già una piccola licenza rispetto alla norma. Come sappiamo, il programma New Music normalmente mette in onda musica composta dopo il 1950, ma nel caso di Charles Ives facciamo un piccolo salto indietro, perché le sue composizioni sono sempre delle composizioni molto interessanti che guardano decisamente verso il XX secolo, verso la musica che sarà, piuttosto che la musica che è stata, come si dice. Ma in particolare le sonate per violino e pianoforte che stiamo per ascoltare sono davvero intriganti per diversi motivi. Intanto sono state composte tra il 1902 e il 1916, un periodo particolarmente fruttuoso per Charles Ives, ma in questo periodo emergono le caratteristiche di Ives che lo rendono così unico nel panorama della storia della musica. Da una parte la voglia di inserirsi in una tradizione di musica classica che già di per sé era un qualcosa di non particolarmente normale rispetto alla società americana di quegli anni, ma nello stesso tempo Charles Ives è in grado di appropriarsi della musica popolare americana, della certi idiomi della tradizione, e rielaborarli in un nuovo modo di vedere la musica. È proprio questa sorta di anticipazione del postmodern che che rende Charles Ives particolarmente interessante come autore. È un autore che vorremmo, per la verità, più spesso presente nei cartelloni concertistici. E iniziamo questa nostra puntata di New Music, che appunto sarà dedicata integralmente alle sonate per violino e pianoforte di Charles Ives, con la sonata numero 1 per violino e pianoforte. Ma prima di andare avanti ricordiamo che tutte queste sonate hanno grosso modo la stessa struttura: tre movimenti, un finale sempre in tempo allegro e un primo movimento che comunque inizia con un movimento lento, eccezione fatta, come vedremo, per la quarta sonata, che ascolteremo per ultima, evidentemente. Andiamo allora per ordine, e questa prima sonata ce l'ascoltiamo nei movimenti andante, allegro, vivace, largo, cantabile, allegro. A farci compagnia in questa puntata di New Music avremo Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la prima sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nella esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. Ma passiamo alla seconda sonata per violino e pianoforte, dove i movimenti sono scanditi dalle indicazioni un po' particolari. Il primo è Autunno, Autumn, il secondo In the Barn e il terzo The Revival. Si tratta però di titoli che sembrano messi lì un po' per sviare l'ascoltatore, e allora cerchiamo di ascoltarla questa seconda sonata per violino e pianoforte senza pensare troppo a questi titoli, pensando piuttosto al fatto che si tratta di una sonata piuttosto equilibrata, poco più di 5 minuti il primo movimento, 4 minuti e mezzo e 4 minuti rispettivamente il secondo e il terzo, insomma poco meno di un quarto d'ora di musica, ma particolarmente equilibrata proprio nello sviluppo e nel rapporto tra i singoli movimenti. Ancora una volta, Kurt Thompson è al violino e Rodney Waters al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la seconda sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nella esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. E passiamo ora all'ascolto della terza sonata di questo repertorio per violino e pianoforte, che abbiamo detto essere un po' particolare perché da una parte riporta Ives nel solco della tradizione della musica colta occidentale, dall'altra però nello svolgimento, nel tipo di idioma, nel tipo di linguaggio, nel tipo proprio di ispirazione, Ives ritorna un'altra volta da quest'altra parte dell'oceano con un linguaggio molto libero e che qualcuno dirà tipicamente americano, nel voler prendere l'ispirazione dalla musica popolare, da musica da strada, insomma non soltanto seguire né come succede invece nella musica colta occidentale, seguire nel repertorio cameristico un linguaggio piuttosto standardizzato, tutto sommato, che spesso si rivolge all'Ottocento. Ma è il momento di ascoltare la terza sonata per violino e pianoforte di Ives. Ricordiamo i movimenti: il primo è verse 1 adagio, verse 2 andante, verse 3 allegretto e refrain adagio. Il secondo movimento è allegro e l'ultimo movimento è adagio. È da notare come l'allegro centrale sia in realtà un movimento breve di meno di 5 minuti, mentre i movimenti estremi sono molto molto più lunghi, quasi 15 minuti il primo e poco più di 10 il terzo. Ancora una volta Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte per questa esecuzione.

Abbiamo ascoltato la terza sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nell'esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. E se abbiamo visto come queste prime tre sonate che abbiamo ascoltato abbiano dei linguaggi diversi messi insieme, ben mescolati e rielaborati in un linguaggio originale poi, che è quello di Charles Ives, e altrettanto si può dire, si deve dire di questa quarta sonata per violino e pianoforte dal sottotitolo Children's Day at the Camp Meeting. Ci trasferiamo allora idealmente nel New England, siamo alla fine dell'Ottocento e ascolteremo delle melodie cantate normalmente per, appunto, per il camp meeting, dove scherzosamente Charles Ives scrive che è un tentativo di suggerire il feeling, il fervore di queste occasioni, che erano spesso, traduco, more vociferous than religious, quindi più, come dire, confusionarie che religiose. Allora ci ascoltiamo questa descrizione in musica di un camp meeting nella esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. Ricordo i movimenti 3, allegro, largo, allegro.

0: Abbiamo ascoltato la quarta sonata per violino e pianoforte di Charles Ives, Children's Day at the Camp Meeting, con Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte.
1: Grazie a tutti da Marco Di Battista, l'appuntamento è tra 7 giorni.
2: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé». Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità».
2: Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo. E noi, divisi, facciamo una ferita a Cristo. La Chiesa infatti è il corpo di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore di Gesù che i suoi discepoli rimanessero uniti al suo amore. Basta pensare alle sue parole riportate nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. La preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della Passione. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Questa unità era già minacciata mentre Gesù era ancora tra i suoi. Nel Vangelo infatti si ricorda che gli apostoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande, il più importante. Il Signore però ha insistito tanto sull'unità nel nome del Padre, facendoci intendere che il nostro annuncio e la nostra testimonianza saranno tanto più credibili quanto più noi per primi saremo capaci di vivere in comunione e di volerci bene.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre, volare, puoi cantare, puoi

Gian Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Claude Debussy Petite Suite, di Erik Satie Trois morceaux en forme de poire, di Maurice Ravel Mamère Loire. Esegue il duo Rosa Maria Barrantes e Filipe Pinto Ribeiro al pianoforte.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Claude Debussy Petite Suite, di Erik Satie Trois Morceaux en forme de poire, di Maurice Ravel Ma mère loi. Ha eseguito il duo Rosa Maria Barrantes e Felipe Pinto Ribeiro al pianoforte. E per concludere Helmut Zacharias al violino.

Avete ascoltato musica con Helmut Zacharias al violino. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di John Dowland composizioni per consort, ensemble di strumenti a corda, eseguite dall'Extempore String Ensemble.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni per consort di John Dowland, eseguite dall'Extempore String Ensemble. Per la rubrica I grandi interpreti trasmettiamo ora composizioni di Niccolò Paganini, eseguite da Massimo Quarta al violino e Stefania Radaelli al pianoforte.